La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Buongiorno, buongiorno, sì, sono tornata, buon nuovo giorno a tutti voi, è passata l'estate, è volata come un lampo, siamo al 28 di settembre, buon lunedì, si ricomincia la settimana e spero insomma che siate contenti e così anche voi un pochino, non dico emozionati, però entusiasti del fatto che nuovo giorno torna, sapete, no? Questa rubrica leggera, piacevole, insomma, dove ce la raccontiamo, dove ci raccontiamo tutto quello che succede non solo nelle nostre vite, nella nostra città, insomma una rubrica così leggera, un modo per svegliarsi in modo piacevole, in modo non subito con tutte le notizie che poi normalmente durante il giorno insomma ci assaggono. Sarà sempre con noi, lo sapete, il nostro sagrestano social che ci racconterà l'almanacco del giorno, ma con lui parleremo anche di tanto tanto altro, per cui vi do il benvenuto, sono davvero molto molto molto contenta e pensate, questa mattina, insomma, pensate, partiamo con uno dei gruppi più iconici, 60 anni di carriera. Sapete bene di chi sto parlando? Sto parlando ovviamente dei Pooh.

Allora, siamo partiti così alla grande con i nostri Pooh in questo primo giorno di nuovo giorno. Vedete, primo giorno di nuovo giorno, una meraviglia, davvero una meraviglia di essere di nuovo qui con voi. Poi sapete che arriverò con tutti i saluti che devo fare a tutte le persone, perché ce ne sono tanti. Devo dirvi che in questi mesi di assenza, ovviamente insomma, ci siamo goduti l'estate, abbiamo lavorato, abbiamo fatto ovviamente anche altro, sempre per il nostro gruppo, insomma per la Bergamo TV e quant'altro, ci sono stati tanti attestati di grande stima, di mancanza, quindi ho tante persone da salutare, piano piano insomma le saluterò tutte. Sono qui comunque, sono tornata, sarà il vostro incubo mattutino dalle 6 alle 7 tutte le mattine. Poi ovviamente insomma avremo colazione con Radio Alta, tantissime le sorprese, adesso non spoileriamo tutto perché mi piace anche l'idea che le sorprese debbano arrivare un pochino così, un po' per volta, sennò poi si dice già tutto e poi la poesia decade. Dai che continuiamo con la musica grande, continuiamo davvero con dei grandi che hanno scritto la storia della musica e scrivono ancora internazionale, e sto parlando degli U2, YouTube.

0: Radio Alta Nuovo Giorno.
1: Nuovo Giorno, Radio Alta.
2: Però visto che questa è la prima puntata, insomma, di una lunga serie, perché sapete che vi terrò compagnia, l'avete capito, vi terrò compagnia almeno fino a giugno, quindi dovete sopportarmi così come sono, prendetemi per quella che sono ovviamente. Comincio subito a ricordarvi che parleremo anche di eventi, per cui se avete qualche evento dei vostri paesi, delle vostre zone, non serve che siano eventi giganti, grandissimi, possono essere anche piccole cose che vanno poi a così impreziosire il nostro, la nostra bella città, la nostra provincia, ma anche se fossero eventi fuori porta possiamo muoverci, quindi abbiamo questa fortuna e quindi possiamo anche semplicemente dare degli spunti, delle cosucce carine. Quindi mi raccomando, scrivetemi, scriveteci, perché è importante ricordare tutto questo, e ci tengo tanto. Quindi scrivete al 329 11 84 864 per tutto quello che volete dire. Spero sempre cose belle, perché questa è la cosa importante. Però quello che invece volevo dirvi un po' di bello, così un po' di malinconico, sapete che il mese di settembre, senza angosciarvi ovviamente, sapete che il mese di settembre che oramai è inoltrato, insomma, oramai siamo già arrivati ad ottobre, però in realtà ci lasciano negli occhi ancora l'estate, per cui quello che vi chiedo è se avete voglia, insomma, di raccontarvi quali sono i ricordi più belli che avete di quest'estate, perché ovviamente l'estate è finita, il calendario dice così, però ci sono estati che anche quando settembre, appunto come in questo caso, è ormai inoltrato, continuano a rimanerci addosso. Non so, per chi è stato al mare, no? Il blu del mare, quello che sembra è meraviglioso, no? Sembra non finire mai. Oppure chi fa le camminate al mattino presto, non sono io, ho tentato clamorosamente di camminare, un po' l'ho fatto ma non sono stata proprio bravissima, come sempre un po' scostante. Oppure andare a camminare, come dicevo, insomma, la mattina quando le spiagge sono ancora vuote, o al momento meraviglioso invece del tramonto, no? Questo l'ho vissuto davvero davvero tanto. Oppure chi ama la montagna, chi ama camminare, anche quella fatica della montagna che poi ci rende così orgogliosi di aver raggiunto, no, la nostra vetta, o anche semplicemente fatto una bella passeggiata. E perché no, anche le piazze dei piccoli borghi, le tavolate all'aperto, come vi dicevo, le feste di paese e tante lucine appese sopra le nostre teste. Non so se anche voi le avete o le amate, però anche qui a casa mia c'è un piccolo tavolo con le lucine sopra, fanno già estate, voglia di stare insieme, voglia di trascorrere giornate belle, no? Per cui quello che vi chiedo è, dai, se avete qualche ricordo, mandatemelo, segnalatemelo, che le ricorderemo insieme, perché l'estate la si vive, no? Passa velocemente, sembra lunghissima quando si pensa, mamma mia, abbiamo 3 mesi davanti, ma poi in realtà vola. E mi piacerebbe, in questa, almeno in queste prime giornate, ricordarle, perché l'estate ovviamente finisce sul calendario, ma ci sono dei ricordi che è bello ogni tanto tirano fuori dal cassetto. E visto che questo cassetto è un cassetto ancora vicino, aspetto i vostri ricordi più belli di questa estate.

0: La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Ecco una bella novità per gli amanti della dance. Steve Edwards e Planet Funk insieme in Rewind My Mind. Una collaborazione inedita con la voce di Edwards e la produzione dei Planet Funk, nata da un'idea di Alex Bianchi. Il brano è stato registrato a Prato e mixato e masterizzato a Napoli da Peppe Foliero. Per nuovi suoni su Radio Alta, Steve Edwards e Planet Funk, Rewind My Mind.

La musica grande, abbiamo ascoltato Battiato, poi parleremo anche di musica in queste puntate di Nuovo Giorno, parleremo di cinema, parleremo di teatro, parleremo di eventi, insomma abbiamo un quaderno libero, bianco, bellissimo, che non so dirvi se sia a quadretti o se sia a righe, non so se vi ricordate quando si doveva scrivere le prime volte quando eravamo piccoli, però abbiamo un quaderno davanti tutto da scrivere. Ovviamente voi mi dovete aiutare, ve lo dico sempre, aiutatemi, suggerite anche se siete stati ad esempio a vedere un bel film, un bello spettacolo teatrale, qualcosa di carino, ma anche cose, anche semplicemente una bella ricettina, qualcosa di carino, dai, mi piacerebbe che in questa edizione anche voi diventaste protagonisti, per cui 329 1184 864 segnalate tutto quello che vi piace, che vi riempie il cuore, o qualche curiosità, qualcosa di carino, e sarò poi io ovviamente la cassa di risonanza per farla sentire, sentite che ho già un po' di raffreddore, pazzesco, per farla sentire ovviamente a chi ci ascolta. E adesso, a proposito di ascolto, abbiamo ascoltato prima Battiato e adesso un altro brano tutto per voi.

0: Giusta!
1: Che meraviglia, mi state già mandando un sacco di messaggini, grazie mille, però vi ricordo, come vi ho detto insomma all'inizio, che i saluti questa mattina sono d'obbligo e davvero li faccio con tanto piacere, per cui saluto tutte quelle persone che in questo momento stanno lavorando, che magari sono sul pullman, che stanno guidando, saluto in particolare il mio caro amico autista Colbe, poi saluto invece chi va sui cantieri, prendo uno per uno, saluto chi va sui cantieri per costruire, che fa magari tante ore anche di macchina per raggiungere questi cantieri, in caso saluto il nostro altro ascoltatore caro amico Giacomo, e poi saluto ovviamente tutte le persone che invece magari sono a casa, che se la stanno, come dicono i giovani, sciallando, che sono tranquilli, che sono lì, che sono pronti, che stanno magari bevendo il loro caffè, che invidio tanto. Poi vi racconterò anche tutta la questione del caffè che mi riguarda, che non posso più berlo per la pressione, ma queste sono magagne che racconteremo magari nel corso di Nuovo Giorno. Oggi sono solo cose belle. E poi ovviamente saluto insomma tutte quelle persone che ci ascoltano con tanto affetto, che chiedono, che hanno voglia di partecipare, che hanno voglia di sentire non solo la musica grande di Radio Alta, ma anche tutte le cose che noi come squadra insomma raccontiamo. Primis ovviamente Teo Mangione, e ci sono tante novità poi quest'anno, e poi saluto, perdonatemi, proprio in questa prima puntata tengo a fare tanti saluti, saluto anche tutte quelle persone che magari sono negli ospedali, che magari non stanno bene di salute, che per i quali la radio diventa un amico, diventa un'amica, diventa un modo per non sentirsi soli, perché la meraviglia della radio è anche questa, no? L'idea di non sentirsi soli, l'idea di avere qualcuno che non è l'intelligenza artificiale, ma che è in carne ed ossa, come in questo caso io, Micaela Carrara, che tiene, spero, compagnia con piacere. E allora arrivano anche i primi vostri messaggini dedicati all'estate, quanti bei ricordi, mi scrivete i tuffi, i bagni con i figli, le pescare, le gite in barcavele, poi questi tramonti meravigliosi che abbiamo avuto negli occhi, con un caldo infernale, anche questo dobbiamo dirlo, perché questa è stata un'estate infernale, ma non voglio diventare subito come le vecchie zitellone, voglio dire che anche il caldo infernale a festa estate meravigliosa. E poi c'è invece chi mi sta scrivendo dicendo che l'estate è legata ai libri, legata appunto a un ricordo magari di un libro, legato invece anche semplicemente a mangiare del buon pesce con un bel bicchiere di vino bianco, che ovviamente adesso è un po' presto, però non guasta mai. Insomma, qualsiasi sia stata la vostra estate, ecco, l'archiviamo perché si comincia, siamo al 28 di settembre, per cui basta, l'estate non c'è più, l'estate sta finendo, dicevano i Righieri, l'estate è finita, ma io sono qui pronta per seguirvi e stare insieme a voi anche in autunno, in inverno, in primavera, speriamo insomma che tutto poi vada come deve andare. Allora, ancora pochi minuti e poi arriva lui, il nostro sagrestano social. Come l'avrà passata l'estate, cosa avrà fatto, vediamo, dai, poi a Franco Crippa chiediamo tutto. Ancora pochi minuti e poi arriva lui con l'almanacco del giorno.

0: E allora, con tanta gioia, con tanta emozione, posso dare il benvenuto al mio compagno di viaggio anche per questa edizione di nuovo, questa nuova edizione di Nuovo Giorno. Ciao Franco, il nostro sagrestano social da Merate, Franco Crippa, buongiorno!
1: Buongiorno Micaela, buongiorno a tutti, ma guarda questa mattina come è suonata bene il telefono, più che la sveglia, è suonato il telefono, non è l'antifurto della chiesa, ma è Dio. Micaela, poi dovete sapere che io ho tutte le suonerie personalizzate, quindi quando suona Micaela ha tutta la sua suoneria. Allora sono contento di risentire Micaela, che siamo ancora nello staff del nostro grande capo Teo Mangione, e quindi siamo pronti.
0: Allora Franco, non so se hai sentito la trasmissione questa mattina, ho voluto parlare, insomma è stata una scelta ovviamente, anche dei ricordi di quest'estate. È vero che oramai siamo a fine settembre, insomma l'estate è quasi lontana, però mi piaceva che anche tu magari ci regalassi un ricordo. Se chiudi gli occhi e pensi a quest'estate, cosa pensi di bello?
1: Due cose, Allora una bella e una non bella.
0: Va bene.
1: Micaela sa una. Allora, quella cosa bella che sicuramente è le mie vacanze in montagna, perché quella settimana lì in montagna io faccio tante camminate, mi diverto, mi piacciono, sudo, e però le faccio perché poi si vanno a vedere sempre dei bei posti. Quest'anno ho fatto anche due gite nuove, poi una sempre quella ma sempre molto bella, e quindi è stato bello sicuramente. Poi a parte il caldo tremendo, che come sapete io soffro il caldo, quest'estate è stata un po' negativa, quest'estate è stata un po' negativa perché ho avuto dall'11 luglio, e non è ancora arrivata oggi che siamo al 28 di settembre, non è ancora arrivata la batteria della mia e-bike, perché si è guastata e non ci sono i fornitori, non ci sono i magazzini, tutte quelle cose lì, e quindi quest'estate è andato pochissimo in bicicletta con quella normale, e si capisce la differenza.
0: Allora, però, Franco, io non so, tu vuoi parlare subito oggi dei Santi, o ora ricordiamo, non so, quest'estate che ci siamo divertiti, un episodio, una cosa che abbiamo fatto insieme? Dimmi tu, che per me è uguale, cosa vuoi che facciamo?
1: Allora, potrei parlare di un santo, ma visto che siamo in tema di biciclette, tu hai messo il dito nella piaga, perché allora mettiamo da parte il santo, e quest'estate dovete sapere che quando io sono tornato intorno al 25-26 luglio dalla mia vacanza, dopo riprendo un attimo il passo della situazione in chiesa, una cosa l'altra, poi organizzo una sera di andare a mangiare qualcosa, un panino, una pizza, tanto per vederci con Micaela. E allora vado a trovare Micaela a Carrara, in quel di Bergamo, facciamo due passi, e tu ridi perché quella
0: volta io rido perché siccome cerco sempre di trarlo un po', di creargli qualche tranellino, no?
1: Secondo me tu l'hai creato, ma non era creato,
0: no, assolutamente no, no,
1: però,
0: no.
1: Però ci è capitato tra il, come dico io, come si dice a Merate, è capitato tra il ciare, il fosco e il malandà, tra il chiaro, il buio e il messo in mezzo, perché Micaela abbiamo mangiato qualcosa, un panino, così possiamo dirlo, dove abbiamo mangiato la Mariana,
0: sì,
1: dai,
0: certo,
1: facciamo,
0: è uno dei locali,
1: diciamo,
0: così,
1: è un
0: certo.
1: Locale più da me. Prendiamo le biciclette a noleggio
0: abbiamo preso un e-bike. Allora facciamo spieghiamo bene tutta la questione. Allora io ho pensato, siccome aveva questa nostalgia per la sua bicicletta con la pedalata assistita, e siccome ci sono queste belle biciclette che vengono, appunto, si affittano con la carta di credito, insomma fornite, diciamo, dal comune di Bergamo, e sono molto molto carine, ho detto dai Franco, facciamo un giro, così ti viene, insomma, visto che la tua in questo momento è fuori uso,
1: è assente. Fuori uso.
0: E quindi cosa facciamo? Prendiamo queste biciclette, facciamo tutto.
1: Prendiamo queste due e facciamo il giro delle mura. Il giro delle mura, soltanto che ci siamo accorti dopo poco, ma no, vedrai che va, che l'e-bike che avevo preso io aveva la batteria guasta, probabilmente è la maledizione della batteria guasta di questo anno, quindi io mi sono fatto il giro delle mura, soprattutto tornando con la bicicletta normale, che non aveva, chissà, che aveva sì un paio, due, tre cambi, e quindi è stato bello di... Poi ho fatto una bella sudata, infatti dopo siamo andati in Città Alda, abbiamo bevuto un bel caffè shakerato, una bottiglietta d'acqua, mi sono ripristinato.
0: Però devo dire che è stato divertente, Franco, perché...
1: Certo che è stato divertente, assolutamente.
0: Anche perché io sfrecciavo come se fossi, insomma, neanche leggiadra, nonostante il mio peso.
1: Bravi,
0: e tu invece eri dietro e dicevi, ma Franco...
1: Infatti arrancavo e non arrivavo, perché così avevamo questa... La maledizione delle ibai. Dai, no, quest'anno dai. La mia, però ci siamo divertiti anche, vabbè, a casa anch'io, insomma, così.
0: Allora, piano, senti, Franco, io direi oggi l'abbiamo raccontata così per entrare in partita, insomma, per entrare nella trasmissione, soprattutto perché poi da domani, insomma, nei prossimi giorni invece torneremo nei ranghi, ci racconterai, insomma, un po' l'almanacco del giorno, i santi, quello che ti fa piacere. Io ti ringrazio in anticipo per essere ancora dei nostri in questa nuova avventura con nuovo giorno, anche questa nuova, insomma, edizione, per cui ti ringrazio, ti lascio e ovviamente noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che domani torniamo fra le 6 e le 7 del mattino, alle 6 insomma, minuto più minuto meno, per tenervi compagnia sempre
1: e
0: con un nuovo
1: ancora
0: giorno.
1: Qua. Siamo ancora qua, buona giornata a tutti, ciao, ciao, ciao a tutti,
0: Franco.
1: Ciao Michaela.

0: fra pochi minuti Teo Mangione vi aspetta su Radio Alta in contemporanea televisiva su Bergamo TV con Colazione con Radio Alta dalle 7.
1: La musica grande.

Giusto, corretto, queste sono le nostre onde, The Waves, con questa canzone molto bella che ci dà modo di aprire oggi la nostra giornata e anche la nostra settimana con la colazione con Radio Alta. Sono le 6:59, 47 secondi, tra poco colazione, vi aspetto.

0: Radio Alta.
1: Altro che orologio svizzero, orologio bergamasco, anche oggi puntuali sono le 7, 0 minuti, 26 secondi. Per chi ci sta seguendo dalla radio, per chi è in contatto televisivo in questo momento. Allora, devo salutare Micaela e Franco che questa mattina hanno esordito. Erano preoccupatissimi, no Matteo? Dopo un po' di tempo tornare in onda, tutto andrà bene. Cioè, è andato benissimo questo collegamento, tra l'altro anche con delle nuove sigle, insomma con un disegno sonoro diverso, e spero che molti di voi abbiano notato e apprezzato appunto con Micaela. Ma non ci fermiamo qui, perché Micaela e Franco li ho invitati qua in studio alle 8:20, così ci diranno quello che stanno preparando per questa nuova stagione che si apre per loro adesso. Noi abbiamo già la nostra seconda settimana e poi c'è una sorpresa, quindi rimanete sintonizzati con noi per vivere insieme queste nostre due ore con colazione con Radio Alta. Tante cose sono accadute per questo fine settimana, in primis il meteo, ragazzi, cioè ieri faceva veramente, non dico caldissimo, però con temperature alte, e oggi ne saranno anche di più. Poi sentiremo anche Lino Pozzi che cosa ci dirà per questa ondatina, diciamo, di caldo che ancora c'è. E poi un'altra cosa, ecco, ho bisogno, a parte le nostre sentinelle ufficiali di colazione con Radio Alta, perché oggi alle 8, cioè stamattina alle 8, dovrebbe scattare quel momento in cui sia IP sia Eni dovrebbero portare, diciamo, il costo del carburante a quella quota, no? Sotto la soglia dei 2 euro per quanto riguarda la benzina, dovrebbe essere 1,99 e 9, cioè, 2 euro messo sotto la soglia dei 2 euro, mentre per il diesel 2,19. Ecco, mi piacerebbe, dato che hanno detto alle 8, perché io non ho capito perché alle 8, potevamo farlo già prima. Vabbè, comunque, dalle 8 dovrebbe scattare questa cosa, quindi ho bisogno di voi, di qualche sentinella, di qualcuno che dice sì, in questo momento da 2,40, io ho visto stamattina 2,46, ho visto anche 2,46 il gasolio, dovrebbe scendere a 2,19. Questo, insomma, per quanto riguarda il gasolio. Quindi teniamone conto, perché sto pensando qualcuno adesso sta andando dal distributore a fare il pieno. Cioè, si ferma un attimo. Immagino anche le code che si creeranno, cioè tutti lì a far benzina e gasolio. Comunque, ne parleremo in mattinata. Devo salutare Renato Pedretti, che anche per lui, insomma, è il primo giorno di scuola qui a colazione con Radio Alta. Quindi il buon lavoro a Renato, a voi, gli auguri. E poi permettetemi un saluto, poi lo farò anche negli auguri, un abbraccio che va ai ragazzi di Tavernetta News, quindi Yuri, Marzia e Pietro, che ho visto nel fine settimana per la chiusura, è brutto da dire, sarà la chiusura del loro bar, e ovviamente io mi auguro che Yuri possa far parte ancora della nostra famiglia, Yuri, Marzia e Pietro, che possono far parte della nostra famiglia di colazione con la Radio Alta. Detto ciò, numero ve l'ho ricordato, 329 11 84 864 per mettervi in contatto con noi, con Radio Alta, con Bergamo TV e colazione. Intanto che voi fate le vostre belle cosucce, anche questa mattina andiamo a leggere la prima pagina.
2: L'eco di Bergamo, prima pagina.
1: E questa è la prima pagina di oggi. Oggi lunedì 28 settembre 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli. Il titolo è questo: il lavoro nella bergamasca over 60 triplicati in 10 anni, dati IMSS sul settore privato, i sindacati riflettere su sicurezza e salute, un cambiamento profondo dai tanti risvolti. La rivoluzione demografica impatta anche sul mondo del lavoro, determinando l'invecchiamento degli occupati. Si alza l'età media e per il mix tra normative previdenziali che posticipano l'uscita e difficoltà di mercato che complicano il turnover da parte delle imprese, ci sono sempre più anziani in azienda. Secondo i dati dell'INPS, sui dipendenti del settore privato tra il 2014 e il 2024, i lavoratori over 50 in bergamasca sono aumentati del 72,8%. Nel dettaglio si è registrato un incremento del 55% nella fascia fra i 50 e i 59, pensate, addirittura 193% tra gli over 60. E poi andiamo a centropagina, Valseriana serve una strada adeguata, una prima novità già arrivata, ma il lavoro da fare resta tanto e per questo verrà costituito un comitato ad hoc. La comunità montana Valseriana annuncia i primi passi per provare a risolvere o quantomeno ad alleviare i disagi della viabilità sulla statale 671. Nelle scorse ore è arrivato un nuovo grido di allarme da parte degli imprenditori seriani che hanno sottolineato i danni subiti nelle proprie attività per le code infinite, hanno chiesto che venga data la giusta attenzione alla valle anche alla luce del suo peso economico. Lavorerò per riunire consiglieri regionali, parlamentari e associazioni di categoria, ha detto il presidente Giampiero Calegari. Andiamo di spalla. Pellegrini alla Verna, come San Francesco fasciamo le piaghe di poveri e malati. Nuovi parroci, l'accoglienza Marne, Misano e Tagliuno, da Selvino a Cene nelle valli raffica di incidenti in moto. Valtesse, campetto chiuso, serve un gestore, almeno San Bartolomeo, Palalemine rinnovato e premiati i volontari. Wall Cheese Capital in 30.000 tra assaggi di formaggi ed eventi. Capriate, Crespi, il costruttore racconta grazie alla intelligenza artificiale. E poi andiamo di taglio basso, fiere zootecniche Serine, Clusone, Branzi incoronano le loro regine. Bergamo incontra parole e impegno, oltre 4.000 presenze al festival. Mondiale SBK, il team Barney ancora campione fra gli indipendenti. Atalanta Scalvini prolunga fino al 2031 qui in famiglia, dice. E poi la fotonotizia che riguarda la pace, Bergamo, oltre 2.000 persone in marcia per la pace, disarmare i cuori. Sotto la testata, da Nembro a Bologna, padre Capelli beato, un esempio per l'oggi. I rincari, carburanti alle stelle, un tetto anche da IP. E poi il Papa Lourdes, nessuna legge può dare la morte. L'incontro di Leone XIV con i malati, gli operatori sanitari e i barellieri. La dignità della persona umana non si misura e non si discute. Questa è la prima pagina del nostro giornale dell'Eco di Bergamo, oggi lunedì 28 settembre 2026. San Venceslao, salutiamo tutti i Venceslao che sono in ascolto. Sono le 7 minuti, 28 secondi, puntuali anche questa mattina. Andiamo a trovare il nostro Lino Pozzi che ci dirà come sarà il caldo oggi. Eccoci Lino, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, ieri faceva caldino, io ho sudicchiato ieri, però oggi vedo che le temperature salgono ancora. Ma è possibile, Lino? Che succede?
0: Sì, è possibile, nel senso che stiamo vivendo sotto questa cupola anticiclonica che sta portando temperature ancora oltre la media stagionale, ma ne avevamo parlato che sarebbero nuovamente riaumentate nell'ultimo collegamento. E sarà così oggi e un po' anche domani. Dovrebbero pian piano tornare a calare verso il fine settimana, però è una situazione che finché rimane questa cupola anticiclonica non ci saranno grossi scossoni, sia per quanto riguarda le temperature, ovvero caldo fuori stagione, perché in ogni caso sono 25, 24, 26 gradi, fa ancora caldo, anche se le minime la mattina sono freschine, ma è normale che sia così. E la stabilità, anche oggi avevo una giornata prevalentemente soleggiata. L'unico giorno che dovrebbe essere un po' più nuvoloso, ma ad oggi non dovrebbe piovere, proprio venerdì, ti ricordi che ci avevano chiesto venerdì per il matrimonio com'era? Ad oggi direi nuvoloso, un po' più nuvoloso rispetto agli altri giorni, però come precipitazioni non dovrebbe arrivare nulla, sì, perché praticamente l'alta pressione riesce in ogni caso a bloccare questa perturbazione e a farla stirare, diciamo, oltre Alpe, quel poco che entra dovrebbe produrre della nuvolosità, diciamo, che non porta nulla. Sì. Ad oggi è così, poi giovedì ne riparleremo. Certo.
1: Senti Lino, ma è normale così? Cioè il settembre dovrebbe essere così, perché noi eravamo abituati, io mi ricordo settembre, forse qualche tempo fa nevicò anche, cioè è normale quello che stiamo vivendo adesso di questo settembre?
0: Nel senso come il clima, come
1: come temperature, siamo sopra la media?
0: No, sono temperature sopra media queste qua della fine di settembre, sì assolutamente. Del calcolo per temperatura massima della fine di settembre dovrebbe essere sui 20 gradi.
1: Ah, ok.
0: Noi siamo sui 24, 25, 25, siamo sicuramente siamo sopra media. Sì.
1: Va bene. Allora, Lino, senti, io metto solo il pieno oggi, così, no?
0: Dovrebbe essere una giornata facsimile a quella di ieri, qualche nuvoletta quella, ma niente di che. Comunque, è una giornata facsimile.
1: Ecco, non
0: diciamo che almeno fino a metà settimana dovremmo più o meno stare tranquilli con giornate facsimili a ieri, magari qualche nuvoletta in più, ma niente di che. Comunque il trend è quello.
1: Ok, ok. Quindi è inutile che chiami Manuel domani anche te. Cioè,
0: no, così, no. Chiamalo, che in ogni caso ti danno gli aggiornamenti un po' più vicini.
1: Va bene, va bene. Allora, stavo scherzando. Lino. Allora, senti, Lino, io mando la signora Maria alla trucca a fare un po' di yoga stamattina.
0: Sì, che bello.
1: Cioè, la signora Maria. E poi si può vendemmiare? Cioè, è iniziata la vendemmia, no? Io a settembre mi ricordo.
0: È iniziata, anzi, ti dirò di più. È già avanti anche la vendemmia, proprio per il caldo che ha fatto. Tutto sono maturata prima anche l'uva.
1: Sarà una buona annata? Sarà una buona annata?
0: Speriamo. Non lo so, di questo non te lo so dire, però io so che stanno già vendemmiando.
1: Ok, Lino, ma tu vai a benzina o gasolio o metano?
0: Io vado a benzina.
1: Ma sai che alle 7, cioè scusami, alle 8 dovrebbe scattare questa cosa fra IP e Eni.
0: Ho letto. Io mi auguro che anche le altri distributori esatto, perché uno o due alla fine la gente va in quelli due, gli altri non va più nessuno. Allora, per cui direi dovrebbe essere una situazione a catena, nel senso che se comincia a farlo uno
1: e noi questo farlo, noi questo aspettiamo, anche perché poi ci sono quelli che mi stanno chiedendo, dice Teo, due compagnie petrolifere abbassano il prezzo del carburante, mi sta benissimo, ovvio che sta bene a tutti, cioè, questa cosa non capisco una cosa, allora si può fare, perché hanno aspettato 6 mesi?
0: Esatto.
1: Pensate agli extra.
0: È una cosa che probabilmente ci stiamo chiedendo tutti,
1: no? Ragazzi, pensiamo agli extra profitti, no? Questi si stanno facendo uno spottone pubblicitario. Va benissimo. Insomma, auguriamoci.
0: Non vorrei dire una fesseria, ma la Eni mi sembra che faccia parte ancora dello Stato, delle cose un po' più. Non è una compagnia privata.
1: Una buona parte, insomma, è statale. Quindi va bene così. Cerchiamo di intanto di controllare, perché aspetto alle 8 qualcosa deve accadere. Hanno detto alle 8, non so perché alle 8 dovrebbero abbassare i prezzi. Lino, se non hai fatto il pieno, aspetta.
0: Non l'ho ancora fatto.
1: Sto immaginando le code che si creeranno, perché qualora gli altri dovessero mantenere il prezzo attuale, uno se ne va.
0: C'è il prezzo migliore, esattamente.
1: Poi già parlandone noi stiamo già facendo pubblicità questa cosa. Vediamo che cosa accade. Grazie Lino, grazie, ci sentiamo giovedì con te. Lino Pozzi, ciao, buona giornata, buon caldo, buon estate, ormai prosegue così. Caro Renato, schissa al butunda che senti. Quella è una bella canzone proprio per aprire la nostra settimana qui a colazione con Radio Alfa. You are the one that I want, Olivia Newton-John, John Travolta.

0: That I Once, l'unico che io voglio. Che bello quando vediamo queste immagini. Non so quante volte avete visto Grease, a Menadito. L'ho visto a Menadito, Grease. Siamo nel 78, 1978. Ecco, poi vedere John Travolta, giustamente, però ecco la bellezza, l'eleganza, la bravura, il talento di questa donna, di questa artista che non muore mai, perché lo dico sempre, gli artisti non muoiono mai, Olivia Newton-John. Ecco, rivederla nella sua apoteosi, no, artistica in quel periodo, andava forte con il cinema, con le sue canzoni, voce strepitosa, bellissimo momento. Da Grease andiamo da Marco invece, speriamo che la situazione strada sia buona. Marco, eccoci, buongiorno. Marco Begnis.
1: Sì, ciao Teo, buongiorno.
0: Ciao Marco, buongiorno. Ciao Marco, come inizia la settimana?
1: Stamattina il traffico era abbastanza sgonfio, presto.
0: Dove sei tu adesso?
1: Io adesso sono ad Almine.
0: Sì?
1: Sono andato prima a Zanica, ho fatto la villa d'Almena, Almine e tutto, e si viaggiava abbastanza bene, anche l'autostrada era trafficata, ma andava...
0: Ma scorrevole, insomma. Sto controllando i punti critici, vabbè, qua mi ripeto, tutti i giorni 671, dopo la galleria San Roberto ci sono dei rallentamenti, mentre meglio, un po' come dici tu, il traffico non mi sembra così forte, no, in questo lunedì. Sei d'accordo, no?
1: No,
0: è proprio così.
1: Abbastanza calmo,
0: sì, vedo anche Galleria Montenegrone, diciamo con traffico regolare. Val Cavallina, sì, il solito traffico, vedo linea arancione e rossa verso Trescore, però insomma, per fortuna non ci sono delle criticità. Senti, Marco, tu hai controllato il costo carburante, ti sei fatto un'idea?
1: Sì, ho controllato anche le stazioni Eni che ho incontrato stamattina, andava ancora 2,40.
0: Sì, anch'io ho visto.
1: Sono passato qui ad Almine, prima di arrivare ad Almine c'è una stazione Eni e lì c'era abbastanza parecchie macchine ferme.
0: È in attesa, perché sembra che scatti tutto alle 8, cioè alle 8 dovrebbe... scattare questo momento come se fosse un countdown, un capodanno, cioè alle 8, non so se succederà, uno in attesa, perché dovrebbe arrivare la benzina sotto i 2 euro presso le stazioni Eni, forse non tutte, e poi si è unito anche IP, Italian Petroli, vediamo se la cosa succederà, però mi serve sapere anche da parte degli ascoltatori se questo accade, ecco, se siete lì alle 8 mi mandate i messaggi, Teo, è scattato questa cosa, quindi se non hai fatto il pieno aspetta, Marco.
1: Sì, quello sicuramente, dopo eventualmente scrivo se vedo qualche stazione.
0: Ecco, se vedi magari qualcuna che non è Eni o IP, magari lo fa prima e frega tutti, potrebbe accadere. vediamo un po' cosa accade. Grazie Marco, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao. Marco Begnis, allora avete il compitino, dai, stamattina facciamo questa cosa. Ricordate, va bene, fanno questa... Per me è uno spottone incredibile, quando ho sentito Eni proporre questa cosa, benissimo, ci fa piacere, augurandoci che anche ci aggiunga la mano, cali l'asse anche il nostro governo per abbassare le accise. Ci sentiamo fra poco a colazione.
2: Spot. Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Loreto Carni, passione. passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
4: Radio Alta.

0: Piace, piace. Peggy Go con questa canzone We Man che abbiamo sentito stamattina. Se siete svegli da poco con la colazione con Radio Alba, vi sto chiedendo, controlliamo i vari distributori. È anche vero che l'ho letto ieri, il fatto che sarebbe accaduto questa mattina alle 8, hanno deciso alle 8, poi sto guardando i vari siti, sinceramente questo orario non lo vedo, ma dovrebbe, anche perché se non è ancora accaduto dalle nostre sentinelle, accadrà in giornata, spero quanto prima, cioè uno deve uscire da casa, andare a fare benzina o gasolio e spendere un pochino meno. Questo per chi non lo sapesse, così Eni e anche IP, insomma queste compagnie, hanno deciso di abbassare il costo nel gasolio, dovrebbero portarlo a 2,19 euro, che è già tanto comunque, e poi la benzina sotto i 2 euro, 1,99 e 9, cioè 2 euro, ma sì, voi vedete 1,99 e uno così è convinto che di spendere sicuramente meno di 2 euro, ma cioè, sono circa 2 euro, è proprio una cosa psicologica. Io mi auguro che anche il governo, che si è complimentato con queste compagnie, cioè faccia la propria parte, togliamo un po' di accise, togliamo un po' di accise di queste tasse che paghiamo. Non so se vi ricordate, qualche settimana fa ci siamo collegati con Ettore che era a Livigno e il gasolio è 1,50, quindi dovete togliere tutte le accise. 1,50, sì, si ragiona, si comincia a ragionare. Adesso fai un pieno, ragazzi, non bastano 100 euro a gasolio, devi andare oltre, quindi non è possibile. Non mancano le critiche, leggo, perché Assopetroli, che rappresenta circa 12.000 distributori indipendenti, guarda con preoccupazione l'iniziativa di Eni e agli effetti che potrebbe produrre sull'intera filiera. Secondo il segretario generale Sebastiano Gallitelli, i prezzi fissati dalla compagnia del cane a sei zampe, quindi dell'Eni, non sarebbero replicabili dagli operatori indipendenti che acquistano il prodotto a condizioni meno favorevoli. Quindi i piccoli ovviamente rimangono un pochino fuori questa storia. Il rischio, sostiene l'associazione, è quello di creare distorsioni competitive e mettere in difficoltà sia i distributori sia gli autotrasportatori che si riforniscono presso quelle reti, ovviamente anche la nostra difficoltà di utenti che devono fare benzina o gasolio. Andiamo in strada, dovrebbe esserci Andrea, no? Vediamo se riusciamo a trovare Andrea fra poco. Allora, qua cosa mi scrivete? Benzina Eni Seriate 208? 208? Ci credo. Chi è che mi ha mandato questo messaggio? 208? Benzina forse? Eni. Ah, benzina. Cioè il gasolio? Quanto il gasolio? La benzina dovrebbe stare più bassa di 208, scendere sotto i 2 euro. Il gasolio 2,19. Così hanno detto. Io dico, faccio ambasciatore stamattina. Vi dico quello che hanno detto. Dovrebbe scattare alle 8. Vediamo se Andrea l'abbiamo. Eccoci, Andrea, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Eccoci. Buongiorno a tutti. Hai fatto il pieno?
1: Ha fatto il pieno una settimana fa.
0: Ok, non è, quanto ti dura il pieno? Quanto ti dura?
1: Una decina di giorni. Ah, per come la uso io la macchina.
0: Ok, quanto fa? Scusami Andrea, no, quanto fa il litro la tua macchina? Gasolio? Gasolio?
1: No, è un'auto ibrida.
0: Ibrida?
1: Sì, va sui, dipende dalle strade, dipende dalla velocità, certo, della macchina, però sulla strada che faccio io sono circa 6 litri, 7 litri.
0: 6 litri, 7 litri ogni 100 chilometri?
1: Ogni centro, sì.
0: Quindi più o meno a quanto arrivi? Quasi... 15, 16?
1: A fare un pieno ci metto 65 euro circa.
0: Ok, con questa ibrida, quindi da benzina, cioè si accende elettrica, poi va a benzina, come funziona?
1: Praticamente, ha una parte elettrica che si autoricarica con le frenate.
0: Ah, ok.
1: Però non è una plug-in, quindi non è una...
0: Non vai a, ta-

0: attaccare la corrente, esatto, la spina.
1: Va sempre benzina, okay, però okay, risparmi qualcosa sul quando tipo c'è la colonna che
0: sì,
1: prendi,
0: sì, sì, sì.
1: Oppure vai in collina che sta, che sale, poi scendi, si ricarica il motore elettrico.
0: Sei soddisfatto? Sei soddisfatto della tua macchina, cioè, quantomeno?
1: Sì, sì, sono soddisfatto perché prima avevo proprio una plug-in, quindi avevo però non avevo impostazione in casa, una ricarica.
0: Ho capito, il filo era troppo corto, cioè tu dici ho attaccato il filo, poi sono andato, ma non era troppo corto, devo fare un filo da 100 km.
1: Esatto,
0: così. Va bene, va bene. Comunque alle 8 dovrebbe scattare questa. Sei in attesa? Anche tu?
1: Va bene, adesso vediamo.
0: Vediamo,
1: vabbè, vediamo perché qua è veramente un circo. Ogni giorno c'è
0: troppo, purtroppo è così. Adesso aspettiamo. Questa è una cosa positiva, cioè leggiamola così positivamente, anche se ovvio che non, neanche il cane non muove la coda se non arriva qualcosa, capito? Cioè, quindi poi è Leni e quindi con il cane a sei zampe ovviamente lo fanno, sai, per il rischio di multe, extra profitti e queste tassazioni, diceva quasi quasi no, facciamo una buona azione. Vabbè.
1: Io penso che non andranno in fallimento per questa buona azione.
0: No, non credo, no. Anche perché, esatto, ragazzi, sai, ne stanno parlando tutti, una grande pubblicità questa. Allora, caro Andrea, dove sei adesso?
1: Allora, io ho passato adesso la galleria San Roberto e sono direzione da Bonate verso Bergamo, la mia strada, e sono un po' incolonnato, però procediamo lentamente, non siamo proprio fermi.
0: Ok, quindi io
1: è la solita collina che si forma qua.
0: Sì, sto controllando, insomma, poco prima dell'entrata in autostrada vedo che c'è una iconcina di incidente, però non vedo code, vedo ancora probabilmente forse una macchina in panne, però c'è questa iconcina di incidente poco prima di entrare in autostrada. E poi sulla 671 i lavori che ci sono, quindi in entrambi i sensi di marcia c'è traffico rallentato. Andrea, non c'è altro?
1: No, non c'è altro, c'è un bel sole che sta per uscire,
0: sì.
1: Penso che sia una bella giornata.
0: Sì, oggi sarà una bella giornata anche con una temperatura abbastanza alta, 25 gradi, 24-25 gradi. Grazie Andrea, buon lavoro, buon viaggio,
1: ciao,
0: grazie.
1: A voi e a tutti. Ciao.
0: Nostre sentinelle speciali, allora sono le 7.33, andiamo a fare i vostri auguri al 329-1184-864. Buon compleanno a Maurizio. Che festeggia i suoi 74 anni. Auguri dalla moglie Lori e dai figli Andrea e Michele. Eccolo qua, il giorno credo delle sue nozze, perché lo vediamo vestito. C'è anche il bouquet, non lo so se è sposato lui o ha sposato qualcun altro, non lo so. Comunque, tanti auguri a Maurizio. Poi, buon compleanno a Milena, che ha festeggiato 68 anni, dal marito Tarcisio. Auguri dai figli Andrea e Monica e anche da parte di perché non è scritto, bacio Milena. Ah, un bacio Milena, no, non è Olimpia, è Milena, ok, tanti auguri. Poi buon compleanno a Battista invece di Comunnuovo, dai tuoi nipoti e famiglia, auguri per i tuoi 50 anni. Ma è lui, Battista, una foto di quando aveva 20 anni però. Questa foto qua sulla torta, tanti auguri a Battista, se lui è un fenomeno. E poi questa foto, allora, buongiorno Teo, buongiorno, ieri pranzo solidale anziani Albano Sant'Alessandro, un grazie agli alpini volontari, ci ha onorato la presenza del consigliere regionale Davide Casati, che salutiamo. Eccoli qua il gruppo alpini ieri ad Albano Sant'Alessandro, il pranzo solidale appunto per gli alpini. Qua vediamo tutti loro. E poi, ecco, permettetemi un saluto, l'ho fatto all'inizio, speciale perché ero lì, anche se mi avete scritto che non mi avete visto, ma non sono stato lì tutto il tempo. Tavernetta, e quindi con Yuri, Marzia, Pietro Pianetti, li vediamo anche Monia, perché ieri è stato l'ultimo giorno, cioè anzi sabato per essere precisi, sabato l'ultimo giorno di Tavernetta. È stata una, non dico una grande festa perché non era una festa, erano veramente abbattuti i ragazzi, però tantissimi lì presenti a applaudirli, insomma, ad abbracciarli, insomma, gli vogliamo bene. E poi io lo dico veramente, non voglio perdere Yuri, cercheremo di collegarci ancora, Yuri, e poi stiamo preparando qualcosa per voi quando faremo il prossimo collegamento. La canzone che voglio dedicare a loro, a voi, è questa di Renato Zero, perché loro hanno passato 23 anni di bellezza, di amicizia, di bravura, di professionalità, i migliori anni della vostra

proprio così, ragazzi, questa canzone è dedicata a Yuri, Marzia, Pietro, Ornella, Gilberto, Moni, insomma, Tavernetta News. Io ho scritto una frase, poi stiamo preparando anche altre cosucce. Io avrei voluto che Yuri, Marzia e Pietro fossero oggi qui presenti, ma come potevo chiedere loro questa cosa? Hanno vissuto una giornata davvero difficile, l'ultimo giorno di Tavernetta. Io ho scritto: grazie Yuri, non è facile, lo so, perché lui mi ha scritto: Teo, non è facile questa giornata, sto parlando di domenica, cioè dopo il giorno della chiusura di sabato, però quanta ricchezza, ecco, io vi ho scritto questo messaggio: quanta ricchezza avete ricevuto in questi anni, quella che non ha valore materiale, ma quella che non ha prezzo, la ricchezza dell'amicizia sincera da parte di chi vi vuole bene veramente. Non mancherà occasione di fare altre cose insieme, caro Yuri. Ora vivete un po' del vostro tempo, riprendetevi la vita, che è sempre la cosa più importante dopo la salute. Un immenso abbraccio da tutti noi e ancora grazie per questi meravigliosi anni irripetibili di Tavernetta News. Anche la nostra Enrichetta è con noi. Evviva, un nuovo giorno arriva, Teo e tutti gli amici di Radio Alta. Questo, ecco, lo dovevo ai ragazzi qua, la foto, perché ho detto: non ti ho visto, Teo, ero lì, ero anche con i miei nipoti, non potevo stare lì tutto il giorno, però abbiamo fatto a spot, eravamo presenti, io, vedete, Pietro, Yuri, Gilberto, Ornella e Marzia, ecco qua, sono i ragazzi. E l'ho detto in questi giorni, non voglio perdere assolutamente Yuri, se lui vorrà le porte qui sono aperte, quindi un grande abbraccio. Poi mi chiedete: ma Tavernetta News ci sarà? Non so dirvi, avremo questi collegamenti, ripeto, Yuri e i ragazzi non voglio assolutamente perderli. Ciao Teo, peccato che chiudo un bar in Valle. Sì, sono convinto anch'io che peccato. Io credo che per legge un bar come quello che hanno creato Yuri, Marzia e Pietro dovrebbe esistere proprio per legge, perché portavano tanti giovani, ne ho visti veramente tantissimi, centinaia sabato di giovani che erano lì tutti dispiaciuti del fatto che non avranno più un punto di riferimento in un paese come Branzi, perché era gestito straordinariamente bene da questa famiglia, da questi ragazzi. Peccato, davvero peccato. È così, però così va il mondo, bisogna proseguire. Sono convinto che loro avranno una strada strepitosa. Allora, andiamo indietro nel tempo adesso? Facciamo un passo nel passato. Con il nostro giornale, con l'Eco di Bergamo. Qua vi porto al, se si apre, vediamo, al 1965. Siamo nel 1965, io c'ero, anche Renato c'era nel 65. Avevamo 3 anni, c'era l'Eco di Bergamo, caro Renato. Non lo si conosceva, noi non lo conoscevamo, però mio papà lo leggeva. L'Eco di Bergamo con la data martedì 28 settembre, costava 50 lire il giornale. Titolo: Moro, l'appartenenza alla NATO è coerente con la politica di pace, forse una volta. Alla non assemblea dell'associazione del Trattato Atlantico. Poi c'erano anche i titoli sotto la testata, guarda, i giovani ye, questione di sapone, però bisogna approfondire la notizia per capire che cosa volevano dire. Il lurido scandalo delle strade di città, guarda che titoli incredibili. Dove se ne va il romanzo moderno? E poi cosa conta, scusate, cosa costa, ecco perché è scritto un po' male, cosa costa diventare padrone di casa. Questi sono i titoli sotto la testata. Andiamo all'interno del giornale, perché c'era una notizia che poteva riguardare tutti, perché in quegli anni c'erano i rimandati a settembre, non so se esiste ancora, rimandato a settembre c'è ancora, cioè ripetente oppure rimandato a settembre. Comunque, gli esami di riparazione, che era uno spauracchio per noi, quando andavi a leggere promosso, bocciato, rimandato, ti veniva un colpo. Promossi il 90%, anche quest'anno si dovrebbe toccare la media del 1964, stanno ormai per concludersi gli esami orali in tutte le scuole della città, appunto gli esami di riparazione. E poi l'ultima pagina non è tanto per la notizia, ma per una cosa che io sinceramente leggevo questa mattina, ma che non conosco, forse voi conoscete, perché c'è un fotoriproduttore senza bagni, ma non riesco a capire, senza bagni che cosa intendono? Polyfax,
Io chiedo a voi, ma sapete che cos'è? Facilissimo nell'uso, sempre pronto, riproduce qualsiasi documento, comprese le fotografie, le pellicole e gli scritti di qualsiasi colore. Macchina svizzera di alta precisione, dal disegno elegante e non ingombrante. Oltre 5.000 apparecchi funzionanti in Italia. Cos'è il Polyfax? È la prima volta che io leggo questa. È una fotocopiatrice, dovrebbe essere una fotocopiatrice, però anche le foto, cioè ti poteva così stampare anche le foto. Non lo so, non sapevo che esistesse Polyfax, penso un po', sembra il titolo di una canzone, Polyfax. Questo accadeva nel 1965 e nella musica, cosa si ascoltava nella musica? Allora, fra i primi posti c'era Petula Clark con Ciao Ciao, Downtown, Downtown, Ciao Ciao, Il Mondo di Jimmy Fontana numero 2 e poi Si Fa Sera di Gianni Morandi, che credo stasera sarà a Bergamo, stasera è a Bergamo al Chorus Life. Gianni Morandi, però voglio farvi sentire invece questa canzone perché entrava in classifica in Italia, una canzone scritta da Bob Dylan, era questa con i Birds, era Mr. Tambourine Man.

si è bloccato il video, mister Tamburimene. L'uomo era un tamburellista, però evidentemente ha qualche problema, Renato? Non riusciamo a proporvi questa canzone, questo video, che poi peraltro, se anche se lo metti a fermo immagine, peraltro vedete, ecco, i Birds con quel look tipico degli anni 60. Poi c'erano i Beatles e c'erano anche loro questi capelli lunghi, ed era una canzone scritta da Bob Dylan e portata a successo da The Birds. Mr. Tambourine Man, ci spiace non potervi fare vedere, insomma, il video nella sua interezza, però insomma dipende un po' dalle macchine. Allora fermo un attimo Renato. Allora invece torno a salutare i nostri amici, perché è chiaro che molti di voi non lo sapevano di questa notizia che riguarda la Tavernetta. Ciao Tavernetta, vi auguro che le vostre scelte vi portino tanta felicità, soddisfazioni, gioia, buona vita. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto anche, ecco, al nostro ospite, perché fra poco parleremo di Giuseppe Festa, poi lo saluteremo. Ciao Teo, che peccato che chiuda un bar in valle, i loro clienti si ricorderanno di loro sempre. Ma certo, ma io veramente non riesco a capacitarmene, come mai un bar ben gestito, straordinario, ecco, debba chiudere. Cioè, abbiamo Mr. Tambourine Man, vogliamo sentire, rischiamo Renato? Va bene, allora lo dedichiamo ai ragazzi, dai, Mr. Tambourine Man, se volete lo abbiamo, The Birds.

0: Mr. Tambourine Man, ecco la cosa bella, che erano canzoni che duravano 2 minuti e mezzo, durava 5 minuti, non finivamo più. L'abbiamo ascoltata, la canzone dei The Birds, che entrava nella classifica di vendita dei 45 giri nel 1965, era settembre, fine settembre, di The Birds, Mr. Tambourine Man. Per chiudere, anche per gli auguri, perché stanno arrivando ancora i vostri messaggi, auguri ad Alice, che sabato ha festeggiato l'addio al nubilato a Valencia. Ma dai, le amiche dicono: dai che il gran giorno arriva presto, ci siamo divertite un casino, ciao Teo e grazie Alice. Ecco che il 2, ricordo che il 2 di ottobre si sposa e il tempo dovrebbe essere buono, vai tranquilla Alice. Allora state con noi, fra poco invece parleremo di libri e lo facciamo con un bravo autore, Giuseppe Festa, state con noi.
1: Spot, spot. Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
4: Pellicce, montoni, imbottiti con pelo e con interno staccabile. Alla Pellicceria Castelli a Zanica. È tempo di saldi. Qualità e cortesia, oggi ad un prezzo ancora più interessante. Venite a trovarci, anche per capi su misura, puliture, riparazioni, rimesse a modello e custodie estive. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
5: Tutte le emozioni della partita, commentate prima e dopo. Tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola, con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18.30. Tutto Atalanta News, la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB Plus. In streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti.
6: Su Radio Alta arriva Rock Style, il viaggio definitivo tra i classici che hanno acceso 3 generazioni. Dagli anni 70, gli 80, fino ai 90. Chitarre che graffiano, voci che hanno fatto la storia, emozioni che non tramontano mai. Da lunedì al venerdì.

0: Rieccoci, rieccoci in studio. Scusate questo tempo d'attesa, non riusciamo a metterci in contatto con il nostro ospite di questa mattina, che è un bravissimo autore. Sto parlando di Giuseppe Festa, che dovrebbe, uso il condizionale, essere con noi per ricordarvi che mercoledì prossimo alle 20.45, mercoledì 30 settembre, lui sarà presso una libreria che si chiama Fantasia in via Borgo Santa Caterina qui a Bergamo per parlare del suo nuovo progetto che si chiama La Danza del Lupo. Allora, mi scuso con Giuseppe perché non siamo riusciti a metterci in contatto video con te. Giuseppe Festa, eccoci Giuseppe, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao caro, grazie per la tua pazienza, soprattutto anche per i nostri ascoltatori. Ci tenevo anche perché tu sarai ospite fra qualche settimana qui a colazione con Radio Alta in presenza, perché ci sono dei progetti molto belli. Però sappiamo che mercoledì c'è la presentazione del tuo nuovo romanzo La Danza del Lupo presso appunto la libreria Fantasia in Borgo Santa Caterina qui a Bergamo. Che libro è questo dei tanti tuoi scritti fino ad adesso, Giuseppe?
1: Beh, sono tornato in un luogo che amo tantissimo, i Monti Sibillini, dove 10 anni fa avevo ambientato La Luna e dei Lupi, un altro mio romanzo. Questa volta è un thriller che si apre con un mistero. Il corpo di una biologa viene trovato in una tana abbandonata di lupi. E a indagare è un'ispettrice che si chiama Alma Rover, che ha una caratteristica, ha la memoria assoluta, cioè ricorda tutto. Praticamente l'opposto di quello che sono io.
0: Anche il mio opposto. Però questo paradossalmente forse la mette anche in condizioni difficili, corretto?
1: Esatto, perché insomma questa è una grande dote per un'investigatrice, ma è anche una specie di condanna personale, perché appunto lei non può dimenticare quello che invece vorrebbe dimenticare,
0: certo,
1: del suo passato.
0: Certo. Senti, è uno dei tanti libri che tu scrivi tanto anche per i ragazzi, hai vinto tanti premi, tra l'altro ti vediamo in queste immagini del 76esimo Globo d'Oro che tu hai ricevuto per l'estate dell'Orsa Maggiore. Anche questo significa un qualcosa di importante per te, perché ci sarà anche un docufilm, la RAI ha pensato di trasmetterlo. Abbiamo, se non sbaglio, anche delle immagini di repertorio che riguarda la storia di questa orsetto, caro Giuseppe, che storia sì. È questa?
1: È una storia che io l'ho raccontata in un libro, L'estate dell'Orsa Maggiore, che è uscito qualche anno fa, e l'anno scorso il regista Andrea D'Ambrosio ha voluto farne un docufilm al quale sono stato onorato di partecipare, ed insomma racconta questa storia incredibile di questo ritrovamento di questa cucciola, del suo ritorno in natura, che è un po' un ritorno in natura di tutti quelli che hanno seguito la sua storia, me compreso.
0: È bellissimo con queste immagini. Adesso non so se tu puoi come dire, anticiparci quello che potrà accadere, quando, però nel momento in cui accadrà sulla RAI verrai qua a raccontarcelo, verrai qua a dirci quello che succede.
1: Sì, assolutamente. Il documentario è stato acquisito dalla RAI e verrà trasmesso in autunno-inverno. Quando sapremo la data sarò lì in pole position.
0: Ok. Intanto qua ti vediamo appunto ricevere questo bellissimo, bellissimo premio. Qua arrivano anche i messaggi. Tu sei molto amato, Giuseppe. Io ho letto un po' di libri di Giuseppe. Sai che mi hai tenuto compagnia per tutta l'estate. Sai, io sono un bradipo nella lettura. Se leggo è perché sono rilassato. Quando lavoro non riesco a leggere, non so se è bene o male, ma non riesco a concentrarmi. Invece mi hai portato in Sicilia, Favignana, con Scilla, con Amarettimo, con la storia di questa ragazzina bellissima. E sto parlando della Pescatrice, del tuo romanzo La Pescatrice, bellissimo.
1: Grazie. È una storia a cui tengo molto, ambientata in quell'arcipelago bellissimo tra Favignana e Marettimo, che è diventata un po' la mia seconda casa negli ultimi anni.
0: Dai, vedi, sei stato in Sicilia tra l'altro per una settimana per scrivere poi il libro, però insomma ti hanno fatto così cittadino onorario.
1: Sì, guarda, sono arrivato a Marettimo, dovevo rimanerci 2 giorni, poi si è alzato un maestrale pazzesco
0: e sei rimasto lì.
1: Sono stato costretto a rimanere per una settimana.
0: Bellissimo, bellissimo. È come quel vento che temeva anche Scilla. Ve lo consiglio, è La pescatrice, ma così come tutti i romanzi di Giuseppe. Leggo questo messaggio che mi è arrivato. Ho apprezzato, caro Giuseppe, l'estate scorsa, l'estate dell'Orsa Maggiore, un bel documento che racconta il rispetto dovuto agli animali. Ed è Monica, insomma, che è una nostra ascoltatrice, ti ha letto e quindi voleva salutarti, caro Giuseppe. Allora, per tornare invece alla Danza del Lupo, presentazione mercoledì 30 settembre alle 20:45, l'ingresso è libero, però c'è la prenotazione che è gradita, info@libreriafantasia.it, libreria Fantasia in via Borgo Santa Caterina 55 qui a Bergamo. Giuseppe, allora ce l'abbiamo fatta, meno male, stavo sudando, non volevo perderti questa mattina, e poi quando tu hai notizie ti vogliamo qua in studio per parlare di questo film. Cos'è, un documentario, un film?
1: È un docufilm con la partecipazione anche di Sergio Castellitto, che ha donato la sua voce.
0: Caspita.
1: Ha fatto un grande regalo e sì, assolutamente, promesso, verrò da te.
0: Dai, ti aspetto, Giuseppe. Grazie ancora e complimenti per come scrivi. Tu sei anche cantante dei Lingala, cioè tu sei ormai un uomo, un artista universale. Un artista universale. Abbiamo l'onore di conoscerlo e di averlo qui a Bergamo. Ma anche, non sapevo, tu sei nato a Milano.
1: Sì, ma lo tengo, non lo dice
0: nessuno, giro. Però sei bergamasco.
1: Ma sì, i miei nonni vivono sul lago di Iseo da tutta la vita, sono praticamente stato adottato da Bergamo e vivo adesso in provincia di Bergamo.
0: Esatto,
1: per cui
0: esatto.
1: Mi sento bergamasco.
0: Grande abbraccio, grazie Giuseppe Festa.
1: Grazie
0: ciao,
1: a te,
0: complimenti.
1: Grazie a te,
0: ciao,
1: ciao,
0: caro.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, ce l'abbiamo fatta, meno male, queste cose tecniche, ragazzi, mannaggia. Allora, l'han portato il gasolio a 2:19, controllate perché sono già le 8 e 3 minuti. Fra poco invece Micaela Carrara, Franco Crippa, che ci parlano di Nuovo Giorno, che è partito questa mattina qui su Radio.
2: Spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
6: Un'invasione di colori. Da voce alza per fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo. Lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Segnale orario 8:05.

0: Bergamore, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: Notizia che leggiamo anche in prima pagina sul nostro giornale, sull'Eco di Bergamo. Anziani in azienda nell'ultimo decennio triplicati gli over 60, lo dicono i dati dell'INPS sul settore privato, quasi un dipendente su tre oggi ha più di 50 anni. I sindacati chiedono una riflessione su sicurezza e salute. Ancora in prima pagina, troppe auto sulla statale 671, serve un comitato, una strada adeguata per la Valseriana, è un'esigenza di tutti. Il presidente della comunità montana Calegari raccoglie il grido d'allarme degli imprenditori, lavorerò per riunire consiglieri regionali, parlamentari e associazioni di categoria. Ancora in home page, un martire, padre Martino Capelli è beato a Bologna domenica 27 settembre, la beatificazione del Deoniano di Nembro con altri due sacerdoti fucilati dai nazisti. Il cardinale Semeraro si misero nelle condizioni di servi anziché fuggire, restarono con le proprie comunità. Il vescovo Beschi, quel coraggio evangelico richiesto anche oggi. Addio a Erminia, insegnante ad Alzano, curiosa, elettrice tra l'altro del nostro giornale dell'Eco di Bergamo, fino a 104 anni, si era laureata in lettere classiche a Milano, gli studi durante la guerra, il matrimonio di 52 anni e il libretto dei salmi con le sue annotazioni. Qua vediamo questa bella foto di Erminia. E poi chiudiamo con questa notizia, villaggio operaio di Crespi, il costruttore lo racconta grazie all'intelligenza artificiale, una nuova frontiera per le visite guidate, ricostruita la voce di colui che realizzò il villaggio operaio, ecotonificio a Capriate. L'app verrà lanciata prima in italiano e poi in tutte le altre lingue, presto anche altri personaggi. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale dell'Eco di Bergamo, vediamo se ci sono altre informazioni, se il computer ci dà ragione questa mattina, vediamo se ci sono altre notizie, non ne vedo attualmente. Andiamo allora a vedere la situazione del traffico. In A4 si viaggia regolarmente verso Milano e verso Venezia, e poi punti critici 671, qui vediamo il traffico rallentato dopo la galleria San Roberto sino al sottopasso di Colognola, e poi c'è una segnalazione anche questa mattina di un altro incidente, e qua siamo all'altezza della strada 42 del Tonale, dove ci sono i vari centri commerciali a Curno, e qui vediamo questo incidente che sta causando comunque del traffico rallentato per chi arriva da Ponte San Pietro, quindi c'è questo rallentamento. E poi andiamo in città, vediamo sull'asse Paltriniano-Mucazzone, qua c'è grande traffico in entrambi i sensi di marcia, galleria Montenegrone, linea rossa fino alla 671 e anche alla 42, traffico rallentato ancora sulla 671 e 42 dove ci sono i centri commerciali, parabolica l'abbiamo sempre chiamata così, verso Bergamo. In Val Cavallina in questo momento linea verde fino a Trescore Balneario, poi dopo la zona delle Fornaci c'è qualche rallentamento fino in paese, poi in tangenziale sud qualche rallentamento per Treviglio. Questa insomma la situazione di questa mattina per quanto riguarda il traffico. Il meteo, come abbiamo sentito da Lino Pozzi, andiamo a controllarlo anche da Trebi Meteo. Sappiamo che è una giornata di sole, bel tempo, sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge, la temperatura massima registrata sarà di 25 gradi. Sono le 8:09 minuti, 42 secondi, aggiornamenti alle 9, a mezzogiorno in contemporanea televisiva con Bergamo TG ore 12 e alle 13.
0: Bergamo ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: questa è una nostra canzone, Ace Name, con questo motivo and all beginning, che sicuramente se siete ascoltatori di Radio Alta avrete sentito durante anche la programmazione estiva. È già bella questa canzone, ecco, la sentite qui a Radio Alta, non solo a colazione con Radio Alta. Allora, io volevo tornare ancora sulla cosa carburanti, perché scusate se sorrido, perché mi è arrivato un messaggio, anche non una foto, comunque per quello che è la situazione attuale, perché ci hanno raccontato che dalle 8 dovremmo la benzina costare sotto i 2 euro e il gasolio 2,19. Allora qui c'è non so chi mi ha scritto questo messaggio. Allora siamo all'IP di Almè, dove la benzina è a 2,14, quindi non è sotto i 2, e il gasolio a 2,40. E qua mi ha scritto l'ascoltatore, diceva, ma non è che hanno aumentato anche, non lo so ragazzi, io vi dico quello che ho letto questa mattina, alle 8 dovrebbe scattare questo momento dove la benzina dovrebbe costare meno. Quindi facciamo questa mappatura, controllate i distributori IP e Eni e vediamo se è vero che succede questo. Andiamo da Francesco. Francesco!
1: Eccoci, ma buongiorno Teo, buongiorno a tutti!
0: Stai controllando, stai guardando in giro il...
1: Sì, guarda, allora noi in realtà abbiamo un distributore sotto casa, però ci siamo passati prima delle 8, poco prima delle 8, e faceva 2,45 il diesel e 2,25 la benzina.
0: Ma non era Eni, neanche IP.
1: No, esatto. Era un altro.
0: 2,45 il gasolio.
1: Sì.
0: E quanto benzina? Quanto benzina?
1: 2,25.
0: Quindi, ma nel tuo tragitto Eni e IP non li vedi?
1: No, perché abbiamo fatto oggi la 671, quindi abbiamo preso la superstrada e non via Gavazzeni, dove c'è effettivamente un altro distributore. Però purtroppo non abbiamo avuto la possibilità. Dico. Però sul tragitto oggi ne troviamo parecchi.
0: Ecco,
1: perché poi
0: diamo tempo, perché non penso che sia una cosa semplice cambiare. Cambi il costo, no?
1: Ma in realtà quando c'è da aumentare la benzina credo che sia semplicissimo. Quando diminuire è complicato.
0: È complicatissimo. Come si fa? Ci penso, non si riesce ad abbassare. Va bene, traffico invece?
1: Allora guarda, questa mattina noi abbiamo fatto in uscita via autostrada da Bergamo e devo dire che in uscita non ci sono problemi. C'è sempre qualche colonna all'ingresso di via autostrada e la rotonda è praticamente bloccata. Ti devo segnalare, noi in questo momento stiamo entrando in Boccaleone, cioè stiamo tentando di entrare a Boccaleone da Via Lunga e da 3-4 minuti siamo proprio fermi, quindi probabilmente c'è il passaggio a livello chiuso e quindi ahimè dobbiamo aspettare.
0: Sto controllando, non ci sono segnalazioni di incidente in quella zona, però c'è grande traffico, sì, verso Seriate c'è traffico con linea rossa. Invece vi segnalo che 671 dopo il sottopasso di Colognola direzione Curno c'è una iconcina di incidente, quindi 671 direzione Curno dopo il sottopasso di Colognola c'è un incidente, purtroppo è questa la situazione. Francesco, occhi aperti e fammi sapere se trovi.
1: Perfetto.
0: Okay, costi e prezzi più bassi. Ciao Francesco, andiamo da Miri. Miri, eccoci, Miri.
2: Eccoci, buongiorno. Allora, io sono reduce dal concerto del Liga ieri sera al Corus Live.
0: Del Liga, dei Pooh, cioè tutte queste cose che accadono.
2: Tanta roba.
0: Ho capito, ma Miri, tu stamattina sei sentinella, io voglio sapere, hai trovato
2: certo.
0: costi bassi del...
2: No, tutto. Però sul mio tragitto non ci sono distributori dove c'è la diminuzione del prezzo, quindi non ho potuto monitorare questa cosa. Prezzi sono invariati per tutto il resto.
0: Ecco. Qua mi stanno scrivendo Eni a Villa d'Almè non riesce ad abbassare. forse mercoledì, quindi non tutti oggi aspettiamo, ecco. Ricordiamo rispondendo a chi ci dice ma sai questa cosa, ricordiamo che comunque tutte le compagnie, insomma, una buona parte delle compagnie, qualche vantaggio, qualche soldino arrivato nelle loro casse, e quindi insomma extra profitti, tutte queste cose, rischio, tasse che dovrebbero pagare, quindi forse insomma è un modo per poter ingraziarsi qualcuno, no?
2: Esatto, sì, è una bella strategia.
0: È così, va bene. Però
2: poi il governo che fa i complimenti e alle compagnie.
0: Alle compagnie. Dice,
2: complimenti.
0: Complimenti. Togli ste accise, togliamo, se non tutte, qualcuna. La guerra di Etiopia, togliamola. La guerra di Etiopia, la Valle del Belice, terremoto, Valle del Belice, togliamo. Cioè.
2: Non facciamo salire.
0: Ma sai che cosa pensa? Cioè, pensa all'economia di una nazione, ma non solo l'Italia, insomma, un po' tutte, sull'automobile, sull'automotive. Pensa all'automobile, che cosa porta fra tasse, benzina, bollo, tutte queste cose. Un movimento pazzesco. Esatto, incredibile.
2: Sì. Ritorno un attimo, senta.
0: Aspetta, Miri, scusami, perché ti abbiamo perso qua, ci stanno già censurando. Che stai dicendo?
2: Allora, volevo segnalare un piccolo incidente,
0: sì?
2: All'otonda di San Sosimo sulla strada provinciale 175 zona Palazzagalo a Bretella, che collega poi direzione Briantea Bergamo,
0: sì?
2: Ecco lì c'è un camion che ha fatto un piccolo incidente,
0: un tamponamento. Vediamo, siamo sulla zona, cioè sì, questa iconcina di incidente. L'abbiamo segnalato prima, hai fatto bene a ribadirlo.
2: Sì.
0: Brava Miri, brava, controlla comunque, controlla, appena hai delle notizie facci sapere. Ciao.
2: Assolutamente. Ciao.
0: Ciao, grazie Miri. State qui con me perché ho già intervistato Micaela Carrara, fra poco con Franco Crippa saranno qui dopo il loro nuovo giorno. State con noi.
3: Spot.
4: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
5: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
4: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
6: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
8: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
9: Ci sono vari modi per ascoltare i programmi e la musica grande di Radio Alta. Oltre alla tradizionale modulazione di frequenza FM, la puoi seguire in streaming su alcune delle applicazioni più note: Radio Player, TuneIn, FM World. Devi semplicemente cercare Radio Alta e mettere il cuoricino e memorizzarla nei preferiti. Anche Radio Alta Musica Grande, da quest'anno, è in DAB Plus Digital Radio. Il suono perfetto. Cercala nella tua autoradio con il sistema DAB o dai nuovi ricevitori Radio DAB Plus. Anche Radio Alta è in Digital Radio, il suono perfetto.
10: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza.
3: Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
10: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con Gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Non c'è di Neck e i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le Italiane Sono Belle, da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
11: La musica grande. Radio Alta, la musica grande.

0: proprio così, Bergamo in onda con Radio Alta, con colazione con la Radio Alta, come sapete, dalla radio, dalla televisione, ormai diciamo 18 anni, fra poco 19. Però poco prima di colazione con la Radio Alta, prima di fare colazione con colazione, fai colazione invece con i due, cioè con Micaela Carrara e con Franco Crippa, il sacrestano social. Ciao Micaela!
1: Ma buongiorno Teo, che bello essere qui questa mattina. In realtà ci siamo svegliati quasi insieme, credo, questa mattina, Teo.
0: Non lo so, alle 4 tu ti sei...
1: sono le 4.
0: E allora aspetto i tuoi messaggi.
1: Va bene. Cioè,
0: ciao ragazzi, buongiorno, sono Micaela Carrara, sono le 4 del mattino.
1: Buongiorno Teo, come stai?
0: Io sto molto bene e sono contento che voi siete tornati in onda con un nuovo giorno,
1: sì.
0: Perché c'è una, come dire, una nuova veste anche diciamo sonora, con
1: grafica,
0: un nuovo giorno, con nuove sigle, nuove cose, però ecco.
1: Sono solo i conduttori che rimangono quelli vecchi, però per i
0: vecchi ci rinnoviamo, no? Franco Crippa, che è il sacrestano social.
2: Uniforme oggi, ho messo l'uniforme ufficiale.
0: Con la t-shirt, la t-shirt.
2: Di colazione.
1: Mia figlia.
2: Grazie Allegra che mi ha fatto questa maglietta. E quindi oggi l'abbiamo messa.
0: Ufficiale. Lo vedo bello in fondo.
1: Sì.
0: Da quando lui fa nuovo giorno. Cioè, tu a che ora ti svegli? Su, il sacrestano, a parte che i sacrestani a che ora si svegli?
2: Io alle 6 alla mattina sono già operativo.
0: Ma tiri le campane?
2: No, sono... c'è l'app, programmate, poi volendo anche con l'app possiamo suonarle anche adesso da qui.
1: No, ecco, non creiamo problemi che poi arriva il sindaco.
0: Cioè, le tiri ancora le campane?
2: Noi in una chiesa parrocchiale non ho più le corde, solo i motori elettrici. In un'altra chiesina invece ho tre campane con le corde, suono con le corde.
0: Io mi ricordo c'era una pubblicità di chi era? Cimabue che tirava,
2: sì. Cimabue.
1: E poi salì.
0: Bellissimo, mi piacerebbe farlo. Io pensavo che tu avessi quelle
2: campane. No. Devi stare attento perché se il piano del piano rotolo sopra del campanile non è tanto alto, se non lasci la corda riesci.
1: Sono pochi adesso i campani.
0: È vero. Allora, per chi non l'avesse capito, ogni mattina dalle 6 alle 7, così come è accaduto questa mattina, va in onda un nuovo giorno. Quindi la radio si sveglia prima con il racconto di tutte le cose da parte di Micaela fra le 6 e le 6:50, poi 6:45 arrivi tu,
2: 45,
0: no? Più o meno.
2: Io aspetto questa telefonata che arriva
0: di Micaela, quindi nuova stagione, poi reduci anche da un'altra fatica televisiva con il programma in onda su

0: Brembana, dopo Piazza Brembana a Branzi, è successo che ha chiuso uno dei punti di riferimento per tanti ragazzi, perché sabato sera eravamo lì, abbiamo festeggiato Iuri. Ecco, mi piacerebbe che tu raccontassi, magari ti metti in contatto con Iuri, con Marzia, perché è stata una giornata molto, molto particolare, molto difficile per loro. Io dopo immagino. 23 anni è quello che accadrà, per esempio, a noi quando diremo: ragazzi, appendiamo la cuffia al chiodo, ce ne andiamo, chiudi una parentesi della tua vita. Ecco, voi immaginate questi ragazzi che hanno iniziato a 20 anni, si ritrovano adesso 43-45 anni a dire: ok, abbiamo chiuso il nostro viaggio con la tavernetta. Raccontare storie di questo.
1: Raccontiamo storie, assolutamente sì, mi piacerebbe raccontare storie vere di personaggi e raccontare anche quello che succede, ripeto, non semplicemente ventoni grandi, ma anche piccole cose che valorizzano i comuni. Che ce ne sono tante.
0: Tu sei sempre in giro, no? Con Bergamo TV, quindi incontri un sacco di persone, chissà quanti aneddoti, no? Che
1: poi
0: un giorno mi ospiterai per raccontare. Dice: sì, abbiamo fatto colazione.
1: E poi devo dirti che tante persone, questo lo dicevo anche a Franco, ci mi hanno fermato in questi, in questi mesi. Quando ricominciate con la vostra rubrica del mattino?
0: E tu che cosa gli hai detto?
1: Il 28.
0: Ah, cioè proprio avevi già la data. Ma come facevi a sapere? Il 28 di settembre.
1: Il 28, io dicevo il 28 poi.
2: Un giorno, il 28, noi abbiamo la sfera di cristallo.
0: Il sacrestano, che è preparatissimo il sacrestano social.
2: Cerchiamo di essere preparati.
0: Sul santo, per esempio, oggi che santo è?
2: Oggi è San Venceslao.
0: Ah, esatto.
2: Di Boemia, però questa mattina non abbiamo
0: parlato.
2: Perché
0: si chiama Venceslao?
2: Ma io non ho amici di questo.
0: Sono Venceslao.
2: Non ne abbiamo parlato perché abbiamo pensato di fare, come avete sentito, un'introduzione, un racconto della nostra estate, mie disavventure in bicicletta. E quindi
0: è che voi mi distraete un pochino, perché io sono qua, io sto preparando la trasmissione, voi parlate, poi sono anche un po' curioso, insomma, cosa stanno raccontando, perché non voglio andare in onda e non sapere di che cosa.
2: Infatti,
1: ma perché poi Teo, la cosa carina è che noi siamo amici, no, oltre al discorso ovviamente insomma lavorativo.
0: L'ho capito.
1: Per cui no, nel senso, per cui è vero, gli aneddoti che raccontiamo, questa è una cosa, cioè li raccontiamo realmente perché sono cose che ci accadono, perché poi ci troviamo, facciamo delle mangiate, andiamo a camminare, insomma, per cui la cosa bella è che poi la trasmissione si crea anche nel rapporto, dico quotidiano, ma sicuramente
0: certo, ma questo lo si
1: vince.
0: Cioè, quando guarda, io lo dico sempre, ma tu lo sai, mi conosci, la radio non nasconde nulla, cioè non puoi essere finto. Buongiorno, sono, cioè, immagino se dovessimo iniziare così, cioè: ciao ragazzi, sono Micaela Carrara e sono, cioè, ma chi è questo? Cioè, ma come stanno parlando? Chi è AI, intelligenza artificiale? Ecco, sull'intelligenza artificiale, per esempio, che è di grande aiuto, perché comunque tutti ne fanno uso, se è ponderato, se è corretto, ecco,
2: come tutta la tecnologia, secondo me, anche l'intelligenza artificiale ci può aiutare, però non bisogna mai perdere nelle
1: cose. Ma secondo me
2: è
1: lo spunto, no? Magari ti dà uno spunto, ti dà curiosità.
0: Gli chiedi qualsiasi cosa,
2: però non devi mai perdere, non devi da fare solo con lei.
1: Ma lui è un po' intelligenza artificiale sotto certi punti di vista, perché lui sa tutto,
2: tante cose, una buona memoria, uno dei miei difetti, la mia memoria.
0: Non Google, ci sono quelli, non so se ci fate caso, quelli che sono a casa fra amici, stanno facendo cena e si sta parlando, allora vedi quello che si distacca un attimo, si distrae un attimo, non sa l'argomento e Google.
1: No, dai, davvero.
2: Allora
1: è un grande aiuto, perché puoi sempre imparare tante cose, no? Io la vedo così, cioè se puoi imparare qualcosa in più, a me piace su un argomento, poi ovvio non deve diventare deve sovrapporsi a quella che è la vita, quindi
0: devi sapere di tuo quantomeno, no?
1: Poi noi siamo diversissimi, perché lui è un precisone, sa tutte le date. Lui è un precisotto, le date, io invece vado un po' più così a spanne.
2: Anche sull'orologio abbiamo qualche differenza, perché
0: tu sei preciso,
2: se la messa è alle 8:30, alle 8 devo suonare le campane, quindi invece Micaela le 8, magari sono le 8:05 per me, quindi vabbè, andiamo d'accordo.
1: Però
2: per
1: non
2: quello.
1: Faccio il sacrestano, meno male.
2: Quindi non hai questo.
0: Ma però è vero, mi hai ricordato, perché i primi tempi che lo ospitavo, ma Micaela, dov'è Micaela? Invece adesso, cioè sì, dopo che mi sono arrabbiato.
1: No, non ti sei mai arrabbiato.
0: Ma io mi sono mai arrabbiato con te, mai.
1: Ma no, ma perché? Scusa, anzi, allora è vero, sono una ritardataria. Lo ammetto, però sto migliorando.
2: Sì, dai.
1: Insomma, mi dai l'indulgenza stamattina. Mi dai l'indulgenza.
0: Quindi novità saranno queste storie che voi cercate, no, da parte degli ascoltatori. Se avete una

0: una storiella.
1: Sì, se avete voglia di raccontarmi qualcosa, ovviamente prima io poi la rivedo,
0: la rielaboro,
1: eccetera. Mi piacerebbe molto, quindi questo è quello che chiedo.
0: Perché al mattino io vedo che le persone che ascoltano la radio vogliono sentire, a parte la voce di una Micaela che vi accompagna con la sua dolcezza, no? Cioè. Sul racconto, quindi raccontare anche storie vere, penso che
1: però,
0: sia piacevole.
1: In maniera leggera, perché ci siamo svegliati, magari c'è chi torna dal lavoro, insomma c'è chi va al lavoro, eccetera, eccetera. Per cui cose leggere, piacevoli, in modo che non sia subito angosciato dal traffico, da tutto il resto.
0: Tenetene conto, quindi intanto vi sintonizzate. Se non l'avete fatto questa mattina, domani mattina guai se non lo fate, dalle 6 alle 7 con Micaela, con Franco. Allora, fra poco ci facciamo un piccolo regalo. Ci facciamo un piccolo regalo, una sorpresa anche per voi, perché piano piano stiamo ricostruendo un po' tutto il palinsesto della nuova stagione, quindi con nuovo giorno, con nuove sigle, con Micaela, con Franco, ma poi avremo altre cose. Dopo con la storia con la
1: ragazza. Ma questo è bellissimo.
0: Tu non ne sai niente.
1: No, io infatti sono venuta apposta.
0: Adesso state qui con me e lo scopriremo insieme.
1: Sto vivendo.
0: Sì, a colazione con

0: il tepore di un caldo che ti entra dentro,
1: la sicurezza di un impianto certificato e garantito.
0: Questo è Facchi Camini e Stufe,
1: la più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
0: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone, 0346 22 116, www.facchicamini.it.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: Pellicceria Castelli, oltre alla vendita, ti offre il servizio di custodia estiva, pulitura, riparazione, rimessa a modello dei tuoi capi di pelliccia, montone e imbottiti con pelo. Inoltre, pellicce di visone provenienti da Spilate scontate del 40%. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
6: Radio Alta.

0: Ci siamo con colazione con Radio Alta. Come sapete, ho ospiti, miei colleghi, amici, Micaela Carrara con Franco Crippa.
1: Buongiorno.
0: Ma tu non lo sai, Micaela, tu di spalla, tu adesso avevi il nuovo giorno, adesso è un'altra cosa, perché questa è la novità che avverrà. Fra qualche giorno, il 12 ottobre dell'anno 2026, come direbbe il sacrestano, abbiamo con noi un nuovo amico, un nuovo collaboratore, che è Alessandro Stefanoni. Eccoci, Alessandro.
2: Buongiorno, grazie per l'ospitata.
0: La sorpresa, sai, Alessandro, è che Michele non ne sapeva assolutamente nulla, ma zero.
2: Lo so, mi hai detto che sarebbe stata una sorpresa per tutti e probabilmente, a parte i parenti stretti, neanche i miei amici, quindi va bene così.
0: Ok, allora Alessandro Stefanoni è un nostro collega, collaboratore, DJ da tantissimi anni e quindi farà parte, insomma, della nostra storia, della nostra scuderia.
1: Del nostro staff.
0: Sì, poi ci saranno anche altre sorprese. Alessandro condurrà una sua trasmissione che si chiama, abbiamo deciso un nome direi forte, quasi altisonante, però che ci piaceva, che è Bergamo Città Aperta.
3: Bello, molto carino.
0: Alessandro, ti piace?
2: È un nome importante, a me piace, è un nome importante, bisogna esserne all'altezza, perché ci sono dentro citazioni cinematografiche importanti, quindi insomma bisogna andarci piano.
0: Quindi Bergamo Città Aperta dopo colazione, quindi prima c'è Micaela Franco con Nuovo Giorno e poi Bergamo Città Aperta. Città Aperta perché intendiamo, mi piaceva l'idea di poter avere Alessandro che raccontasse una città aperta come Bergamo, nonostante tutto quello che dicano, no? Bergamo è effettivamente una città aperta, accogliente, ci sono problemi che bisogna affrontare e tu li racconterai, insomma, durante il corso di queste puntate.
2: Vi racconterò, certo, parleremo di problemi, ma parleremo anche di eventi, parleremo di quello che accade in città e in provincia, perché la nostra provincia in generale è una provincia larga, allargata, aperta, con grandi differenze tra la città, la bassa, le valli. Bisogna conoscerla e io non mi voglio, assumere il diritto di conoscerla a pieno, però io mi ritengo un po' un bergamasco d'adozione, avendo vissuto tanti anni in provincia di Bergamo e avendo studiato nei meandri quello che accade ogni anno e accade tutti gli anni in maniera nuova in provincia di Bergamo, mi piace l'idea che, insomma, insieme ci sia venuta l'idea di parlare di eventi, di appuntamenti, anche di problematiche, perché no, insomma, di tutto quello che arriva dal territorio bergamasco.
0: Senti, quando ti ho chiamato, Alessandro, sei stato felicissimo, ecco, lo voglio dire a Micaela e Franco, perché appunto, come dicevi tu prima, sei bergamasco d'adozione, hai lavorato a Bergamo anche attraverso le radio di Bergamo, quindi tornare sul territorio, questo rende ancora, non dico protagonista della città, perché nessuno di noi lo è, però quantomeno andrei a vivere ancora Bergamo, che è una città che ti mancava professionalmente.
2: Sì, è una città che mi mancava e che oltretutto, lo dico così per raccontare pillole che non interessano a nessuno,
3: di saggezza,
2: però io mi sono sposato a Bergamo.
0: Allora.
2: Questo fa capire quanto ci tenessi, insomma, al territorio.
0: E questo mi fa molto piacere. Quindi con Bergamo faccio rivedere questo cartello, Bergamo Città Aperta. Qua poi tu sei sportivissimo, ti vediamo sportivissimo.
2: Infatti volevo mettermi la stessa maglietta che ho lì, però probabilmente non mi va più bene. No?
0: Ecco.
3: Benvenuto nel club.
0: La bergamasca raccontata dai protagonisti con Alessandro Stefanoni, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 10, ma attenzione perché c'è una sorpresa ulteriore, perché in realtà tu sarai in onda, caro Alessandro, anche la sera, quindi con Bergamo Città Aperta giorno, quindi dalle 9 alle 10, poi Bergamo Città Aperta sera, quindi con un accompagnamento serale che ti porterà, che ci porterà poi al nostro Fabrizio Pirola con tutta Atalanta News alle 18:30, quindi sarà un ritorno a casa estremamente.
2: Due fasce orarie non impegnative.
0: Non impegnative, così.
2: Dire, proprio tranquille, leggere.
0: Quanto sei carico?
2: Io sono carichissimo. Perché l'hai già detto tu, per me è un grande ritorno ed è stato molto bello avere questa opportunità, quindi io ti ringrazio innanzitutto, ringrazio gli ascoltatori che sono dall'altra parte, che spero vorranno percorrere insieme a me alcuni chilometri del loro rientro a casa o delle loro faccende quotidiane durante appunto l'ora del mattino. Quindi avremo modo di conoscerci e di raccontarci.
0: Sì, sì, c'è Michele che dice: bravo!
3: Mi è piaciuto.
0: Ragazza,
3: sai che alla fine l'impatto deve essere su.
0: Certo, la prima impressione.
3: L'impressione è quella che conta, quindi io dico sì.
0: Guarda che bel viso che ha Alessandro, sì, sì. Che bel sorriso. Senti, Alessandro, non so se tu lo sentirai in ritorno, però adesso facciamo sentire in anteprima quello che è il promo che contempla anche la sigla di Bergamo Città Aperta con Alessandro Stefanoni.

attualità, territorio, università, sport, eventi e le voci dei protagonisti della nostra comunità con Alessandro Stefanoni. Ogni mattina da lunedì a venerdì su Radio Alta. C'è

0: Alessandro. Aspetta, aspetta, perché non ti sentiamo più. Perché non ti sentiamo? Aspetta, fermo, fermo. Vai, vai Alessandro.
1: Dicevo, Michela mi stava dicendo una cosa giusta, in effetti. Questa sigla mi ricorda qualcosa.
2: È vero, mi ricorda qualcosa.
1: Adesso, visto che anch'io ci ho messo 2 giorni a capire cosa fosse, adesso...
2: No, perché era una delle mie canzoni quando... Che
0: cos'è? Adesso facciamo il concorso.
1: Gli ascoltatori
3: che brano era.
0: Vediamo tutti di domanda. Guarda, c'è...
3: A breve la soluzione di...
0: Che canzone è?
2: Mike. Dai, beh, erano lui e lei.
0: Lei. Cioè, quasi. Dai. Alessandro, quasi. È stata più brava di...
2: Scusami,
0: te.
2: Erano una lei e un lui.
0: No, e in questo caso era una
2: però lei. C'era anche la versione con...
0: Devo dire che tutti questi lavori che state sentendo, ecco, in collaborazione con Luciano Berri, che una mattina ha sentito che io ho trasmesso quella canzone,
2: ha detto è lei.
0: Che canzone? Dai, vediamo, ci sei quasi.
2: Adesso posso far finta di soffiarmi il naso? Posso far finta di soffiarmi il naso intanto?
0: La googolata. Dai, dillo tu Alessandro, dai.
2: No, allora, dacci uno...
1: Ah, ve l'ho già detto.
2: Cos'è che ha detto? Certo,
0: Amy Stewart. La intenzione è quella, ti piace?
2: Sì, tantissimo.
0: Tu vorresti adesso fare Bergamo città aperta?
2: No, vorrei la sua canzone.
3: La sua sigla.
0: la vogliamo risentire, dai.
2: Sì.
0: Risentiamo. Vediamo. Aspetta, perché è giustamente...
2: Canto io.
0: Ci sei?
1: Io adesso la voglio cantata da Michaela, però.
0: Aspetta.
2: Guarda che potrei stupirti, caro Alessandro.
0: Torniamo con una...
1: Voglio farmi stupire.
0: Sentiamo. Vai, Renato.
4: La giornata parte dai temi che contano. Bergamo città aperta.
2: Stupenda.
0: Eccolo qua, va bene. Questo è il promo che poi sentirete da adesso in poi. Alessandro, dai, ti abbiamo così battezzato per noi.
2: Abbiamo anche un sagrestano di
3: Alessandro. Il battesimo, siamo a posto.
0: Poi tu ti chiami Alessandro, figurati.
3: 26 agosto.
2: Cade proprio, cioè è perfetto.
3: Fagiolo,
0: cosa puoi dire di Alessandro?
3: Era un soldato della legione Tebea, compagno di San Maurizio, che è patrono degli alpini.
0: Aspetta, San Maurizio, che è il 22 di settembre.
3: 22 settembre.
0: E il 21?
3: Il 21 è San Matteo, apostolo ed evangelista. Quindi abbiamo già detto i 3 santi.
2: Parliamo anche del 29, che è San Michele, però.
3: 29.
0: Scusa, tu sei Micaela?
3: No. Allora faccio un'eccezione. Allora, Michele domani. 29 santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Micaela festeggia per così, perché Michele, Micaela, ma abbiamo anche il 24 di agosto Santa Micaela, questa santa spagnola, no,
0: santa,
3: spagnola, così però.
0: È una santa questa ragazza.
3: Diamo più, ne ha 2.
0: Però che bei nomi, Alessandro, adesso non perché Matteo, ma anche perché io sono Teo, Matteo, no, Maurizio, sono.
2: Beh, lui è Francesco.
3: Io sono Francesco, è l'anagrafe ufficiale Francesco, però
0: fra poco
3: da quest'anno poi è festa anche nazionale, certo, diventata festa anche civile.
2: Parliamo di tradizioni,
0: Sono belli questi nomi. Alessandro mi sembra che sia il nome forse il più
2: amato?
0: Sì,
2: gettonato?
3: Sicuramente
0: il più diffuso in Italia. No, confermi Alessandro?
2: Dai, racconterò quali sono i nomi più diffusi.
3: Controlleremo.
1: No? Ultimamente ci sono parecchi bambini che vengono battezzati col nome di Alessandro, quindi
2: da sempre direi.
1: Non credo che sia il più diffuso in assoluto in Italia.
2: Il più gettonato secondo me è Leonardo ora come ora.
3: Come dico io ogni tanto anche con Micaela, che è bello vedere dei nomi antichi che sono ancora moderni.
0: Sì.
3: Dire Alessandro, abbiamo detto un martire della legione Tebea, però
2: ad esempio te ne dico uno, Sofia.
3: Sofia,
2: ma non diciamo nulla.
0: Non diciamo anche Francesca, anche Francesca. Alessandro poi adesso che tu arrivi qua, figurati quanti altri Alessandro nasceranno qua a Bergamo. No, Alessandro,
2: adesso lui si tira indietro, dice non c'entro niente.
0: Bergamocci.
1: No, voglio fare subito un disclaimer.
0: Allora, Alessandro Stefanoni, grazie davvero, grazie anche per aver accettato.
1: Grazie a voi.
0: L'invito ad essere parte di questa radio, che è Radio Alta.
1: È un piacere, assolutamente lo è. Sarà un piacere.
0: E quindi il 12 ottobre con Bergamo.
2: Città aperta.
0: Con Alessandro Stefanoni. Caspita, hai anche una corista.
1: Prossimo Esatto, la prossima versione che facciamo di quei jingle la voglio cantata da Michele.
3: Michele, facciamo studio, studiamo.
0: Franco Crippa tira le campane. Micaela invece canta.
3: Facciamo la versione per cantante, solista e campane. Alessandro ci mixa.
0: In bocca al lupo, Alessandro.
3: Ciao, ciao.
0: In bocca al lupo.
1: Viva il lupo, viva il
0: grazie,
1: lupo.
0: Grazie, Alessandro Stefanoni con noi da lunedì 12 di ottobre. Micaela Carrà.
2: Ciao, Teo.
0: Detto tutto, sì. Ma non tutto.
2: Non tuttissimo,
0: perché c'è un'altra sorpresa a cui tengo, ma. Dobbiamo ancora concludere quindi spero che ci sia, anche perché è spettacolare veramente.
2: Bene, ci fa piacere.
0: Va bene.
2: Scriveteci
3: anche se volete sapere qualche santo, qualche curiosità della chiesa, cerchiamo
2: davvero, se ci scrivete anche
3: di accontentare tutti
2: è più bello, no?
0: certo, ma anche scrivere nel modo più tradizionale,
2: sì.
0: Quindi una lettera epistolare scrivendo.
2: Sì. Allora scrivete, fate quello che volete, ma contattateci.
3: Noi rispondiamo,
2: perché poi alla fine penso che sia la bellezza sia quella, no? Anche uno scambio. Se poi lui sa veramente tantissime cose.
3: Cerco.
2: Ma anche piccole curiosità di tutti i giorni, anche sui colori, i paramenti, le cose. Cioè, sono tutte
0: qualcosa,
2: cose.
0: Insomma, che qualcosa. Volete raccontare di vostro. Però aspetta, metto ancora il cartello tuo, eccolo qua. Nuovo giorno con Micaela e con Franco, Michele Carrara, ecco, lo dico a chi ci sta seguendo dalla radio, c'è questo cartello, da lunedì, venerdì, dalle 6 alle 7, il buongiorno che ti accompagna con Michela Carrara e con Franco Crippa. E poi,
2: Da Merate.
0: Sì, da Merate, come sei?
3: Merate? È lì sul confine tra le province di Lecco e di Bergamo.
0: Poi, ecco, se ieri sera c'era il concerto di Pooh, io mi aspettavo.
3: No, ieri, no.
0: Sabato.
3: Venerdì e sabato, venerdì ho fatto la doppietta.
0: Capito? Cioè, ragazzi, io mi sveglio alle 4 del mattino. Ci sono comunque stati i Pooh, siccome lui parla. Lui è il sesto Pooh, no?
2: Sì,
3: grazie,
2: sì,
3: grazie.
2: Sì. Guarda che ha gli stessi braccialetti di Robby Fatti Robby,
0: cioè, così. Stamattina ho detto, vabbè, iniziamo con una canzone di Pooh, no? Chissà.
2: Io l'ho detto.
0: Niente.
3: No, perché bisogna metabolizzare il concerto,
2: esatto,
3: va vissuto, va metabolizzato.
2: Vera, okay.
0: Quindi nelle prossime settimane
3: magari qualcosa
0: va bene. Grazie a Franco Crippa.
3: Grazie Teo, buona giornata a tutti.
0: Domani mattina dalle 6 alle 7 con nuovo. La tua sigla non te la ricordi?
2: Adesso io sto imparando quella di Alessandro Stefanoni.
3: E comunque quella di Alessandro Stefanoni, il primo pezzettino va a richiamare anche un pezzettino molto famoso dei Pooh.
0: Vedi,
3: Micaela, cantala, tu che sei brava, cantala. La canzone di Alessandro.
2: Na, na, na, na, na.
3: Ecco, queste prime quattro note ricordano un pochino Dio delle città.
0: Dio delle città.
2: Bella, possiamo fare un po'. Dio delle città.
3: D'altronde le note sono 7, 12 con gli accidenti, come si chiamano.
0: Fermateli.
2: Va bene, dai, fermiamoli.
0: Fermateli. Domani mattina dalle 6 alle 7 con il nuovo
2: giorno.
0: Tu, Micaela Carrara,
3: tutti ad ascoltarci.
0: Franco Crippa, nonna, perdeteli. E dopo c'è colazione con
3: ciao, ciao.
0: E dopo ci sarà Bergamo Città Aperta con Alessandro Stefanoni. State qui con me perché fra poco invece arriva il nostro ragionier Lodetti e poi tante altre cose a chiudere questa nostra puntata straordinaria di colazione con Aragato.
4: Spot, spot.
5: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
7: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
8: Tris
7: Tris Tris, ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
9: Ma gratis, gratis, gratis?
7: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
9: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
7: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
10: Su Radio Alta arriva Rockstyle, il viaggio definitivo tra i classici che hanno acceso tre generazioni. Dagli anni 70

0: Love You, You Play My Rent con i Pet Shop Boys. Allora ci siamo perché non abbiamo ancora concluso il nostro appuntamento con colazione. Tra l'altro arrivano anche i saluti da parte vostra, i nuovi conduttori, grazie. Ma immancabile il nostro collegamento con il ragionier Lodetti. Beppe, buongiorno, benvenuto. Perché non ti sento? Eccolo qua, lo sento adesso, bene.
1: No, dico benvenuti ai nuovi collaboratori, innanzitutto.
0: Hai visto?
1: Buongiorno a tutti.
0: Hai visto, bellissimo, bellissimo. Sì. Allora, oggi di sport si parla, anche di se sport, c'è una notizia che non è bellissima questa.
1: Non è bella neanche un po'. Purtroppo si parla anche di imbecilli, scusi il termine, ma sono imbecilli per non dire altro, perché sono andati a imbrattare la sede del Milan, non so chi sia stato, non c'entra qui il tifo, qui è un'imbecillità che un francovalesi, un campione così, va veramente... lodato, un campione,
0: ma onorato sempre, va bene,
1: sai, poi... quindi hanno imbrattato questa cosa, sì. Qua io da interista mi indegno a queste cose,
0: ovviamente è una cosa che non si deve fare, purtroppo noi facciamo il loro gioco parlandone, perché questo che...
1: sì, però bisogna anche dargli degli imbecilli ogni tanto,
0: sì.
1: No?
0: Va bene, andiamo sull'altra invece.
1: Qui abbiamo dei fenomeni anche questi qui che
0: ragazzi,
1: la Ferrari,
0: qua...
1: 5 podi, gli ultimi 5 podi non abbiamo fatto nessuno, le ultime 5 diciamo gare, neanche un podio.
0: Sì, 0-0 podi.
1: È preoccupante un po' la cosa.
0: Stiamo parlando dei ferraristi, di Leclerc e di Hamilton, purtroppo, qua il dito nella piaga, purtroppo.
1: Lo so.
0: Per
1: lo
0: noi
1: so,
0: ferraristi, ma io tifo Leclerc, sono un fervente così appassionato di Formula 1, di Ferrari, e sono convinto che Leclerc avrebbe meritato molto molto di più.
1: Un'altra macchina.
0: Allora, invece, dai, questa ciclismo.
1: Complimenti ieri
0: un miracolo a stelle e strisce. McNulty sì, è campione del mondo.
1: Campione del mondo di ciclismo ieri, e poi io ho visto la gara, mi ha commosso alla fine, che è stato veramente è stata una bellissima gara. Certo, mancava il fuoriclasse Pogacar, però ha vinto il
0: Pogacar. Va bene, e poi per chiudere, perché siamo in ritardissimo,
1: una cosa simpatica, finiamo con
0: giocatori
1: simpatica.
0: Spagnoli non cantano l'inno perché sono scaramantici, l'inno della Spagna è strumentale.
1: Il della Rai ha detto questa cosa.
0: Non ha testo, ma perché non ha testo? Ciao ragioniere, ciao Beppe. Ciao caro, un abbraccio, a domani mattina vi salutiamo, grazie a Renato Pedretti che ha curato la parte tecnica, grazie a tutti voi che avete mandato i vostri messaggi. Ci sentiamo domani mattina un'altra giornata, domani c'è Ravasio, e poi parliamo di gentilezza domani, quindi non dovete assolutamente perdere il nostro appuntamento. Io sono Teo Mangione, seguite Colazione con la Radio Alta, seguite ovviamente Bergamo TV, domattina invece l'apertura della nostra radio sarà con Nuovo Giorno e con Michele e con Franco. Vi aspetto, ciao!
2: Radio Alta. Sono le 9. Spot.
3: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica Chicco d'Oro, 2 confezioni da 250 grammi a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
4: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
5: Questo ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
4: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
5: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
6: Lavanderia Lavabelle è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabelle, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabelle.it.
7: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it.
0: Notizia che leggiamo anche in prima pagina sul nostro giornale, sull'Eco di Bergamo. Anziani in azienda nell'ultimo decennio triplicati gli over 60, lo dicono i dati dell'INPS sul settore privato. Quasi un dipendente su tre oggi ha più di 50 anni. I sindacati chiedono una riflessione su sicurezza e salute. Troppe auto sulla statale 671, serve un comitato, una strada adeguata per la Valseriana, è un'esigenza di tutti. Il presidente della comunità montana, Giampiero Calegari, raccoglie il grido d'allarme degli imprenditori. Lavorerò per riunire consiglieri regionali, parlamentari e associazioni di categoria. Un martire, padre Martino Capelli, è beato a Bologna domenica 27 settembre, la beatificazione del Deoniano di Nembro con altri due sacerdoti fucilati dai nazisti. Il cardinale Semeraro si mise nella condizione di servi, anziché fuggire, restarono con le proprie comunità. Il vescovo Beschi, quel coraggio evangelico richiesto anche oggi. E poi l'addio a Erminia, insegnante ad Alzano, curiosa, elettrice del nostro giornale dell'Eco di Bergamo fino a 104 anni, si era laureata in lettere classiche a Milano, gli studi durante la guerra, il matrimonio di 52 anni, il libretto dei salmi con le sue annotazioni. Aggiorniamo la pagina. Vediamo se ci sono altre informazioni. Questa riguarda lo stalking e violenza domestica. 111 ammonimenti del questore a Bergamo, raddoppiati in un anno. Da gennaio 111 ammonimenti per stalking e violenza domestica contro i 47 del 2025. In totale la questura di Bergamo ha adottato 796 misure di prevenzione. Il traffico in A4 si viaggia regolarmente al momento verso Milano, verso Venezia. In Galleria San Roberto il traffico è regolare, non vediamo rallentamento, un leggero rallentamento invece poco prima del sottopasso di Colognola con linea arancione. Vediamo il traffico regolare anche sulla Villa Dalmè Dalmine, anche in zona Ramera Petosino, in Galleria Montenegrone e Val Cavallina. In questo momento il traffico è tranquillo, regolare, non ci sono segnalazioni di incidenti. Per quanto riguarda invece il meteo, bel tempo, sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima sarà di 25 gradi. 9, 4 minuti, 20 secondi, aggiornamenti a mezzogiorno in contemporanea televisiva, Bergamo TG ore 12 e alle 13.
7: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it. Su Radio Alta.

0: alla musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: E adesso alziamo il ritmo con le Cat's Eye e Animal. Un pop fresco, energico e decisamente contagioso, tratto dal loro nuovo EP Wild. Il brano porta anche la firma di Ed Sheeran, mentre alla produzione troviamo Omer Fedi e Blake Zlatkin. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cat's Eye

0: birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
0: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su Conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
3: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone oggi sarà a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Dal santuario di Lourdes il pontefice ha ribadito ieri con forza il no della Chiesa ad aborto ed eutanasia. Nessuno ha il diritto mai, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata. Papa Leone ha anche incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, colpiti obiettivi civili tra cui un mercato alimentare a Stolichny, 2 morti e 4 feriti. Inizia oggi la missione umanitaria a Mosca del cardinal Zuppi, presidente della CEI, su incarico del Papa Leone. La polizia britannica è intervenuta per sventare in estremis i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford. A disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran. Trump si intesta il blitz frutto della grande collaborazione con Londra e dichiara: credo che vinceremo presto la guerra. Dopo essere volato a Tel Aviv il 26 settembre per allertare Israele su un possibile attacco di Hamas, il capo dell'intelligence egiziana Kamel telefonò a Netanyahu anche ad inizio ottobre. Lo scrive il Wall Street Journal. Gli egiziani hanno continuato ad allertare Israele fino a 48 ore prima dell'attacco del 7 ottobre. IP sulla scia di Eni ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Lo ha deciso l'azienda energetica dell'Azerbaigian. Plaude la premier Meloni che ringrazia il presidente Azero. Oggi è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. Il tetto ai prezzi deciso dall'Eni. Attesa oggi la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni in Egitto, la procura di Roma chiede l'ergastolo per Mahdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto un uomo che ha materialmente ucciso il ricercatore italiano, e 17 anni e mezzo di carcere per altre 3 persone, 4 sono formalmente irreperibili da anni. Stop ai voli all'aeroporto di Catania per tutta la giornata di oggi a causa delle emissioni di cenere vulcanica dell'Etna. Tutte le attività di volo in arrivo e in partenza sono sospese fino alle 23:59. E infine sport, Lunari Rossa vince il match race finale contro Emirates Team New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup nelle acque del Golfo di Napoli. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: ascolta Radio Alta Nuovo Giorno, con la voce e la compagnia di Micaela Carrara, tra notizie, curiosità e buon umore. E nel finale, l'immancabile appuntamento con il santo del giorno, raccontato da Franco Crippa, il sagrestano social. Radio Alta Nuovo Giorno, tutti i giorni dalle 6 alle 7, prima di colazione con Radio Alta.
1: Radio Alta Nuovo Giorno.
0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
0: La musica grande, Radio Alta. Radio
3: Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk

0: da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica Chicco d'Oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
7: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

Stella Lefty ci porta in una storia che profuma di attese, di passi lenti e di sentimenti che crescono senza chiedere permesso. Boston diventa una città rifugio, un luogo dove l'amore si nasconde tra le luci dei palazzi e le strade bagnate. La sua voce, morbida e vicina, racconta un legame che resiste alla distanza, che torna ogni volta, che sa essere dolce anche quando fa un po' male. Una canzone che non si ascolta, si sente. Su Radio Alta, Stella Lefty, Boston.

0: Spot, spot.
1: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
2: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
1: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
2: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone e a Metz, ultima tappa del suo viaggio in Francia al centro congressi Robert Schuman, uno dei fondatori dell'Unione Europea. Leone XIV prenderà parte a due incontri sulla pace e sul dialogo interreligioso. Infine, nella cattedrale di Saint-Étienne, nel pomeriggio, presiderà la messa. Dal santuario di Lourdes, il pontefice ieri ha ribadito con forza il no della Chiesa ad aborto ed eutanasia. Papa Leone ha poi incontrato sette vittime di abusi da parte del clero e ha assicurato il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, colpiti obiettivi civili tra cui un mercato alimentare, due morti e quattro feriti. La difesa russa comunica poi di avere colpito un cargo che faceva rotta verso il porto di Odessa con beni militari. Droni ucraini hanno attaccato il deposito petrolifero a Krasnodar nel sud della Russia. Inizia oggi la missione umanitaria del cardinal Zuppi, presidente della CEI a Mosca, su incarico di Papa Leone. L'alta rappresentante dell'Europa, Callas, avverte: dobbiamo restare vigili perché da nostre informazioni di intelligence emerge che Mosca sta pianificando ulteriori sabotaggi e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di dividere e intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare Kiev. Dopo essere volato a Tel Aviv il 26 settembre per allertare Israele su un possibile attacco di Hamas, il capo dell'intelligence egiziana Kamel telefonò a Netanyahu anche a inizio ottobre, prima del 7, lo scrive il Wall Street Journal. Gli egiziani hanno continuato ad allertare Tel Aviv fino a 48 ore prima dell'attacco del 7 ottobre. IP sulla scia di Eni ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Lo ha deciso la Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, applaude la Premier Meloni. Il tetto ai prezzi deciso dall'Eni scatta oggi, è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina. Intanto monta la protesta delle categorie. È attesa oggi la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. In Egitto la procura di Roma chiede l'ergastolo per Mahdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il ricercatore italiano, e 17 anni e mezzo di carcere per gli altri tre agenti dei servizi. I quattro sono formalmente irreperibili da anni. Stop ai voli sull'aeroporto di Catania per tutta la giornata di oggi a causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. Tutte le attività di volo in arrivo e in partenza sono sospese fino alle 23:59. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
5: La musica grande, la musica grande.
6: Radio Alta.
7: Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
3: Questo ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
2: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
3: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere. Lavanderia Lavabelle è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabelle, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabelle.it.
0: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta, la musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: In Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, firmata da Raff, Laura Pausini apre una pagina profondamente emotiva del suo nuovo percorso artistico. La produzione di Paolo Carta costruisce un ambiente sonoro elegante, dove archi e dettagli elettronici accompagnano una voce che racconta distanza, fragilità e desiderio di ritrovarsi. Ogni frase sembra arrivare da un luogo intimo, come se la canzone fosse una lettera scritta nel silenzio, con la maturità di chi ha attraversato molte vite e molte verità. Per nuovi suoni su Radio Alta, Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che

0: Radio Alta. Sono le 11. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Will Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Connessione con Radio Alta, in diretta da lunedì a venerdì con Teo Mangione, ogni mattina dalle 7 alle 9 su Radio Alta ed in contemporanea televisiva su Bergamo TV. Informazione locale, rubriche quotidiane e gli aggiornamenti sul traffico delle sentinelle di Radio Alta. Un appuntamento affidabile, chiaro e puntuale per iniziare la giornata insieme. Colazione con Radio Alta ti aspetta dalle 7.
1: Spot, spot.
0: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica Chicco d'Oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a

annunciate poco fa nell'incontro interreligioso a Metz in Francia al centro congressi Robert Schuman, uno dei fondatori dell'Unione Europea. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, colpiti obiettivi civili, 2 morti e 4 feriti. Droni ucraini hanno invece attaccato il deposito petrolifero Edelweiss 95 a Krasnodar, nel sud della Russia. Intanto, oggi inizia la missione umanitaria del cardinal Zuppi, presidente della CEI, a Mosca, su incarico di Papa Leone. Dopo essere volato a Tel Aviv il 26 settembre per allertare Israele su un possibile attacco di Hamas, il capo dell'intelligence egiziana, Kamel, telefonò a Netanyahu anche a inizio ottobre, prima del 7. Lo scrive il Wall Street Journal. Gli egiziani hanno continuato ad allertare Israele fino a 48 ore prima dell'attacco del 7 ottobre. Sulla scia di Eni, IP ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Il tetto ai prezzi deciso dall'Eni scatta oggi. È di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina. Per protesta contro il caro carburanti, il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti e non movimenterà i propri semirimorchi nei porti della Sicilia a partire dalla mezzanotte del 16 ottobre per 5 giorni, fino alla mezzanotte del 20. È attesa oggi la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni in Egitto. La Procura di Roma chiede l'ergastolo per Mahdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto l'uomo che materialmente ha ucciso il ricercatore italiano. La Procura chiede 17 anni e mezzo di carcere per altri 3 agenti dei servizi, 4 sono formalmente irreperibili da anni. Riaperti alle 7 i seggi per la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro, eletto sindaco nel capoluogo. I 6 seggi resteranno aperti fino alle 15. Alla chiusura delle urne ieri aveva votato circa il 15% degli aventi diritto. Infine chiudiamo con la notizia che stop ai voli sull'aeroporto di Catania per tutta la giornata a causa dell'emissione di cenere vulcanica fino a mezzanotte. È tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
3: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
4: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
3: Ma gratis, gratis, gratis?
4: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
3: Quindi, da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
4: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Today.

Si balla con Jugel, insieme a Imael Angel e Ultranate, e il nuovo singolo Moving to the Sun. Uscito per Make the Girls Dance Records, il brano porta in pista un mix irresistibile di house e atmosfere latin, impreziosito dalla voce inconfondibile di Ultranate. Per nuovi suoni su Radio Alta, Jugel, Moving to the Sun.

del territorio. Edilizia scolastica, tempi rispettati, 10 milioni sui grandi interventi, conclusi i lavori nei tempi stabiliti, le rifiniture proseguiranno fino al 2027 senza interferire però sulle lezioni, niente condizionatori a pioggia, si punta sulle schermature e sicurezza. Vivere in montagna costa troppo, la proposta UNCEM a Bruxelles, servizi lontani e spese alle stelle per chi vive nelle valli, i costi aumentano fino al 25%, la richiesta all'Unione Europea per cambiare i criteri di distribuzione delle risorse seguendo parametri diversi rispetto a quelli applicati per le città.

0: artisti che vi hanno preso parte. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, buon inizio settimana anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura parliamo del carburante alle stelle. Per circa 5.000 attività nella bergamasca che vivono soprattutto lavorando su strada, appunto con i mezzi, dai naturalmente rappresentanti, agenti di commercio fino agli autotrasportatori. Oggi è il giorno dell'intervento con degli sconti da parte delle grandi compagnie petrolifere, però stanno arrivando in ritardo per evitare che questi sconti gravino poi invece su chi vende in qualche modo la benzina. E quindi vediamo un po' com'è la situazione a questa mattina. L'impennata del costo dei carburanti mette alle strette le attività produttive della bergamasca, dove il pieno di gasolio arrivato a sfiorare i 2,50 euro al litro sta prosciugando le casse di chi lavora viaggiando. La combinazione tra il rincaro della materia prima e la stangata sulle accise dovuta al taglio dei bonus statali sta soffocando centinaia di imprese locali costrette a pagare il carburante a prezzo d'oro senza riuscire a recuperare le spese in tempi brevi. A pesare su questo scenario di incertezza c'è anche il ritardo nell'applicazione delle misure di sollievo. La partenza delle promozioni annunciate dai colossi delle reti di carburante come Eni e Pi, che prevedono sconti dedicati sul rifornimento per una durata di 30 giorni, stenta a tradursi in un beneficio immediato su strada.
1: Questa decisione porta sicuramente un vantaggio per i consumatori che troveranno il carburante a prezzi più bassi, ma comporta anche una distorsione all'interno del mercato della distribuzione carburanti. Vedremo come si comporteranno le altre compagnie petrolifere e anche i piccoli retisti che sul territorio bergamasco rappresentano oltre il 50% della distribuzione carburanti. Per quanto riguarda i benzinai invece si crea un'ulteriore criticità. Tutti noi abbiamo acquistato merce settimana scorsa ai prezzi di settimana scorsa, quindi ai massimi storici sia per il gasolio che per la benzina. E questa mattina pochissimi hanno potuto adeguare il prezzo al tetto massimo imposto da Eni. Questo perché questa cosa avrebbe comportato per noi perdite secche di diverse migliaia di euro.
0: A fare i conti con questa emergenza è un esercito di lavoratori. Secondo i dati rielaborati dalla CGA di Mestre, nella sola provincia di Bergamo si contano 4.734 attività lavorative colpite direttamente dal caro pompa. La fetta più grande è quella degli agenti rappresentanti di commercio, con 3.300 professionisti che macinano chilometri ogni giorno per lavoro. Ci sono poi le 1.192 aziende di autotrasporto e traslochi che garantiscono le consegne delle merci, oltre 242 licenze operative tra taxi e noleggio con conducente. In teoria, quando il gasolio aumenta, i trasportatori potrebbero alzare le tariffe e far pagare l'aumento al cliente finale. Nella realtà però questo non succede quasi mai. La concorrenza è spietata e i committenti rifiutano di pagare di più. Così i rincari del pieno restano tutti a carico dei camionisti e dei lavoratori bergamaschi, prosciugando i loro guadagni. L'impennata del costo dei carburanti raddoppiano a Bergamo gli ammonimenti del questore per stalking e violenza domestica. All'inizio dell'anno sono già 111 contro i 47 dello stesso periodo del 2025. Il dato si inserisce nel più ampio bilancio di prevenzione della Polizia di Stato, che nei primi 9 mesi del 2026 ha già adottato 796 misure verso soggetti pericolosi, tra cui 279 fogli di via, 272 avvisi orari, 54 divieti di accesso nelle aree urbane o DASPO Willy, che vieta l'accesso ai locali pubblici o di pubblico intrattenimento. L'ammonimento si conferma uno strumento di contrasto tempestivo che, oltre ad intimare lo stop immediato alle condotte moleste o violente, invita l'autore a percorsi di recupero con personale specializzato. Contestualmente alle attività di controllo sul territorio, la questura farà ripartire proprio nei prossimi mesi anche gli incontri di sensibilizzazione all'interno delle scuole. A proposito di scuole, andiamo nelle scuole della provincia. Il punto sulle riqualificazioni, i vari cantieri promossi dall'ente di Via Tasso. I lavori estivi si sono conclusi nei tempi, le campanelle hanno suonato regolarmente e gli interventi di rifinitura proseguiranno fino al 2027, senza però interferire con le lezioni. L'edilizia scolastica della provincia di Bergamo ha superato lo scoglio di settembre, garantendo la ripartenza di tutti gli istituti del territorio. Sul piatto della manutenzione straordinaria scorrono 2,1 milioni di euro, distribuiti tra capoluogo, valli e pianura. Tra le priorità di Via Tasso ci sono la sicurezza dei tetti, con l'installazione delle linee vita in plessi come il Caniana di Bergamo e Romero di Albino, e la riqualificazione delle palestre dal Galli del capoluogo a Rubini di Romano di Lombardia. La partita dei grandi investimenti supera invece i 10 milioni di euro, trainata dai maxi cantieri per l'efficientamento energetico al Maiorana di Seriate e al Mamoli di Bergamo. A questa quota si sommano i fondi PNRR già convertiti in realtà. Le scuole stanno prendendo possesso di nuovi edifici e di strutture sportive fiammanti, tra cui le nuove palestre del Federici a Trescore Balneario e dell'Ambiveri a Presezzo. Sullo sfondo resta un monitoraggio capillare sulla sicurezza, con verifiche estive sui controsoffitti e la gestione centralizzata della campagna Radon. Nessuna scorciatoia infine sul nodo del caldo estivo. Condizionare tutti i 110 edifici provinciali è un'ipotesi insostenibile per i costi e le strutture datate. La provincia punta invece su soluzioni strutturali e schermature solari, riservando gli impianti di raffrescamento avanzati soltanto ai nuovi plessi. Chi vive in montagna spende quasi il 25% in più rispetto a chi vive in pianura, e così UNCEM ha deciso di entrare nel merito di questa situazione presentando a Bruxelles un nuovo piano per la ripartizione delle risorse. Fare la spesa, accompagnare i figli a scuola, andare dal medico o in officina, gesti banali in città ma che tra le valli bergamasche pesano doppio, misurati a lancette dell'orologio e scontrini alla mano. Eppure la montagna bergamasca non è una cartolina da salvare con l'assistenzialismo. Nel secondo trimestre 2026 le imprese in quota sono cresciute dello 0,52%, più della media provinciale, mentre le orobie hanno superato le 380.000 presenze estive. Ma il conto della distanza esiste. Il sovraccosto per chi vive in vallata oscilla tra i 15 e il 25% in più rispetto a chi vive in pianura. L'auto è un'infrastruttura di sopravvivenza, più 30-40% di carburante e 15.000 km in più all'anno a famiglia. A pesare sono anche i riscaldamenti, più 30%, il carrello della spesa rincarato del 10% dalla logistica e i bilanci dei piccoli comuni, costretti a garantire servizi da capoluogo per i picchi turistici con gettito di pochi residenti. Questa realtà sta per approdare a Bruxelles. Il 30 settembre si chiude la consultazione dell'Unione Europea sulla mappa degli aiuti regionali 2028-2034. Finora l'Unione valuta le aree svantaggiate soltanto per reddito e popolazione, parametri che azzerano i problemi delle valli all'interno della ricca Lombardia. La proposta UNCEM punta a ribaltare questo schema, contare i minuti effettivi per raggiungere scuole e ospedali, i costi logistici aziendali e il carico reale dei servizi nei picchi stagionali. Non sussidi dunque a pioggia, ma compensazioni per svantaggi misurabili, perché l'altitudine è una scelta ma non può diventare una tassa sulla residenza che toglie la libertà di restare, con conseguente spopolamento delle valli. Ci colleghiamo con Alberto Mazzoleni, vicepresidente Lombardia di UNCEM. Eccolo qua, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, questa è una proposta concreta, possiamo dire, di intervento concreto, in modo tale che le risorse ripartite siano adeguate all'effettivo bisogno dei territori.
2: Credo sia evidente a tutti che abitare in montagna costa di più. I dati che sono stati appena illustrati lo testimoniano. Costa di più soprattutto in termini di tempo, perché gli spostamenti presuppongono, per accedere ai servizi, che ahimè sono sempre meno nei piccoli borghi, ma magari nei comuni di fondovalle, presuppongono degli accessi molto più dispendiosi di tempo. E questo vale per il medico, vale per la spesa, quando si fa la spesa, i trasporti, che anche questo è quando si trovano i trasporti, perché ricordiamo che ormai da oltre 30 anni il sabato e la domenica sono molto molto rari, e durante le altre giornate magari ce n'è uno o due viaggi, quindi si è costretti a prendere i mezzi. Quindi tutte queste differenze che ci sono tra la montagna, quindi l'accesso ai servizi in montagna, e quello che c'è in pianura, abbiamo cercato di rappresentarle alla Unione Europea in questa call che viene chiusa il 30 di settembre, nella quale abbiamo illustrato proprio che non ci si può basare solo su reddito e popolazione, ma bisogna al contrario essere pronti a un confronto sui sovracosti e sulle capacità dei piccoli comuni proprio di garantire servizi di vicinato.
0: Quindi l'obiettivo quale sarebbe?
2: L'obiettivo è rappresentare in comunità europea che non ci sia soltanto la possibilità di ricevere contributi sulla base della popolazione e del reddito di quella popolazione, che sono i due parametri che vengono dati adesso, ma che si inseriscano nelle valutazioni, nel momento in cui si vanno a dare dei contributi, delle valutazioni anche di disagio territoriale che adesso non è contemplato, e quindi l'accessibilità reale ai servizi, in particolare in montagna, dove sappiamo che sono più complessi.
0: Già questa ripartizione potrebbe portare, diciamo, un miglioramento della qualità di vita di chi decide di vivere o di lavorare o entrambe in montagna?
2: Sicuramente, sappiamo che c'è questo grande progetto da oltre 100 miliardi del Right to Stay, che inizierà la sua fase l'anno prossimo, e proprio questi fondi saranno divisi sulla base di alcuni parametri che per noi non possono essere soltanto sulla popolazione, ma anche sulla difficoltà di servire, perché altrimenti diventa anche all'interno della montagna uno svantaggio competitivo, dove ci sono alcuni comuni che sono ben strutturati e magari il fondo valle hanno i servizi già efficienti, mentre invece i piccoli paesini, i borghi un po' più lontani, no, dove non ci sono servizi, vengono equiparati, quindi si fa, diciamo, quello che si dice di tutto un erbo un fascio, quando invece vanno suddivisi. Quindi i contributi devono essere mirati davvero sullo svantaggio competitivo e socio-economico dei territori.
0: Grazie ad Alberto Mazzoleni, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Grazie, alla prossima. Oltre 2000 persone hanno partecipato ieri alla Marcia per la Pace, un lungo corteo accompagnato dall'enorme bandiera che già lo scorso anno era stata esposta sulle mura, attraversato la città partendo dal Giardino della Pace. Giunti in via Roma, i manifestanti si sono uniti con il corteo che è partito alle 8 da Albino e ha raccolto molti partecipanti lungo tutta la bassa Valle Seriana. Migliaia di persone hanno così percorso via Vittorio Emanuele fino a varcare la soglia di Porta Sant'Agostino, riunendosi nel pratone della Fara. L'iniziativa della marcia era inserita nella settimana della pace, in particolare nel percorso Tessiture di convivenza promosso dall'Università Comune di Bergamo insieme ad una rete di realtà associative, sociali, educative ed istituzionali, oltre ad essere una delle tappe del Giro d'Italia per la Pace promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace. La giornata si è conclusa con una tavola rotonda sul tema religione, dialogo interreligioso nella costruzione della pace. Durante l'incontro è stato proposto un messaggio dal cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Padre Martino Capelli, dioniano di Nembro, è beato. La solenne celebrazione ieri pomeriggio a Bologna nella Basilica di San Petronio. Assieme a lui sono stati beatificati Don Ubaldo Marchioni, sacerdote diocesano, e Don Elia Comini, salesiano e negli anni 30 insegnante a Treviglio. Sono i martiri di Montesole. Don Comini e Padre Capelli vennero fucilati insieme il 1° di ottobre 1944. Don Ubaldo Marchioni due giorni prima, sempre nel brutale eccidio nella zona di Montesole, furono arrestati mentre aiutavano le persone bisognose, vulnerabili, e mentre proteggevano le proprie comunità. I tre martiri di Montesole, ha ricordato all'umilia il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le cause dei santi, si sono messi nelle condizioni di servi come Gesù aveva fatto, anziché fuggire, decisero di restare con le proprie comunità. Presente a Bologna una delegazione partita da Nembro, una settantina di persone, tra loro anche il sindaco Gianfranco Ravasio. Padre Martino è morto con la gente in difesa, ha sottolineato il parroco di Nembro, don Antonio Guarnieri. Presente alla celebrazione il vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi. Giovani musicisti da tutto il mondo si sono cimentati nel corso del fine settimana nel doppio concorso internazionale per oboisti di Adrara San Martino. Sentiamo i particolari.
3: Il mondo dell'oboe si è dato appuntamento nel fine settimana ad Adrara San Martino.
4: Un paese dove il gruppo di ricerca storica assieme all'associazione Ferlendis ha portato a livelli internazionali questo concorso. Un concorso biennale dove quest'anno si sono iscritti quasi 70 ragazzi da tutto il mondo, da 20 nazionalità.
3: Per una delle rassegne più qualificate a livello internazionale con Praga, Monaco e Tokyo.
5: E siamo felicissimi perché abbiamo avuto un boom di iscrizioni, ben 67 concorrenti da tutte le parti del mondo con un altissimo livello.
3: Due i concorsi organizzati. Il concorso internazionale Giuseppe Ferlendis e il concorso internazionale Giovani Oboisti Luca Figaroli, strutturato su tre categorie d'età.
6: Questo è il primo anno in cui ho partecipato al concorso Figaroli e che sono venuto quindi a contatto con questa realtà. È stato molto formativo e molto interessante ascoltare gli altri partecipanti e poter partecipare.
3: Per il Giuseppe Ferlendis a vincere è stato il tedesco Max Fögler, il quale ha ottenuto anche il premio speciale per la migliore esecuzione concerto Ferlendis. Mentre per il concorso Figaroli sono stati tre i vincitori per categoria, la cinese Xinmo Yi e il modenese Bartolomeo Montanari Exequo, il coreano Leon Lee e l'italiano di Bologna Nicolò Pellegrino. Di altissimo livello la commissione giudicante, composta dai massimi esponenti oboisti internazionali. Ad organizzare l'evento il gruppo di ricerca storica e l'associazione musicale Ferlendis.
0: Appuntamento questa sera con tutta Atalanta, ci colleghiamo con il nostro Matteo De Sanctis. Buongiorno Matteo.
7: Sì, buona giornata Paola, buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Sì, è lunedì e come ogni lunedì alle ore 21 c'è la diretta su Bergamo TV con l'appuntamento sportivo con tutta Atalanta, nonostante il campionato di Serie A sia fermo per la maxi sosta per gli impegni delle nazionali. Anche di questo parleremo ovviamente, dell'Italia di Roberto Mancini che affronta la Turchia dopo la sconfitta casalinga contro il Belgio in questa Nations League, ma insomma questo nuovo gruppo di calciatori composto anche da diversi atalantini e da diversi bergamaschi, sono un po' le loro storie di cui discutere, di cui parlare e ovviamente fare il punto della situazione sull'Atalanta che riduce da tre sconfitte consecutive. Maurizio Sarri, l'allenatore che deve trovare la chiave di volta per svoltare, ecco, giocando con questo gioco di parole, insomma, per cambiare le sorti di questo inizio di campionato dell'Atalanta. Due vittorie consecutive, poi tre sconfitte, si ripartirà lunedì 12 ottobre in posticipo dalla sfida casalinga contro il neopromosso Venezia, che è fanalino di coda a zero punti, il cui allenatore Giovanni Stroppa, grande protagonista della promozione in Serie A, comunque traballa visto il negativo avvio di campionato. Tutti i temi che affronteremo in studio con anche immagini e interviste su alcuni eventi particolari che si sono tenuti questa settimana in casa Atalanta e non soltanto. In studio con me ci saranno l'allenatore, il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi, l'ex atalantino Claudio Foscarini e poi ancora i giornalisti Alessandro Dell'Orto e Marina Belotti. I nostri telespettatori possono scriverci i loro messaggi via sms al 335-699-423 oppure via email a tuttoatalanta@bergamotv.it. Come ogni lunedì stasera appuntamento alle 21 in diretta con Tutto Atalanta. A te la linea.
0: Grazie, grazie a Matteo De Sanctis. Saluto il Monsignor Valentino Ottolini, dal 2007 alla guida della Parrocchia delle Grazie nel cuore di Bergamo, che a 75 anni conclude così il suo servizio pastorale come parroco.
8: Anzitutto un senso di riconoscenza e di ringraziamento per tutti quelli che in questi anni, e sono stati molti, e sono stati vicini e hanno collaborato in tutto quello che abbiamo potuto costruire. Certamente, però un ringraziamento va al Signore e vorrei dire alla Madonna delle Grazie, perché ha protetto tutto quello che abbiamo costruito, soprattutto nei momenti anche difficili che non sono mancati. Basti pensare al momento al Covid, che è stato una difficoltà generale, ma per noi poi è stata l'emergenza degli immigrati. Abbiamo dovuto approntare in modo abbastanza rapido l'ospitalità per gli immigrati a Villa Jesus di Cassione, eppure siamo riusciti, penso, a far fronte a tutte queste difficoltà. Sì, Don Pietro è più giovane di me, ha la stessa mia età di quando sono diventato parroco, 57 anni, quindi ha un'energia superiore, quella che ci vuole per condurre avanti quello che abbiamo costruito. È anche più preparato dal punto di vista tecnico, essendo un ingegnere, quindi saprà costruire anche in modo più solido magari di quello che ho fatto io. E mi piace ricordare quello che dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi: io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere.
0: Uno speciale defilé nel cortile dell'RSA della Fondazione Baglietti a Colonia Serio in chiusura della settimana dedicata all'Alzheimer, quando la bellezza sa evocare ricordi e andare oltre la malattia.
9: Ricordi in passerella, una sfilata sul filo dei ricordi, è questo l'evento organizzato dalla RSA Vaglietti di Cologno al Serio in chiusura della settimana dell'Alzheimer. Una sfilata come metafora della vita e un modo diverso per raccontare l'Alzheimer, ricordando che ogni bellezza è unica e va oltre la malattia.
10: La giornata di oggi nasce per ovviamente ricordare quello che è una delle malattie più impattanti al giorno d'oggi, che è appunto la malattia di Alzheimer, e abbiamo cercato di farlo, come da anni facciamo, andando a ripercorrere un po' quello che è la nostra storia della memoria, e cercare di ricreare un viaggio attraverso la memoria, utilizzando quello che sono i ricordi delle persone, quindi gli abiti, gli usi, i costumi dei loro tempi. Noi sappiamo che le persone rimangono persone a prescindere dalla malattia, ed è per questo che noi dobbiamo cercare di valorizzare la bellezza, e quale mezzo migliore per valorizzare la bellezza se non quello di mettere in mostra gli elementi che aiutano a valorizzare la persona.
9: Nella cornice del giardino della RSA Vaglietti, circondata da centinaia di persone, tra ospiti e spettatori, una passerella in cui hanno ripreso vita tantissimi abiti raccolti da operatrici e parenti degli ospiti, tra cui un abito da sposa del 1961 di un ospite della RSA. Un viaggio nella moda, ma anche nella memoria degli ospiti, narrato da musica dell'epoca e dalla voce di Gisella Bocchi, ospite della RSA, che ha accompagnato la sfilata con alcuni dei suoi ricordi più belli.
11: Abbiamo scelto di far sfilare abiti dagli anni 40 agli anni 90. Verranno indossati dalle operatrici della nostra struttura, che si sono messe in gioco in questo speciale evento, e attraverso questi abiti noi ripercorreremo anche la storia di uno dei nostri anziani, che si è raccontato e ci ha lasciato dei ricordi legati a tutte queste annate, quindi dagli anni 40 agli anni 90, e quindi i suoi ricordi accompagneranno le descrizioni degli abiti, degli stili e della moda di tutti questi anni.
0: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sul nostro territorio e quindi anche su tutta la Lombardia. Infatti garantirà tempo stabile ed assolato, con clima piuttosto mite per il periodo. Diamo uno sguardo sulla provincia di Bergamo. I cieli saranno sereni o al più qualche nuvola di passaggio transiterà sulle zone montuose verso sera. Le temperature massime in generale saranno comprese fra i 20 e i 27 gradi, valori più elevati
12: isolati si registreranno sulle zone di pianura. E per quanto riguarda la giornata di mercoledì, nulla da segnalare, i valori massimi non subiranno particolari variazioni, localmente saranno solo in lieve diminuzione a tratti sulle zone montuose, una giornata che vedrà cieli poco nuvolosi. E per quanto riguarda infine la tendenza dei giorni successivi, nulla da segnalare, anche qui avremo un finire di settimana e un weekend all'insegna del bel tempo. Le temperature massime oscilleranno fra i 22 e i 25 gradi, il clima sarà frizzantino al primo mattino. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
13: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
14: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
15: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
16: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
15: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
16: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
17: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
13: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: la musica grande.
1: Le italiane hanno carattere. Le italiane sono belle.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Finalmente possiamo dire
1: thanks God, it's Friday.
0: Grazie a Dio è venerdì. Venerdì sera il mondo diventa un'unica pista da ballo. La magia della musica che si trasforma con Grazie a Dio è venerdì. Tutti i venerdì su Radio Alta.
1: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera Radio Alta è dance.
2: Spot, spot.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere, lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta.

Rose si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, buon inizio settimana anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura parliamo del carburante alle stelle. Per circa 5.000 attività nella bergamasca che vivono soprattutto lavorando su strada, appunto con i mezzi, dai naturalmente rappresentanti, agenti di commercio fino agli autotrasportatori. Oggi è il giorno dell'intervento con degli sconti da parte delle grandi compagnie petrolifere, però stanno arrivando in ritardo per evitare che questi sconti gravino poi invece su chi vende in qualche modo la benzina, e quindi vediamo un po' com'è la situazione a questa mattina.
2: L'impennata del costo dei carburanti mette alle strette le attività produttive della bergamasca, dove il pieno di gasolio, arrivato a sfiorare 2,50 euro al litro, sta prosciugando le casse di chi lavora viaggiando. La combinazione tra il rincaro della materia prima e la stangata sulle accise dovuta al taglio dei bonus statali sta soffocando centinaia di imprese locali, costrette a pagare il carburante a prezzo d'oro senza riuscire a recuperare le spese in tempi brevi. A pesare su questo scenario di incertezza c'è anche il ritardo nell'applicazione delle misure di sollievo. La partenza delle promozioni annunciate dai colossi delle reti di carburante come Eni e Pi, che prevedono sconti dedicati sul rifornimento per una durata di 30 giorni, stenta a tradursi in un beneficio immediato su strada.
3: Questa decisione porta sicuramente un vantaggio per i consumatori che troveranno il carburante a prezzi più bassi, ma comporta anche una distorsione all'interno del mercato della distribuzione carburanti. Vedremo, porteranno le altre compagnie petrolifere e anche i piccoli retisti che sul territorio bergamasco rappresentano oltre il 50% della distribuzione carburanti. Per quanto riguarda i benzinai invece si crea un'ulteriore criticità. Tutti noi abbiamo acquistato merce settimana scorsa ai prezzi di settimana scorsa, quindi ai massimi storici sia per il gasolio che per la benzina. E questa mattina pochissimi hanno potuto adeguare il prezzo al tetto massimo imposto da Eni. Questo perché questa cosa avrebbe comportato per noi perdite secche di diverse migliaia di euro.
2: A fare i conti con questa emergenza è un esercito di lavoratori. Secondo i dati rielaborati dalla CGA di Mestre, nella sola provincia di Bergamo si contano 4.734 attività lavorative colpite direttamente dal caro pompa. La fetta più grande è quella degli agenti rappresentanti di commercio, con 3.300 professionisti che macinano chilometri ogni giorno per lavoro. Ci sono poi le 1.192 aziende di autotrasporto e traslochi che garantiscono le consegne delle merci, oltre 242 licenze operative tra taxi e noleggio con conducente. In teoria, quando il gasolio aumenta, i trasportatori potrebbero alzare le tariffe e far pagare l'aumento al cliente finale. Nella realtà però questo non succede quasi mai. La concorrenza è spietata e i committenti rifiutano di pagare di più. Così i rincari del pieno restano tutti a carico dei camionisti e dei lavoratori bergamaschi, prosciugando i loro guadagni. L'impennata del costo dei carburanti
1: raddoppiano a Bergamo gli ammonimenti del questore per stalking e violenza domestica. All'inizio dell'anno sono già 111 contro i 47 dello stesso periodo del 2025. Il dato si inserisce nel più ampio bilancio di prevenzione della Polizia di Stato, che nei primi 9 mesi del 2026 ha già adottato 796 misure verso soggetti pericolosi, tra cui 279 fogli di via, 272 avvisi orari, 54 divieti di accesso nelle aree urbane o DASPO Willy, che vieta l'accesso ai locali pubblici o di pubblico intrattenimento. L'ammonimento si conferma uno strumento di contrasto tempestivo che, oltre ad intimare lo stop immediato alle condotte moleste o violente, invita l'autore a percorsi di recupero con personale specializzato. Contestualmente alle attività di controllo sul territorio, la questura farà ripartire proprio nei prossimi mesi anche gli incontri di sensibilizzazione all'interno delle scuole. A proposito di scuole, andiamo nelle scuole della provincia. Il punto sulle riqualificazioni, i vari cantieri promossi dall'ente di Via Tasso.
2: I lavori estivi si sono conclusi nei tempi, le campanelle hanno suonato regolarmente e gli interventi di rifinitura proseguiranno fino al 2027, senza però interferire con le lezioni. L'edilizia scolastica della provincia di Bergamo ha superato lo scoglio di settembre, garantendo la ripartenza di tutti gli istituti del territorio. Sul piatto della manutenzione straordinaria scorrono 2,1 milioni di euro, distribuiti tra capoluogo, valli e pianura. Tra le priorità di Via Tasso ci sono la sicurezza dei tetti, con l'installazione delle linee vita in plessi come il Caniana di Bergamo e Romero di Albino, e la riqualificazione delle palestre dal Galli del capoluogo a Rubini di Romano di Lombardia. La partita dei grandi investimenti supera invece i 10 milioni di euro, trainata dai maxi cantieri per l'efficientamento energetico al Maiorana di Seriate e al Mamoli di Bergamo. A questa quota si sommano i fondi PNRR già convertiti in realtà. Le scuole stanno prendendo possesso di nuovi edifici e di strutture sportive fiammanti, tra cui le nuove palestre del Federici a Trescore Balneario e dell'Ambiveri a Presezzo. Sullo sfondo resta un monitoraggio capillare sulla sicurezza, con verifiche estive sui controsoffitti e la gestione centralizzata della campagna Radon. Nessuna scorciatoia infine sul nodo del caldo estivo. Condizionare tutti i 110 edifici provinciali è un'ipotesi insostenibile per i costi delle strutture datate. La provincia punta invece su soluzioni strutturali e schermature solari, riservando gli impianti di raffrescamento avanzati soltanto ai nuovi plessi.
1: Chi vive in montagna spende quasi il 25% in più rispetto a chi vive in pianura, e così UNCEM ha deciso di entrare nel merito di questa situazione presentando a Bruxelles un nuovo piano per la ripartizione delle risorse.
2: Fare la spesa, accompagnare i figli a scuola, andare dal medico o in officina, gesti banali in città ma che tra le valli bergamasche pesano doppio, misurati a lancette dell'orologio e scontrini alla mano. Eppure la montagna bergamasca non è una cartolina da salvare con l'assistenzialismo. Nel secondo trimestre 2026 le imprese in quota sono cresciute dello 0,52%, più della media provinciale, mentre le orobie hanno superato le 380.000 presenze estive. Ma il conto della distanza esiste. Il sovraccosto per chi vive in vallata oscilla tra i 15 e il 25% in più rispetto a chi vive in pianura. L'auto è un'infrastruttura di sopravvivenza, più 30-40% di carburante e 15.000 km in più all'anno a famiglia. A pesare sono anche i riscaldamenti, più 30%, il carrello della spesa rincarato del 10% dalla logistica e i bilanci dei piccoli comuni, costretti a garantire servizi da capoluogo per i picchi turistici con gettito di pochi residenti. Questa realtà sta per approdare a Bruxelles. Il 30 settembre si chiude la consultazione dell'Unione Europea sulla mappa degli aiuti regionali 2028-2034. Finora l'Unione valuta le aree svantaggiate soltanto per reddito e popolazione, parametri che azzerano i problemi delle valli all'interno della ricca Lombardia. La proposta UNCEM punta a ribaltare questo schema, contare i minuti effettivi per raggiungere scuole e ospedali, i costi logistici aziendali e il carico reale dei servizi nei picchi stagionali. Non sussidi dunque a pioggia, ma compensazioni per svantaggi misurabili, perché l'altitudine è una scelta ma non può diventare una tassa sulla residenza che toglie la libertà di restare, con conseguente spopolamento delle valli.
1: Oltre 2.000 persone hanno partecipato ieri alla Marcia per la Pace, un lungo corteo accompagnato dall'enorme bandiera che già lo scorso anno era stata esposta sulle mura, attraversato la città partendo dal Giardino della Pace. Giunti in via Roma, i manifestanti si sono uniti con il corteo che è partito alle 8 da Albino e ha raccolto molti partecipanti lungo tutta la bassa Valle Seriana. Migliaia di persone hanno così percorso via Vittorio Emanuele fino a varcare la soglia di Porta Sant'Agostino, riunendosi nel pratone della Fara. L'iniziativa della marcia era inserita nella settimana della pace, in particolare nel percorso Tessiture di convivenza promosso dall'Università Comune di Bergamo insieme ad una rete di realtà associative, sociali, educative ed istituzionali, oltre ad essere una delle tappe del Giro d'Italia per la pace promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace. La giornata si è conclusa con una tavola rotonda sul tema tema religione, dialogo interreligioso nella costruzione della pace, durante l'incontro è stato proposto un messaggio dal cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Padre Martino Capelli, dioniano di Nembro, è beato la solenne celebrazione ieri pomeriggio a Bologna nella Basilica di San Petronio. Assieme a lui sono stati beatificati Don Ubaldo Marchioni, sacerdote diocesano, e Don Elia Comini, salesiano e negli anni 30 insegnante a Treviglio. Sono i martiri di Montesole. Don Comini e Padre Capelli vennero fucilati insieme il 1° di ottobre 1944. Don Ubaldo Marchioni due giorni prima, sempre nel brutale eccidio nella zona di Montesole, furono arrestati mentre aiutavano le persone bisognose, vulnerabili, e mentre proteggevano le proprie comunità. I tre martiri di Montesole, ha ricordato all'umilia il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le cause dei santi, si sono messi nelle condizioni di servi come Gesù aveva fatto. Anziché fuggire, decisero di restare con le proprie comunità. Presente a Bologna una delegazione partita da Nembro, una settantina di persone, tra loro anche il sindaco Gianfranco Ravasio. Padre Martino è morto con la gente in difesa, ha sottolineato il parroco di Nembro, Don Antonio Guarnieri. Presente alla celebrazione il vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta, tutta per Bergamo. Su Radio Alta arriva.

0: su Radio Alta. Il rock come piace a te.
1: Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
2: Eccoci qua, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Buona settimana anche agli ascoltatori di Radio Alta, ma buona settimana al nostro ospite del lunedì, Piero Vailati. Abbiamo questa buona abitudine, caro Piero, c'è voglia di ripartire. Questa sera c'è la nazionale, il titolo che la regia, Nicola Tironi e Renato Pedretti vi stanno proponendo. A soli 22 anni il difensore ha già collezionato 118 presenze in Serie A. Di chi stiamo parlando? Eccolo qua. Lo vuoi presentare tu? Ci vuoi raccontare tutto tu, Piero? Grazie, buongiorno.
3: Buongiorno, buona settimana a tutti. Sì, parliamo chiaramente di Giorgio Scalvini, che ha soli 22 anni, è già un veterano della squadra, dove è cresciuto, anche questa una rarità, visto il calcio di oggi. È arrivato giovanissimo nelle file dell'Atalanta, credo 11 anni se non ricordo male, e adesso ha 22 anni, quindi vuol dire che ha trascorso metà della sua giovane vita in nerazzurro. Diventa ancor più una bandiera, un simbolo di questa squadra, avendo rinnovato il contratto fino al 2031. Poi si sa che chiaramente i contratti possono anche non arrivare a scadenza. È comunque un segnale di voglia di andare avanti insieme Atalanta e Scalvini. Poi il giocatore riceverà chiaramente un compenso più adeguato a quello che sono il suo valore e le sue prestazioni. L'Atalanta si tutela in caso di offerte provenienti da altre società.
2: Ecco l'articolo di Matteo Spini che la regia vi sta proponendo, che trovate a pagina 30 dell'Eco di Bergamo. Rinnova fino al 31, il suo concetto principale: felice, sono in una famiglia. Ed è questo un po' l'argomento che tra l'altro non rilancia solo lui, perché quando incontra anche dei dirigenti, Roberto Samaden, che salutiamo, diceva a Bergamo c'è questa atmosfera, soprattutto a livello societario. È un segnale importante quello di Scalvini, che forse vuole diventare la bandiera, Piero. Almeno queste sono le idee del nostro AD Luca Percassi. C'erano delle sirene anglosassoni anche piene di sterline, sai che non si fanno mancare nulla gli amici.
3: Sì, beh, già da 2 o 3 anni, però non è andato in porto. L'Atalanta, che ha ceduto diversi altri giocatori per cifre simili, su Scalvini ha resistito, proprio perché Scalvini, nelle intenzioni dell'Atalanta, dovrebbe, si spera che possa diventare la nuova bandiera, il nuovo simbolo, come dicevamo prima. Quindi è rimasto anche appunto volentieri lui, e chiaramente ancora più volentieri l'ha trattenuto la società. C'è questo rapporto speciale che dura, ripetiamo, da 11 anni, e quindi in questo momento era la soluzione più logica per entrambi, una soluzione di logica e chiaramente anche di cuore.
2: Ecco, complimenti al lavoro che avete fatto in redazione, lo dico a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. Pagina 30, è il più giovane centenario della storia dei nerazzurri, e c'è questo dettagliato specchietto. Dopo Scalvini c'è Ildiz, poi c'è Castro del Roma, eccetera eccetera eccetera. La presenza degli under 22 top 5 campionati europei. È il secondo atalantino, alzi la mano i Matusa come me, che ricordano anche Corsini, che arrivò a 23 anni.
3: Sì, torniamo sull'argomento: 100 presenze a quell'età sono veramente tantissime. Ricordiamo che molto giovane c'era anche l'attuale presidente Antonio Percassi, che sì, credo che sui 25 anni avesse già superato le 100 presenze e fosse il capitano, prima di prendere, con il successo che sappiamo, altre direzioni. Non è comune trovare un giocatore così giovane con così tante presenze in una squadra. Lo è ancora meno nel calcio moderno, dove i giovani sembra che debbano essere tenuti lì finché non diventano vecchi.
2: In naftalina quasi.
3: Prima di poter giocare con continuità in Serie A. Scalvini ha avuto la fortuna di trovare un Atalanta che a 18 anni ha creduto in lui. L'Atalanta ha avuto la fortuna di trovarsi un giocatore veramente di qualità, diciamo tecniche e umane superiori alla media, e ne è uscito questo bel cammino che dura da 5 anni, ma che è solo all'inizio, come dimostra il rinnovo del contratto fino addirittura al 2031.
2: Ecco, c'è questo specchietto con i tanti giovani che vengono valorizzati a livello europeo. C'è un aspetto che però vorrei proporvi, che lo cambio, ed è una cosa che riguarda veramente tutti gli appassionati di calcio. Maurizio Corriga è pienamente d'accordo, visto che va allo stadio, che vuol vedere giocare a calcio. Ecco, bella l'immagine che vi stiamo proponendo con l'esultanza di Samardžić, che mi sembra quella dopo il gol, proprio l'ultimo secondo contro il Bologna. Però l'aspetto è che finalmente chi va allo stadio vede giocare a calcio. Sembra retorica, però è un dato di fatto, le sceneggiate.
3: Sì, poi non danno i rigori, ma si gioca di più.
2: Sì, hai fatto sorridere. Pensa a quelli che stanno mangiando, gli hai bloccato la digestione, no, Piero, allora, gli hai bloccato la digestione.
3: Bene. Tutto molto bello, come direbbe il maestro Bruno Pizzul. Però, insomma, il VAR... ce l'abbiamo, ci siamo arrivati, ne abbiamo abusato, ma non è che adesso dobbiamo buttarlo a mare. Insomma, in certe situazioni, e l'Atalanta ne ha avuto ai noi un esempio lampante nell'ultima partita prima della sosta a Torino, magari una spolveratina di VAR con giudizio e quanto basta, come nelle ricette, insomma, QB, andrebbe ancora data. Poi va bene, sì, chiaro, questo fatto che si giochi di più piace a tutti, piace agli allenatori, piace ai giocatori, piace al pubblico. Magari ogni tanto ricordiamoci che il VAR l'abbiamo inventato, e non è che, cioè, magari era più bello andare in carrozza, però abbiamo l'automobile, usiamola.
2: La Palisse si è alzato in piedi e ti ha tributato un applauso, caro Piero. Vai lati, chapeau, perché poi lo so che Nicola Tirone in regia è particolarmente felice quando utilizzo questo termine.
3: È un must, ormai un cult, il tuo chapeau fa parte dell'immaginario collettivo.
2: Piero, lo sai che questa sera si va in Turchia? Si va in Turchia.
3: Lasciamo andare chi ci deve andare. Noi
2: brivido caldo, titola
3: da altre parti da ottobre in poi, quindi la Turchia la lasciamo a chi segue la nazionale.
2: Tu hai ben altre mete in questo periodo. Brivido caldo, titola La Rosea. Come ero imbarazzante, c'è un'intervista a Totti per i tifosi romanisti sul Corriere dello Sport che mi ha colpito, è tutto sport, con la dichiarazione di Tonali, acquistato a fior di sterline dal Tottenham, di Roberto De Zerbi, un disastro. Siamo vivi, siamo forti. So che state guidando, magari se ci state ascoltando alle 18.30 durante il drive time, però ti chiedo un commento, Piero. Siamo vivi, siamo forti, eh? Siamo vivi, siamo forti, te lo ripeto.
3: Ma allora, Tonali è un gran giocatore adesso, al di là del momento negativo che sta attraversando in nazionale e nel Tottenham, è veramente uno dei pochissimi, forse con Donnarumma, top player su cui l'Italia può contare oggi. Detto questo, ha fatto un'uscita un po' avventata, diciamo, ma soprattutto se combinata con la prestazione dell'altra sera all'Olimpico contro il Belgio. Cioè, l'altra sera Tonali era uno degli elementi d'esperienza che doveva dare il suo apporto a questa squadra e soprattutto ai giovani, cito Romano, che gli ha giocato accanto e che era al debutto. Ieri Tonali se ne esce con questa intervista contro i Mulini a Vento, questa conferenza stampa contro i Mulini a Vento, dicendo non prendetevela coi giovani, prendetela con noi, che abbiamo le spalle larghe. Sì, va bene, ma se avete le spalle larghe non è che dovete proteggere i giovani in conferenza stampa. Magari dovevate dare una mano a questi giovani sul campo.
2: E magari.
3: e mi sono venuti in mente un paio di esempi rapidissimi. Quando nel 1982 Beppe Bergomi a 18 anni giocò una finale mondiale, lui era un fuoriclasse, ma aveva accanto Zoff e Scirea che gli diedero sicurezza e lo aiutarono a sbloccarsi. Ancora nel 2006, quando Barzagli entrò nell'ottavo contro l'Australia, si sentì dire, era chiaramente a disagio, erano anche in 10 gli azzurri, si sentì dire da Cannavaro: dai che adesso ci divertiamo. Cioè è questo di cui l'Italia ha bisogno, non di lanciare i giovani mandandoli allo sbaraglio, ma di giocatori esperti che, al di là delle bellissime conferenze stampa, sul campo poi aiutino questi giovani a esprimersi nelle condizioni ideali.
2: Questa mattina, quando mi sono alzato sfogliando l'Eco di Bergamo, mi sono soffermato, bel termine, a leggere la Domenica del Villaggio, per cui ho colto che sei particolarmente creativo in questa situazione. Il talento è innato, la bravura è non rovinarlo. Ed è un concetto che sembra apparentemente facile e scontato, ma che poi nella realtà pratica diventa molte volte difficile da interpretare, e spieghi appunto quello che hai appena detto.
3: Sì, ti ho appena detto, infatti il tema è quello, sì.
2: No, è l'invito che faccio a tutti coloro che ci stanno ascoltando, leggetelo perché è veramente molto molto interessante e molto intrigante. Ritornando a parlare di Atalanta, come sempre c'è un personaggio che si chiama Gianluca Besana, che non so dove se le inventa, perché Piero, non sorridere, fa il bravo. La seconda puntata addirittura: come attaccavano le migliori squadre di Sarri e cosa manca, virgola, qui, virgola, ora. Spieghiamo qualcosa o diciamo a tutti che si devono abbonare? Mi puoi aiutare? Fammi una sintesi, Piero. No, fammi una sintesi.
3: Non è assolutamente il mio campo. Quindi non mi ci metto neanche, e cedo a Gianluca Besana il compito di spiegare con le sue competenze quello che io non conosco. Insomma,
2: no, andate a leggerlo, perché è veramente molto molto interessante.
3: Parliamo di statistiche, quindi se mi dici cosa manca, posso dirti che manca tutto. Manca un difensore, manca la fluidità di gioco, mancano i gol. Da diciamo visore di calcio, quale sono? Poi, se ci addentriamo nei dettagli tecnici, ma soprattutto, ripeto, numerici, mi faccio più o meno elegantemente da parte.
2: Anch'io, però, vi invito naturalmente a leggere questa analisi dettagliata di Gianluca Besana all'interno di Corner, che salutiamo e ringraziamo. Si ritornerà in campo, perché poi con la National League, Piero, si gioca addirittura di lunedì alle 18:30 contro il Venezia, che non ha esonerato non ha esonerato Strop, cioè praticamente dall'inizio del campionato ci sono già tre panchine che sono saltate. È un concetto che addirittura questa, che mi piaceva tantissimo come allenatore, esonerato dalla panchina del Parma, lo dico all'amico Andrea.
3: Sì, poi dopo una settimana di sosta, cioè, se lo vuoi esonerare, fallo all'inizio della sosta, che è una settimana in più per lavorare. Cioè, sono cose veramente abbastanza incomprensibili. Comunque procediamo, insomma, no? Il Venezia non ha esonerato Stroppa, e devo dire purtroppo, perché il Venezia di Stroppa è una squadra che può essere pericolosa per l'Atalanta, perché ha perso 5 partite su 5, ma gioca un buon calcio ed è una squadra a cui bisognerà stare attenti.
2: Ecco, questo è il calcio italiano. Questa viene esonerato dopo che ha ottenuto dei risultati, ha vinto anche 2-1 col Genoa, uno scontro a salvezza, mentre il Venezia, 5 sconfitte, non esonera appunto Stroppa, che è un allenatore che mi è simpatico. Piero, io ti ringrazio, hai ancora un po' di astinenza però da calcio, oggi...
3: Sì, ma sai, è una situazione che ha due volti, si può chiamare astinenza, si può chiamare disintossicazione. Poi comunque il calcio non finisce mai, perché c'è la nazionale, c'è comunque un mondo Atalanta che va avanti e che comunque bisogna seguire, giustamente, perché per Bergamo e per l'eco di Bergamo il mondo Atalanta non si ferma mai, non si ferma d'estate, figuriamoci durante le soste, quindi non credo che soffrirò di astinenza da calcio.
2: Stai tranquillo, anche perché questa sera a Bursa si gioca a Turchia contro l'Italia. Io ti ringrazio come sempre, ci vediamo lunedì prossimo, ti strappo già l'appuntamento.
3: Senz'altro, grazie a te per l'invito e buona settimana a tutti.
2: Grazie mille a Piero Vailati, grazie alla
1: tutto
2: nostra
1: Atalanta News Tiroli, su Radio Alta, le ultime del campo a cura di Fabrizio Pirola.
2: Una buona settimana. Alta Play.
4: Gianna Nannini torna con Meraviglioso Errore, nuovo singolo del progetto Gianna Gold. Una storia d'amore intensa e imperfetta, scritta dalla stessa Gianna insieme a Bruno Risas e Di Martino, con l'orchestra sinfonica registrata a Londra e il mixaggio di Manny Marrochin, vincitore di 14 Grammy. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, Meraviglioso Errore.

0: lassù.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
2: Tra poco su Radio Alta Rock Style. Rock Style. Il rock come piace a te.
1: Spot spot.
3: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica chicco d'oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
4: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti, esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo. Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
4: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
3: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
4: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
5: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: La musica grande, Radio Alta.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica chicco d'oro, due confezioni da 250 grammi a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: La musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew.

0: Associati. Spot, spot. C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
1: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
2: Radio Alta.

Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: Radio Alta. Sono le 15. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo del carburante alle stelle. Per circa 5.000 attività nella bergamasca che vivono soprattutto lavorando su strada, appunto con i mezzi, dai naturalmente rappresentanti, agenti di commercio fino agli autotrasportatori. Oggi è il giorno dell'intervento con degli sconti da parte delle grandi compagnie petrolifere, però stanno arrivando in ritardo per evitare che questi sconti gravino poi invece su chi vende in qualche modo la benzina, e quindi vediamo un po' com'è la situazione a questa mattina.
2: L'impennata del costo dei carburanti mette alle strette le attività produttive della bergamasca, dove il pieno di gasolio, arrivato a sfiorare 2,50 euro al litro, sta prosciugando le casse di chi lavora viaggiando. La combinazione tra il rincaro della materia prima e la stangata sulle accise dovuta al taglio dei bonus statali sta soffocando centinaia di imprese locali costrette a pagare il carburante a prezzo d'oro senza riuscire a recuperare le spese in tempi brevi. A pesare su questo scenario di incertezza c'è anche il ritardo nell'applicazione delle misure di sollievo. La partenza delle promozioni annunciate dai colossi delle reti di carburante come Eni e P, che prevedono sconti dedicati sul rifornimento per una durata di 30 giorni, stenta a tradursi in un beneficio immediato su strada.
3: Questa decisione porta sicuramente un vantaggio per i consumatori che troveranno il carburante a prezzi più bassi, ma comporta anche una distorsione all'interno del mercato della distribuzione carburanti. Vedremo, porteranno le altre compagnie petrolifere e anche i piccoli retisti che sul territorio bergamasco rappresentano oltre il 50% della distribuzione carburanti. Per quanto riguarda i benzinai invece si crea un'ulteriore criticità. Tutti noi abbiamo acquistato merce settimana scorsa ai prezzi di settimana scorsa, quindi ai massimi storici sia per il gasolio che per la benzina. E questa mattina pochissimi hanno potuto adeguare il prezzo al tetto massimo imposto da Eni. Questo perché questa cosa avrebbe comportato per noi perdite secche di diverse migliaia di euro.
2: A fare i conti con questa emergenza è un esercito di lavoratori. Secondo i dati rielaborati dalla CGA di Mestre, nella sola provincia di Bergamo si contano 4.734 attività lavorative colpite direttamente dal caro pompa. La fetta più grande è quella degli agenti rappresentanti di commercio, con 3.300 professionisti che macinano chilometri ogni giorno per lavoro. Ci sono poi le 1.192 aziende di autotrasporto e traslochi che garantiscono le consegne delle merci, oltre 242 licenze operative tra taxi e noleggio con conducente. In teoria, quando il gasolio aumenta, i trasportatori potrebbero alzare le tariffe e far pagare l'aumento al cliente finale. Nella realtà però questo non succede quasi mai. La concorrenza è spietata e i committenti rifiutano di pagare di più. Così i rincari del pieno restano tutti a carico dei camionisti e dei lavoratori bergamaschi, prosciugando i loro guadagni.
1: Raddoppiano a Bergamo gli ammonimenti del questore per stalking e violenza domestica. All'inizio dell'anno sono già 111 contro i 47 dello stesso periodo del 2025. Il dato si inserisce nel più ampio bilancio di prevenzione della Polizia di Stato, che nei primi 9 mesi del 2026 ha già adottato 796 misure verso soggetti pericolosi, tra cui 279 fogli di via, 272 avvisi orari, 54 divieti di accesso nelle aree urbane o Daspo Willy, che vieta l'accesso ai locali pubblici o di pubblico intrattenimento. L'ammonimento si conferma uno strumento di contrasto tempestivo che, oltre ad intimare lo stop immediato alle condotte moleste o violente, invita l'autore a percorsi di recupero con personale specializzato. Contestualmente alle attività di controllo sul territorio, la questura farà ripartire proprio nei prossimi mesi anche gli incontri di sensibilizzazione all'interno delle scuole. A proposito di scuole, andiamo nelle scuole della provincia. Il punto sulle riqualificazioni, i vari cantieri promossi dall'ente di Via Tasso.
2: I lavori estivi si sono conclusi nei tempi, le campanelle hanno suonato regolarmente e gli interventi di rifinitura proseguiranno fino al 2027, senza però interferire con le lezioni. L'edilizia scolastica della provincia di Bergamo ha superato lo scoglio di settembre, garantendo la ripartenza di tutti gli istituti del territorio. Sul piatto della manutenzione straordinaria scorrono 2,1 milioni di euro distribuiti tra capoluogo, valli e pianura. Tra le priorità di Via Tasso ci sono la sicurezza dei tetti, con l'installazione delle linee vita in plessi come il Caniana di Bergamo e Romero di Albino, e la riqualificazione delle palestre dal Galli del capoluogo a Rubini di Romano di Lombardia. La partita dei grandi investimenti supera invece i 10 milioni di euro, trainata dai maxi cantieri per l'efficientamento energetico al Maiorana di Seriate e al Mamoli di Bergamo. A questa quota si sommano i fondi PNRR già convertiti in realtà. Le scuole stanno prendendo possesso di nuovi edifici e di strutture sportive fiammanti, tra cui le nuove palestre del Federici a Trescore Balneario e dell'Ambiveri a Presezzo. Sullo sfondo resta un monitoraggio capillare sulla sicurezza, con verifiche estive sui controsoffitti e la gestione centralizzata della campagna Radon. Nessuna scorciatoia infine sul nodo del caldo estivo. Condizionare tutti i 110 edifici provinciali è un'ipotesi insostenibile per i costi e le strutture datate. La provincia punta invece su soluzioni strutturali e schermature solari, riservando gli impianti di raffrescamento avanzati soltanto ai nuovi plessi.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
8: Alta Play Yesterday.
0: La musica.

0: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando sarà grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
3: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
2: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info @lafonteshiatsu.it.
3: Scuola La Fonte, in

0: Conad.it. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
1: Radio Alta. Il radiogiornale.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Papa Leone a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Questa mattina, nel suo intervento al centro congressi dedicato all'Europa, a Robert Schuman, padre fondatore dell'Unione, Papa Leone ha detto: l'Europa lavori per la pace sull'esempio di Robert Schuman, consapevole dell'urgenza di abbattere i muri che lacerano il continente. Così appunto il pontefice nel suo discorso. Alle 16 la Santa Messa nella Cattedrale di Santo Stefano, poi il rientro questa sera a Roma. Dopo che l'Eni ha fissato da oggi per almeno 30 giorni un prezzo massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio sulla rete, anche l'IP ha annunciato prezzi calmierati. Code si sono registrate ai distributori di carburanti in tutta Italia, mentre i piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. Gli autotrasportatori intanto sono in agitazione e chiedono un intervento urgente al governo con 4 proposte. Gli autotrasportatori siciliani hanno annunciato uno sciopero dal 16 al 20 di ottobre. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. Un drone russo ha colpito l'Accademia delle Scienze a Kiev. Ci viene registrata almeno una vittima. E proprio oggi a Mosca arriva in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa.
3: I raid russi hanno colpito edifici residenziali, siti produttivi e infrastrutture critiche, decine feriti, tra questi anche bambini. Il racconto della notte arriva da Zelensky, che afferma: il momento di decisioni chiare, e poi ringrazia chi sta aiutando concretamente gli ucraini a resistere attraverso il rafforzamento delle difese aeree, il supporto energetico e l'aiuto per coprire deficit di bilancio. E mentre Trump dichiara di aver chiesto e ottenuto da Zelensky un rallentamento degli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, nella notte droni ucraini hanno attaccato il deposito di Krasnodar nel sud della Russia. E proprio a Mosca inizia oggi la missione di pace del cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dopo aver visitato a luglio l'Ucraina, Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria di pace a Kiev, prima da Papa Francesco, oggi da Leone, resterà in Russia fino al 30 settembre. Avrà una serie di incontri incentrati soprattutto sul ritorno a casa dei bimbi ucraini deportati e lo scambio dei prigionieri di guerra. Chiara Placenti, linea allo studio.
2: Sono tutti cittadini britannici di età compresa fra i 23 e i 25 anni, 5 uomini arrestati in relazione all'incidente alla base della RAF a Fairford di ieri in Gran Bretagna, lo ha riferito la polizia antiterroristica britannica. I 5 residenti a Londra erano stati arrestati nelle prime ore di ieri dopo che una testimone oculare aveva allertato la polizia su un presunto attacco esplosivo vicino alla base aerea nella contea di Gloucester, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. E prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino a mezzanotte. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: la musica grande. Radio
1: Alta. Volevo solo correre dietro ad un pallone e non scappando da quei colpi di cannone che hanno spazzato i sorrisi di chi sogna, i giochi di chi non conosce più il rancore.

0: maglie ben riposti dentro scatole di vetro.
1: Musica senza tempo.

0: spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
4: La musica grande.
5: Radio Alta.
4: Radio Alta.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: E adesso prima stanza a destra e Angelica Bove con Piccola Magia. Un incontro che racconta due persone che si riconoscono, anche se viaggiano su strade diverse. Un brano intimo, prodotto da Braille, con chitarre, basso e batteria. Per Angelica è anche la prima collaborazione della sua carriera. Per nuovi suoni su Radio Alta, prima stanza a destra è Angelica Bove, Piccola Magia.

0: Radio Alta. Sono le 16:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Chi vive in montagna spende quasi il 25% in più rispetto a chi vive in pianura. E così UNCEM ha deciso di entrare nel merito di questa situazione presentando a Bruxelles un nuovo piano per la ripartizione delle risorse.
2: Fare la spesa, accompagnare i figli a scuola, andare dal medico o in officina. Gesti banali in città, ma che tra le valli bergamasche pesano doppio, misurati a lancette dell'orologio e scontrini alla mano. Eppure la montagna bergamasca non è una cartolina da salvare con l'assistenzialismo. Nel secondo trimestre 2026 le imprese in quota sono cresciute dello 0,52%, più della media provinciale, mentre le orobie hanno superato le 380.000 presenze estive. Ma il conto della distanza esiste. Il sovraccosto per chi vive in vallata oscilla tra i 15 e il 25% in più rispetto a chi vive in pianura. L'auto è un'infrastruttura di sopravvivenza, più 30-40% di carburante e 15.000 km in più all'anno a famiglia. A pesare sono anche i riscaldamenti, più 30%, il carrello della spesa rincarato del 10% dalla logistica e i bilanci dei piccoli comuni, costretti a garantire servizi da capoluogo per i picchi turistici con gettito di pochi residenti. Questa realtà sta per approdare a Bruxelles. Il 30 settembre si chiude la consultazione dell'Unione Europea sulla mappa degli aiuti regionali 2028-2034. Finora l'Unione valuta le aree svantaggiate soltanto per reddito e popolazione, parametri che azzerano i problemi delle valli all'interno della ricca Lombardia. La proposta UNCEM punta a ribaltare questo schema, contare i minuti effettivi per raggiungere scuole e ospedali, i costi logistici e aziendali e il carico reale dei servizi nei picchi stagionali. Non sussidi dunque a pioggia, ma compensazioni per svantaggi misurabili, perché l'altitudine è una scelta ma non può diventare una tassa sulla residenza che toglie la libertà di restare, con conseguente spopolamento delle valli.
1: Oltre 2.000 persone hanno partecipato ieri alla Marcia per la Pace, un lungo corteo accompagnato dall'enorme bandiera che già lo scorso anno era stata esposta sulle mura, attraversato la città partendo dal Giardino della Pace. Giunti in via Roma, i manifestanti si sono uniti con il corteo che è partito alle 8 da Albino e ha raccolto molti partecipanti lungo tutta la bassa Valle Seriana. Migliaia di persone hanno così percorso Viale Vittorio Emanuele fino a varcare la soglia di Porta Sant'Agostino, riunendosi nel pratone della Fara. L'iniziativa della marcia era inserita nella settimana della pace, in particolare nel percorso Tessiture di convivenza promosso dall'Università Comune di Bergamo insieme ad una rete di realtà associative, sociali, educative ed istituzionali, oltre ad essere una delle tappe del Giro d'Italia per la pace promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace. La giornata si è conclusa con una tavola rotonda sul tema religione, dialogo interreligioso nella costruzione della pace. Durante l'incontro è stato proposto un messaggio dal cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
4: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica chicco d'oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

0: la musica grande.
1: Alta Play.
2: La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: su Radio Alta. Il rock come piace a te.
1: Spot, spot.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
5: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
4: Ma gratis, gratis, gratis?
5: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
4: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
5: Giusto. Bene, brava. Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Attenti all'illusione del riarmo, il monito lanciato dal Papa all'Europa nel discorso tenuto a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. La guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili, aggiunge il pontefice lanciando l'appello: l'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare e preservare. E in questi istanti sta per iniziare la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz, questa sera il ritorno di Papa Leone a Roma. In Ucraina, droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro di Kiev. Un raid ha colpito l'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, provocando un morto. I soccorritori fanno fatica a domare le fiamme. L'edificio si trova nelle immediate vicinanze di importanti punti di riferimento della città. A Mosca intanto arriva oggi in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Il caro carburanti, anche IP fissa un tetto al prezzo di benzina e diesel, i costi dell'Eni al via da oggi, fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 ottobre.
8: In fila ai distributori Eni e Eni Live. Da questa mattina è scattato il tetto al prezzo dei carburanti annunciato dal colosso italiano dell'energia. 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il tetto al costo di verde diesel durerà un mese, ma in base all'andamento del mercato e dei rifornimenti potrà essere esteso fino al 31 dicembre. La decisione dell'Eni ha già prodotto un effetto traino. La Socar, l'azienda energetica dell'Azerbaigian che ha acquisito l'IP Italiana Petroli, ha deciso di introdurre un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti, anche se al momento i prezzi non sono stati ancora aggiornati. Oggi, fa sapere il Ministero delle Imprese, i carburanti sono comunque in calo. La benzina supera di poco i 2,15 euro, il gasolio sfiora i 2,37 euro. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, anche se parlano di un calo dei prezzi ancora troppo ridotto. Alessio Orlandi, linea allo studio.
7: Sono tutti cittadini britannici fra i 23 e i 25 anni residenti a Londra, i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo britannico, mantenendo cautela nell'ambito di un'indagine definita a vasto raggio. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno due, prima di precipitare dalla finestra. Era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. E quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS avvenuta nel 2013 a Siena. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Colazione con Radio Alta, in diretta da lunedì a venerdì con Teo Mangione, ogni mattina dalle 7 alle 9 su Radio Alta ed in contemporanea televisiva su Bergamo TV. Informazione locale, rubriche quotidiane e gli aggiornamenti sul traffico delle sentinelle di Radio Alta. Un appuntamento affidabile, chiaro e puntuale per iniziare la giornata insieme. Colazione con Radio Alta ti aspetta dalle 7.
0: Spot, spot.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
4: Questo ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
3: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
4: Scuola La Fonte, impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
5: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: La musica grande, Radio Alta.
6: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Con Man of the House, Sky Newman racconta una storia che parte da lontano. Il peso delle responsabilità, le scelte che formano un carattere, la forza silenziosa che tiene insieme una famiglia. La produzione di Caleb Rivers scolpisce ogni parola, mentre la scrittura di Jade Holloway porta il brano in una dimensione intima e potente. Un singolo che anticipa un album pieno di verità e di vita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sky Newman, Man of the Hour.

0: Radio Alta. Sono le 17. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica chicco d'oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.

0: come piace a te.
1: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta.
1: Spot, spot.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
1: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
5: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
4: Ma gratis, gratis, gratis?
5: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
4: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
5: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
1: La musica grande.
2: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. La musica.

0: Spot Spot.
1: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
2: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
1: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
2: Scuola La Fonte, impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
3: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei, dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
5: La musica
6: grande, Radio Alta.
7: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Noah Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme ad Aaron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo del carburante alle stelle. Per circa 5.000 attività nella bergamasca che vivono soprattutto lavorando su strada, appunto con i mezzi, dai naturalmente rappresentanti, agenti di commercio fino agli autotrasportatori. Oggi è il giorno dell'intervento con degli sconti da parte delle grandi compagnie petrolifere, però stanno arrivando in ritardo per evitare che questi sconti gravino poi invece su chi vende in qualche modo la benzina. E quindi vediamo un po' com'è la situazione a questa mattina.
2: L'impennata del costo dei carburanti mette alle strette le attività produttive della bergamasca, dove il pieno di gasolio, arrivato a sfiorare 2,50 euro al litro, sta prosciugando le casse di chi lavora viaggiando. La combinazione tra il rincaro della materia prima e la stangata sulle accise dovuta al taglio dei bonus statali sta soffocando centinaia di imprese locali costrette a pagare il carburante a prezzo d'oro senza riuscire a recuperare le spese in tempi brevi. A pesare su questo scenario di incertezza c'è anche il ritardo nell'applicazione delle misure di sollievo. La partenza delle promozioni annunciate dai colossi delle reti di carburante come Eni e Pi, che prevedono sconti dedicati sul rifornimento per una durata di 30 giorni, stenta a tradursi in un beneficio immediato su strada.
3: Questa decisione porta sicuramente un vantaggio per i consumatori che troveranno il carburante a prezzi più bassi, ma comporta anche una distorsione all'interno del mercato della distribuzione carburanti. Vedremo, porteranno le altre compagnie petrolifere e anche i piccoli retisti che sul territorio bergamasco rappresentano oltre il 50% della distribuzione carburanti. Per quanto riguarda i benzinai invece si crea un'ulteriore criticità. Tutti noi abbiamo acquistato merce settimana scorsa ai prezzi di settimana scorsa, quindi ai massimi storici sia per il gasolio che per la benzina. E questa mattina pochissimi hanno potuto adeguare il prezzo al tetto massimo imposto da Eni. Questo perché questa cosa avrebbe comportato per noi perdite secche di diverse migliaia di euro.
2: A fare i conti con questa emergenza è un esercito di lavoratori. Secondo i dati rielaborati dalla CGA di Mestre, nella sola provincia di Bergamo si contano 4.734 attività lavorative colpite direttamente dal caro pompa. La fetta più grande è quella degli agenti rappresentanti di commercio, con 3.300 professionisti che macinano chilometri ogni giorno per lavoro. Ci sono poi le 1.192 aziende di autotrasporto e traslochi che garantiscono le consegne delle merci, oltre 242 licenze operative tra taxi e noleggio con conducente. In teoria, quando il gasolio aumenta, i trasportatori potrebbero alzare le tariffe e far pagare l'aumento al cliente finale. Nella realtà, però, questo non succede quasi mai. La concorrenza è spietata e i committenti rifiutano di pagare di più. Così i rincari del pieno restano tutti a carico dei camionisti e dei lavoratori bergamaschi, prosciugando i loro guadagni.
1: Raddoppiano a Bergamo gli ammonimenti del questore per stalking e violenza domestica. All'inizio dell'anno sono già 111 contro i 47 dello stesso periodo del 2025. Il dato si inserisce nel più ampio bilancio di prevenzione della Polizia di Stato, che nei primi 9 mesi del 2026 ha già adottato 796 misure verso soggetti pericolosi, tra cui 279 fogli di via, 272 avvisi orari, 54 divieti di accesso nelle aree urbani o Daspo Willy, che vieta l'accesso ai locali pubblici o di pubblico intrattenimento. L'ammonimento si conferma uno strumento di contrasto tempestivo che, oltre ad intimare lo stop immediato alle condotte moleste o violente, invita l'autore a percorsi di recupero con personale specializzato. Contestualmente alle attività di controllo sul territorio, la questura farà ripartire proprio nei prossimi mesi anche gli incontri di sensibilizzazione all'interno delle scuole. Giovani musicisti da tutto il mondo si sono cimentati nel corso del fine settimana nel doppio concorso internazionale per oboisti di Adrara San Martino. Sentiamo i particolari.
4: Il mondo dell'oboe si è dato appuntamento nel fine settimana ad Adrara San Martino.
5: Un paese dove il gruppo di Cecca Storica, assieme all'associazione Ferlendis, ha portato a livelli internazionali questo concorso. Un concorso biennale dove quest'anno si sono iscritti quasi 70 ragazzi da tutto il mondo, da 20 nazionalità.
4: per una delle rassegne più qualificate a livello internazionale con Praga, Monaco e Tokyo.
6: E siamo felicissimi perché abbiamo avuto un boom di iscrizioni, ben 67 concorrenti da tutte le parti del mondo con un altissimo livello.
4: Due i concorsi organizzati, il concorso internazionale Giuseppe Ferlendis e il concorso internazionale Giovani Oboisti Luca Figaroli, strutturato su tre categorie d'età.
7: Questo è il primo anno in cui ho partecipato al concorso Figaroli e che sono venuto quindi a contatto con questa realtà. È stato molto formativo e molto interessante ascoltare gli altri partecipanti e poter partecipare.
4: Per il Giuseppe Ferlendis a vincere è stato il tedesco Max Fögler, il quale ha ottenuto anche il premio speciale per la migliore esecuzione concerto Ferlendis. Mentre per il concorso Figaroli sono stati tre i vincitori per categoria: la cinese Xinmo Yi e il modenese Bartolomeo Montanari ex aequo, il coreano Leon Lee e l'italiano di Bologna Nicolò Pellegrino. Di altissimo livello la commissione giudicante, composta dai massimi esponenti oboisti internazionali. Ad organizzare l'evento il gruppo di ricerca storica e l'associazione musicale Ferlendis.
1: Appuntamento questa sera con tutta Atalanta, ci colleghiamo con il nostro Matteo De Sanctis.
8: Sì, è lunedì e come ogni lunedì alle ore 21 c'è la diretta su Bergamo TV con l'appuntamento sportivo con tutto Atalanta, nonostante il campionato di Serie A sia fermo per la maxi sosta per gli impegni delle nazionali. Anche di questo parleremo ovviamente, dell'Italia di Roberto Mancini che affronta la Turchia dopo la sconfitta casalinga contro il Belgio in questa Nations League, ma insomma questo nuovo gruppo di calciatori composto anche da diversi atalantini e da diversi bergamaschi, sono un po' le loro storie di cui discutere, di cui parlare e ovviamente fare il punto della situazione sull'Atalanta che riduce da tre sconfitte consecutive. Maurizio Sarri, l'allenatore che deve trovare la chiave di volta per svoltare, ecco, giocando con questo gioco di parole, insomma, per cambiare le sorti di questo inizio di campionato dell'Atalanta. Due vittorie consecutive, poi tre sconfitte, si ripartirà lunedì 12 ottobre in posticipo dalla sfida casalinga contro il neopromosso Venezia, che è fanalino di coda a zero punti, il cui allenatore Giovanni Stroppa, grande protagonista della promozione in Serie A, comunque traballa visto il negativo avvio di campionato. Tutti i temi che affronteremo in studio con anche immagini e interviste su alcuni eventi particolari che si sono tenuti questa settimana in casa Atalanta e non soltanto. In studio con me ci saranno l'allenatore, il decano degli allenatori bergamaschi Nando Bonaldi, l'ex atalantino Claudio Foscarini e poi ancora i giornalisti Alessandro Dell'Orto e Marina Belotti. I nostri telespettatori possono scriverci i loro messaggi via sms al 335-6969-423 oppure via email a tuttoatalanta@bergamotv.it. Come ogni lunedì stasera appuntamento alle 21 in diretta con Tutto Atalanta.
1: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
9: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sul nostro territorio e quindi anche su tutta la Lombardia. Infatti garantirà tempo stabile ed assolato con clima piuttosto mite per il periodo. Diamo uno sguardo sulla provincia di Bergamo. I cieli saranno sereni o al più qualche nuvola di passaggio transiterà sulle zone montuose verso sera. Le temperature massime in generale saranno comprese fra i 20 e i 27 gradi, valori più elevati si registreranno sulle zone di pianura. E per quanto riguarda la giornata di mercoledì, nulla da segnalare, i valori massimi non subiranno particolari variazioni, localmente saranno solo in lieve diminuzione a tratti sulle zone montuose, una giornata che vedrà cieli poco nuvolosi. E per quanto riguarda infine la tendenza dei giorni successivi, nulla da segnalare, anche qui avremo un finire di settimana e un weekend all'insegna del bel tempo. Le temperature massime oscilleranno fra i 22 e i 25 gradi, il clima sarà frizzantino al primo mattino. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
10: Le docce Barbati Bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
11: Alla Mondo Flex una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
12: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
13: Radio Alta,
14: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica Chicco d'Oro, due confezioni da 250 grammi a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
2: Un'invasione di colori, da voce alza per fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
3: Eccoci qua, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Buona settimana anche agli ascoltatori di Radio Alta, ma buona settimana al nostro ospite del lunedì, Piero Vailati. Abbiamo questa buona abitudine, caro Piero, c'è voglia di ripartire. Questa sera c'è la nazionale, il titolo che la regia, Nicola Tironi e Renato Pedretti vi stanno proponendo. A soli 22 anni il difensore ha già collezionato 118 presenze in Serie A. Di chi stiamo parlando? Eccolo qua,

0: eccolo qua. Lo vuoi presentare tu? Ci vuoi raccontare tutto tu, Piero? Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno, buona settimana a tutti. Sì, parliamo chiaramente di Giorgio Scalvini, che ha soli 22 anni, è già un veterano della squadra, dove è cresciuto, anche questa una rarità, visto il calcio di oggi. È arrivato giovanissimo nelle file dell'Atalanta, credo 11 anni se non ricordo male, e adesso ha 22 anni, quindi vuol dire che ha trascorso metà della sua giovane vita in nerazzurro. Diventa ancor più una bandiera, un simbolo di questa squadra, avendo rinnovato il contratto fino al 2031. Poi si sa che chiaramente i contratti possono anche non arrivare a scadenza, è comunque un segnale di voglia di andare avanti insieme Atalanta e Scalvini. Poi il giocatore riceverà chiaramente un compenso più adeguato a quello che sono il suo valore e le sue prestazioni. L'Atalanta si tutela in caso di offerte provenienti da altre società.
0: Ecco l'articolo di Matteo Spini che la regia vi sta proponendo, che trovate a pagina 30 dell'Eco di Bergamo. Rinnova fino al 31, il suo concetto principale: felice, sono in una famiglia. Ed è questo un po' l'argomento che tra l'altro non rilancia solo lui, perché quando incontra anche dei dirigenti, Roberto Samaden, che salutiamo, dice: ma a Bergamo c'è questa atmosfera, soprattutto a livello societario. È un segnale importante quello di Scalvini, che forse vuole diventare la bandiera, Piero. Almeno queste sono le idee del nostro di Luca Percassi. C'erano delle sirene anglosassoni anche piene di sterline, sai che non si fanno mancare nulla, gli amici.
1: Sì, beh, già da 2 o 3 anni, però, però non è andato in porto. L'Atalanta, che ha ceduto diversi altri giocatori per cifre simili, su Scalvini ha resistito, proprio perché Scalvini, nelle intenzioni dell'Atalanta, deve diventare, appunto, deve diventare, dovrebbe, si spera che possa diventare la nuova bandiera, il nuovo simbolo, come dicevamo prima. Quindi è rimasto anche, appunto, volentieri lui, e chiaramente ancora più volentieri l'ha trattenuto la società. C'è questo rapporto speciale che dura, ripetiamo, da 11 anni, e quindi in questo momento era la soluzione più logica per entrambi, una soluzione di logica e chiaramente anche di cuore.
0: Ecco, complimenti al lavoro che avete fatto in redazione, lo dico a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. Pagina 30, è il più giovane centenario della storia dei nerazzurri, e c'è questo dettagliato specchietto. Dopo Scalvini c'è Ildiz, poi c'è Castro della Roma, eccetera eccetera eccetera. La presenza degli under 22 top 5 campionati europei, è il secondo atalantino, alzi la mano i Matusa come me, che ricordano anche Corsini, che arrivò a 23 anni.
1: Sì, torniamo sull'argomento: 100 presenze a quell'età sono veramente tantissime. Ricordiamo che molto giovane c'era anche l'attuale presidente Antonio Percassi, che credo che sui 25 anni avesse già superato le 100 presenze e fosse il capitano, prima di prendere, con il successo che sappiamo, altre direzioni. Non è comune trovare un giocatore così giovane con così tante presenze in una squadra, lo è ancora meno nel calcio moderno, dove i giovani sembra che debbano essere tenuti lì finché non diventano vecchi.
0: In naftalina quasi.
1: Prima di poter giocare con continuità in Serie A. Scalvini ha avuto la fortuna di trovare un Atalanta che a 18 anni ha creduto in lui, e l'Atalanta ha avuto la fortuna di trovarsi un giocatore veramente di qualità, diciamo, tecniche e umane superiori alla media, e ne è uscito questo bel cammino che dura da 5 anni, ma che è solo all'inizio, come dimostra il rinnovo del contratto fino addirittura al 2031.
0: Ecco, c'è questo specchietto con i tanti giovani che vengono valorizzati a livello europeo. C'è un aspetto che però vorrei proporvi, che lo cambio, ed è una cosa che riguarda veramente tutti gli appassionati di calcio. Maurizio Corriga è pienamente d'accordo, visto che va allo stadio, che vuol vedere giocare a calcio. Ecco, bella l'immagine che vi stiamo proponendo, con l'esultanza di Samardžić, che mi sembra quella dopo il gol proprio all'ultimo secondo contro il Bologna. Però l'aspetto è che finalmente chi va allo stadio vede giocare a calcio. Sembra retorica, però è un dato di fatto. Le sceneggiate.
1: Sì, poi non danno i rigori, ma si gioca di più.
0: Sì, hai fatto sorridere. Pensa a quelli che stanno mangiando, gli hai bloccato la digestione, no, Piero. Allora, gli hai bloccato la digestione.
1: Bene. Tutto molto bello, come direbbe il maestro Bruno Pizzul. Però, insomma, il VAR ce l'abbiamo, ci siamo arrivati, ne abbiamo abusato, ma non è che adesso dobbiamo buttarlo a mare. Insomma, in certe situazioni, e l'Atalanta ne ha avuto, ahi noi, un esempio lampante nell'ultima partita prima della sosta a Torino, magari una spolveratina di VAR con giudizio e quanto basta, come nelle ricette, insomma, QB andrebbe ancora data. Poi va bene, sì, chiaro, questo fatto che si giochi di più piace a tutti, piace agli allenatori, piace ai giocatori, piace al pubblico. Magari ogni tanto ricordiamoci che il VAR l'abbiamo inventato e non è che, cioè, magari era più bello andare in carrozza, però abbiamo l'automobile, usiamola.
0: La Palisse si è alzato in piedi e ti ha tributato un applauso, caro Piero Vailati. Chapeau, perché poi lo so che Nicola Tirone in regia è particolarmente felice quando utilizzo questo termine.
1: È un must, ormai un cult, il tuo chapeau fa parte dell'immaginario collettivo.
0: Piero, lo sai che questa sera si va in Turchia? Si va in Turchia.
1: Lasciamo andare chi ci deve andare, noi.
0: Brivido caldo, titola
1: da altre parti da ottobre in poi, quindi la Turchia la lasciamo a chi segue la nazionale.
0: Tu hai ben altre mete in questo periodo. Brivido caldo, titola La Rosea. Come ero imbarazzante, c'è un'intervista a Totti per i tifosi romanisti sul Corriere dello Sport che mi ha colpito, è tutto sport, con la dichiarazione di Tonali, acquistato a fior di sterline dal Tottenham, di Roberto De Zerbi, un disastro. Siamo vivi, siamo forti. So che state guidando, magari se ci state ascoltando alle 18.30 durante il drive time, però ti chiedo un commento, Piero. Siamo vivi, siamo forti, eh? Siamo vivi, siamo forti, te lo ripeto.
1: Ma allora, Tonali è un gran giocatore, adesso al di là del momento negativo che sta attraversando in nazionale e nel Tottenham, è veramente uno dei pochissimi, forse con Donnarumma, top player su cui l'Italia può contare oggi. Detto questo, ha fatto un'uscita un po' avventata, diciamo, ma soprattutto se combinata con la prestazione dell'altra sera all'Olimpico contro il Belgio. Cioè, l'altra sera Tonali era uno degli elementi d'esperienza che doveva dare il suo apporto a questa squadra e soprattutto ai giovani, cito Romano, che gli ha giocato accanto e che era al debutto. Ieri Tonali se ne esce con questa intervista contro i mulini a vento, questa conferenza stampa contro i mulini a vento, dicendo non prendetevela coi giovani, prendetela con noi che abbiamo le spalle larghe. Sì, va bene, ma se avete le spalle larghe non è che dovete proteggere i giovani in conferenza stampa. Magari dovevate dare una mano a questi giovani sul campo.
0: E magari.
1: E mi sono venuti in mente un paio di esempi rapidissimi. Quando nel 1982 Beppe Bergomi a 18 anni giocò una finale mondiale, lui era un fuoriclasse, ma aveva accanto Zoff e Scirea che gli diedero sicurezza e lo aiutarono a sbloccarsi. Ancora nel 2006, quando Barzagli entrò nell'ottavo contro l'Australia, si sentì dire, era chiaramente a disagio, erano anche in 10 gli azzurri, si sentì dire da Cannavaro: dai che adesso ci divertiamo. Cioè, è questo di cui l'Italia ha bisogno, non di lanciare i giovani mandandoli allo sbaraglio, ma di giocatori esperti che, al di là delle bellissime conferenze stampa, sul campo poi aiutino questi giovani a esprimersi nelle condizioni ideali.
0: Questa mattina, quando mi sono alzato sfogliando l'Eco di Bergamo, mi sono soffermato, bel termine, a leggere la Domenica del Villaggio, per cui ho colto che sei particolarmente creativo in questa situazione. Il talento è innato, la bravura è non rovinarlo. Ed è un concetto che sembra apparentemente facile e scontato, ma che poi nella realtà pratica diventa molte volte difficile da interpretare, e spieghi appunto quello che hai appena detto.
1: Sì, ti ho appena detto, infatti il tema è quello, sì.
0: No, l'invito che faccio a tutti coloro che ci stanno ascoltando, leggetelo perché è veramente molto molto interessante e molto intrigante. Ritornando a parlare di Atalanta, come sempre c'è un personaggio che si chiama Gianluca Besana, che non so dove se le inventa, perché Piero, non sorridere, fa il bravo. La seconda puntata addirittura, come attaccavano le migliori squadre di Sarri e cosa manca, virgola, qui, virgola, ora. Spieghiamo qualcosa o diciamo a tutti che si devono abbonare? Mi puoi aiutare? Fammi una sintesi, Piero.
1: Non è assolutamente il mio campo, quindi non mi ci metto neanche, e cedo a Gianluca Besana il compito di spiegare con le sue competenze quello che io non conosco. Insomma,
0: no, andate a leggerlo, parliamo, perché è veramente molto molto interessante.
1: Parliamo di statistiche, quindi se mi dici cosa manca, posso dirti che manca tutto. Manca un difensore, manca la fluidità di gioco, mancano i gol. Da diciamo visore di calcio, quale sono? Poi, se ci addentriamo nei dettagli tecnici, ma soprattutto, ripeto, numerici, mi faccio più o meno elegantemente da parte.
0: Anch'io, però, vi invito naturalmente a leggere questa analisi dettagliata di Gianluca Besana all'interno di Corner, che salutiamo e ringraziamo. Si ritornerà in campo, perché poi con la National League, Piero, si gioca addirittura di lunedì alle 18:30 contro il Venezia, che non ha esonerato non ha esonerato Stroppa. Cioè, praticamente dall'inizio del campionato ci sono già tre panchine che sono saltate. È un concetto che addirittura questa, che mi piaceva tantissimo come allenatore, esonerato dalla panchina del Parma, lo dico all'amico Andrea.
1: Sì, poi dopo una settimana di sosta, cioè, se lo vuoi esonerare, fallo all'inizio della sosta, che è una settimana in più per lavorare. Cioè, sono cose veramente abbastanza incomprensibili. Comunque procediamo, insomma. No, il Venezia non ha esonerato Stroppa, e devo dire purtroppo, perché il Venezia di Stroppa è una squadra che può essere pericolosa per l'Atalanta, perché ha perso 5 partite su 5, ma gioca un buon calcio ed è una squadra a cui bisognerà stare attenti.
0: Ecco, questo è il calcio italiano. Questa viene esonerato dopo che ha ottenuto dei risultati, ha vinto anche 2-1 col Genoa, uno scontro a salvezza, mentre il Venezia, 5 sconfitte, non esonera appunto Stroppa, che è un allenatore che mi è simpatico. Piero, io ti ringrazio, hai ancora un po' di astinenza però da calcio, oggi...
1: Sì, ma sai, è una situazione che ha due volti, si può chiamare astinenza, si può chiamare disintossicazione. Poi comunque il calcio non finisce mai, perché c'è la nazionale, c'è comunque un mondo Atalanta che va avanti e che comunque bisogna seguire, giustamente, perché per Bergamo e per l'eco di Bergamo il mondo Atalanta non si ferma mai, non si ferma d'estate, figuriamoci durante le soste. Quindi non credo che soffrirò di astinenza da calcio.
0: Stai tranquillo, anche perché questa sera a Bursa si gioca a Turchia contro l'Italia. Io ti ringrazio come sempre, ci vediamo lunedì prossimo, ti strappo già l'appuntamento.
1: Senz'altro, grazie a te per l'invito e buona settimana a tutti.
0: Grazie mille a Piero Vailati.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
3: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
4: Tris, ma vai da Conad.
5: Via.
4: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
3: Ma gratis?
4: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
3: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
4: Giusto. Bene, brava. Tris. Scoprili tutti su Conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.

Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola.

0: Radio Alta. Sono le 19:01. Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12:30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con Gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Nonceatinet e i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le Italiane Sono Belle, da lunedì a venerdì alle 12:30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
1: La musica grande.
0: Spot, spot.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
4: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
5: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
4: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
5: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

le hit che hanno dominato le classifiche. Rebel, rebel, put on your dress. Hot tramp, I love you so. Alta Play Yesterday. Questo è

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere, lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra,

0: tanti agenti di commercio fino agli autotrasportatori. Oggi è il giorno dell'intervento con degli sconti da parte delle grandi compagnie petrolifere, però stanno arrivando in ritardo per evitare che questi sconti gravino poi invece su chi vende in qualche modo la benzina. E quindi vediamo un po' com'è la situazione a questa mattina.
1: L'impennata del costo dei carburanti mette alle strette le attività produttive della Bergamasca, dove il pieno di gasolio, arrivato a sfiorare 2,50 euro al litro, sta prosciugando le casse di chi lavora viaggiando. La combinazione tra il rincaro della materia prima e la stangata sulle accise, dovuta al taglio dei bonus statali, sta soffocando centinaia di imprese locali, costrette a pagare il carburante a prezzo d'oro, senza riuscire a recuperare le spese in tempi brevi. A pesare su questo scenario di incertezza c'è anche il ritardo nell'applicazione delle misure di sollievo. La partenza delle promozioni annunciate dai colossi delle reti di carburante come Eni e Pi, che prevedono sconti dedicati sul rifornimento per una durata di 30 giorni, stenta a tradursi in un beneficio immediato su strada.
2: Questa decisione porta sicuramente un vantaggio per i consumatori che troveranno il carburante a prezzi più bassi, ma comporta anche una distorsione all'interno del mercato della distribuzione carburanti. Vedremo, porteranno le altre compagnie petrolifere e anche i piccoli retisti che sul territorio bergamasco rappresentano oltre il 50% della distribuzione carburanti. Per quanto riguarda i benzinai invece si crea un'ulteriore criticità. Tutti noi abbiamo acquistato merce settimana scorsa ai prezzi di settimana scorsa, quindi ai massimi storici sia per il gasolio che per la benzina. E questa mattina pochissimi hanno potuto adeguare il prezzo al tetto massimo imposto da Eni. Questo perché questa cosa avrebbe comportato per noi perdite secche di diverse migliaia di euro.
1: A fare i conti con questa emergenza è un esercito di lavoratori. Secondo i dati rielaborati dalla CGA di Mestre, nella sola provincia di Bergamo si contano 4.734 attività lavorative colpite direttamente dal caro pompa. La fetta più grande è quella degli agenti rappresentanti di commercio, con 3.300 professionisti che macinano chilometri ogni giorno per lavoro. Ci sono poi le 1.192 aziende di autotrasporto e traslochi che garantiscono le consegne delle merci, oltre 242 licenze operative tra taxi e noleggio con conducente. In teoria, quando il gasolio aumenta, i trasportatori potrebbero alzare le tariffe e far pagare l'aumento al cliente finale. Nella realtà però questo non succede quasi mai. La concorrenza è spietata e i committenti rifiutano di pagare di più. Così i rincari del pieno restano tutti a carico dei camionisti e dei lavoratori bergamaschi, prosciugando i loro guadagni.
0: Raddoppiano a Bergamo gli ammonimenti del questore per stalking e violenza domestica. All'inizio dell'anno sono già 111 contro i 47 dello stesso periodo del 2025. Il dato si inserisce nel più ampio bilancio di prevenzione della Polizia di Stato, che nei primi 9 mesi del 2026 ha già adottato 796 misure verso soggetti pericolosi, tra cui 279 fogli di via, 272 avvisi orari, 54 divieti di accesso nelle aree urbane o Daspo Willy che vieta l'accesso ai locali pubblici o di pubblico intrattenimento. L'ammonimento si conferma uno strumento di contrasto tempestivo che, oltre ad intimare lo stop immediato alle condotte moleste o violente, invita l'autore a percorsi di recupero con personale specializzato. Contestualmente alle attività di controllo sul territorio, la questura farà ripartire proprio nei prossimi mesi anche gli incontri di sensibilizzazione all'interno delle scuole. A proposito di scuole, andiamo nelle scuole della provincia. È il punto sulle riqualificazioni, i vari cantieri promossi dall'ente di Via Tasso.
1: I lavori estivi si sono conclusi nei tempi, le campanelle hanno suonato regolarmente e gli interventi di rifinitura proseguiranno fino al 2027, senza però interferire con le lezioni. L'edilizia scolastica della provincia di Bergamo ha superato lo scoglio di settembre, garantendo la ripartenza di tutti gli istituti del territorio. Sul piatto della manutenzione straordinaria scorrono 2,1 milioni di euro, distribuiti tra capoluogo, valli e pianura. Tra le priorità di Via Tasso ci sono la sicurezza dei tetti, con l'installazione delle linee vita in plessi come il Caniana di Bergamo e Romero di Albino, e la riqualificazione delle palestre dal Galli del capoluogo a Rubini di Romano di Lombardia. La partita dei grandi investimenti supera invece i 10 milioni di euro, trainata dai maxi cantieri per l'efficientamento energetico al Maiorana di Seriate e al Mamoli di Bergamo. A questo

0: quota si sommano i fondi PNRR già convertiti in realtà. Le scuole stanno prendendo possesso di nuovi edifici e di strutture sportive fiammanti, tra cui le nuove palestre del Federici a Trescore Balneario e dell'Ambiveri a Presezzo. Sullo sfondo resta un monitoraggio capillare sulla sicurezza, con verifiche estive sui controsoffitti e la gestione centralizzata della campagna Radon. Nessuna scorciatoia infine sul nodo del caldo estivo. Condizionare tutti i 110 edifici provinciali è un'ipotesi insostenibile per i costi e le strutture datate. La provincia punta invece su soluzioni strutturali e schermature solari, riservando gli impianti di raffrescamento avanzati soltanto ai nuovi plessi. Chi vive in montagna spende quasi il 25% in più rispetto a chi vive in pianura, e così UNCEM ha deciso di entrare nel merito di questa situazione presentando a Bruxelles un nuovo piano per la ripartizione delle risorse. Fare la spesa, accompagnare i figli a scuola, andare dal medico o in officina, gesti banali in città ma che tra le valli bergamasche pesano doppio, misurati a lancette dell'orologio e scontrini alla mano. Eppure la montagna bergamasca non è una cartolina da salvare con l'assistenzialismo. Nel secondo trimestre 2026 le imprese in quota sono cresciute dello 0,52%, più della media provinciale, mentre le orobie hanno superato le 380.000 presenze estive. Ma il conto della distanza esiste. Il sovraccosto per chi vive in vallata oscilla tra i 15 e il 25% in più rispetto a chi vive in pianura. L'auto è un'infrastruttura di sopravvivenza, più 30-40% di carburante e 15.000 km in più all'anno a famiglia. A pesare sono anche i riscaldamenti, più 30%, il carrello della spesa rincarato del 10% dalla logistica e i bilanci dei piccoli comuni, costretti a garantire servizi da capoluogo per i picchi turistici con gettito di pochi residenti. Questa realtà sta per approdare a Bruxelles. Il 30 settembre si chiude la consultazione dell'Unione Europea sulla mappa degli aiuti regionali 2028-2034. Finora l'Unione valuta le aree svantaggiate soltanto per reddito e popolazione, parametri che azzerano i problemi delle valli all'interno della ricca Lombardia. La proposta UNCEM punta a ribaltare questo schema, contare i minuti effettivi per raggiungere scuole e ospedali, i costi logistici aziendali e il carico reale dei servizi nei picchi stagionali. Non sussidi dunque a pioggia, ma compensazioni per svantaggi misurabili, perché l'altitudine è una scelta ma non può diventare una tassa sulla residenza che toglie la libertà di restare, con conseguente spopolamento delle valli. Oltre 2.000 persone hanno partecipato ieri alla Marcia per la Pace, un lungo corteo accompagnato dall'enorme bandiera che già lo scorso anno era stata esposta sulle mura, attraversato la città partendo dal Giardino della Pace. Giunti in via Roma, i manifestanti si sono uniti con il corteo che è partito alle 8 da Albino e ha raccolto molti partecipanti lungo tutta la bassa Valle Seriana. Migliaia di persone hanno così percorso Viale Vittorio Emanuele fino a varcare la soglia di Porta Sant'Agostino, riunendosi nel pratone della Fara. L'iniziativa della marcia era inserita nella settimana della pace, in particolare nel percorso Tessiture di convivenza promosso dall'Università Comune di Bergamo insieme ad una rete di realtà associative, sociali, educative ed istituzionali, oltre ad essere una delle tappe del Giro d'Italia per la pace promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace. La giornata si è conclusa con una tavola rotonda sul tema religione, dialogo interreligioso nella costruzione della pace. Durante l'incontro è stato proposto un messaggio dal cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Giovani musicisti da tutto il mondo si sono cimentati nel corso del fine settimana nel doppio concorso internazionale per oboisti di Adrara San Martino. Sentiamo i particolari.
1: Il mondo dell'oboe si è dato appuntamento nel fine settimana ad Adrara San Martino.
2: Un paese dove il gruppo di ricerca storica, assieme all'associazione Ferlendis, ha portato a livelli internazionali questo concorso. Un concorso biennale dove quest'anno si sono iscritti quasi 70 ragazzi da tutto il mondo, da 20 nazionalità.
1: Per una delle rassegne più qualificate a livello internazionale con Praga, Monaco e Tokyo.
3: E siamo felicissimi perché abbiamo avuto un boom di iscrizioni, ben 67 concorrenti da tutte le parti del mondo con un altissimo livello.
1: Due i concorsi organizzati, il concorso internazionale Giuseppe Ferlendis e il concorso internazionale Giovani Oboisti Luca Figaroli, strutturato su tre categorie d'età.
4: Questo è il primo anno in cui ho partecipato al concorso Figaroli e che sono venuto quindi a contatto con questa realtà. È stato molto formativo e molto interessante ascoltare gli altri partecipanti e poter partecipare.
1: Per il Giuseppe Ferlendis a vincere è stato il tedesco Max Fögler, il quale ha ottenuto anche il premio speciale per la migliore esecuzione concerto Ferlendis. Mentre per il concorso Figaroli sono stati tre i vincitori per categoria: la cinese Xin Mo Yi e il modenese Bartolomeo Montanari ex aequo, il coreano Leon Lee e l'italiano di Bologna Nicolò Pellegrino. Di altissimo livello la commissione giudicante, composta dai massimi esponenti oboisti internazionali. Ad organizzare l'evento il gruppo di ricerca storica e l'associazione musicale Ferlendis.
0: Appuntamento questa sera con tutta Atalanta, ci colleghiamo con il nostro Matteo De Sanctis.
5: Sì, è lunedì e come ogni lunedì alle ore 21 c'è la diretta su Bergamo TV con l'appuntamento sportivo con tutta Atalanta, nonostante il campionato di Serie A sia fermo per la maxi sosta per gli impegni delle nazionali. Anche di questo parleremo, ovviamente dell'Italia di Roberto Mancini che affronta la Turchia dopo la sconfitta casalinga contro il Belgio in questa Nations League, ma insomma questo nuovo gruppo di calciatori composto anche da diversi atalantini e da diversi bergamaschi, sono un po' le loro storie di cui discutere, di cui parlare e ovviamente fare il punto della situazione sull'Atalanta che riduce da tre sconfitte consecutive. Maurizio Sarri, l'allenatore che deve trovare la chiave di volta per svoltare, ecco, giocando con questo gioco di parole, insomma, per cambiare le sorti di questo inizio di campionato dell'Atalanta, due vittorie consecutive, poi tre sconfitte, si ripartirà lunedì 12 ottobre in posticipo dalla sfida casalinga contro il neopromosso Venezia che è fanalino di coda a zero punti, il cui allenatore Giovanni Stroppa, grande protagonista della promozione in Serie A, comunque traballa visto il negativo avvio di campionato. Tutti i temi che affronteremo in studio con anche immagini e interviste su alcuni eventi particolari che si sono tenuti questa settimana in casa Atalanta e non soltanto. In studio con me ci saranno l'allenatore, il decano degli allenatori bergamaschi Nando Bonaldi, l'ex atalantino Claudio Foscarini e poi ancora i giornalisti Alessandro Dell'Orto e Marina Belotti. I nostri telespettatori possono scriverci i loro messaggi via sms al 335 6969 423 oppure via email a tuttoatalanta@bergamotv.it. come ogni lunedì stasera appuntamento alle 21 in diretta con Tutto Atalanta.
0: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
6: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sul nostro territorio e quindi anche su tutta la Lombardia. Infatti garantirà tempo stabile ed assolato con clima piuttosto mite per il periodo. Diamo uno sguardo sulla provincia di Bergamo. I cieli saranno sereni o al più qualche nuvola di passaggio transiterà sulle zone montuose verso sera. Le temperature massime in generale saranno comprese fra i 20 e i 27 gradi, valori più elevati si registreranno sulle zone di pianura. E per quanto riguarda la giornata di mercoledì, nulla da segnalare, i valori massimi non subiranno particolari variazioni, localmente saranno solo in lieve diminuzione a tratti sulle zone montuose, una giornata che vedrà cieli poco nuvolosi. E per quanto riguarda infine la tendenza dei giorni successivi, nulla da segnalare, anche qui avremo un finire di settimana e un weekend all'insegna del bel tempo. Le temperature massime oscilleranno fra i 22 e i 25 gradi, il clima sarà frizzantino al primo mattino. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
7: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
8: Colazione con Radio Alta, in diretta da lunedì a venerdì con Teo Mangione, ogni mattina dalle 7 alle 9 su Radio Alta ed in contemporanea televisiva su Bergamo TV. Informazione locale, rubriche quotidiane e gli aggiornamenti sul traffico delle sentinelle di Radio Alta. Un appuntamento affidabile, chiaro e puntuale per iniziare la giornata insieme. Colazione con Radio Alta ti aspetta dalle 7.
7: Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile.
9: dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
10: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
11: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
10: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
11: Scuola La Fonte, impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
7: Radio Alta, la musica grande.
12: Alta Play Yesterday, anni

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa.

Radio Alta. Sono le 20 e un minuto. Nightshift. Radio Alta. Musica grande. Nightshift.

Radio Alta. Sono le 21 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande.

0: alla musica grande. Radio Alta.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
0: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 23 e un minuto. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 24. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. La musica grande. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.